ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusa, come che noi?
0: Perché? Perché non me lo posso permettere.

is not meant for you. Run, boy, run.

0: buongiorno Santo, buongiorno Nicole, buongiorno Dodo. Questa mattina siamo lontani, anzi che dico lontanissimi, a oltre 800 chilometri di distanza, perché io sono arrivato nella mia Calabria e sto trasmettendo da Tauria Nova in provincia di Reggio Calabria.
1: Buongiorno,
0: anzi,
1: buongiorno
0: dire...
1: Michelle, buongiorno. Buongiorno Michelle.
0: Vorrei dire a chi ci ascolta di approfittarne, di venire qui a fare la colazione con me, a venire in diretta, perché saremo qui con voi dalle 6 alle 9.
1: Bello.
0: A Tauria Nova c'è Radio 2.
1: Bello, bello. L'idea che da Tauria Nova si muovano adesso per venire da te al bar è una cosa bellissima. L'idea che facciate colazione insieme e ci salutate da lì è il modo migliore per svegliarsi.
2: Assolutamente, anche perché Mish non l'ha voluto dire, ma offre lui, eh. Voi
1: sì,
2: andate,
1: esatto,
2: ordinate, metti in
1: Michel.
2: Conto Mish, poi paga lui a fine giornata, quindi tranquilli.
3: No, avete,
0: no, non
3: avete notato?
2: Cosa?
3: Avete notato che la gioia lo rende giulivo, nel senso che lo rende oca.
2: È l'effetto del carboidrato la mattina.
1: Buongiorno!
0: Come oca?

0: Super Lonely 2019, prima i Pinguini Tattici Nucleari e Fabi Fibra con Goya. Questa è Radio 2, sono le 6.08. Buongiorno a tutti voi. Al 348-7300-200 potete ricambiare questo buongiorno. Oggi siamo in studio da Milano e da Taurianova, perché Michel Dessy è a Taurianova e da lì fa i collegamenti e ci parla.
1: Sì. Ma Taurianova è mica così a caso, in un posto così a caso. Infatti adesso voi non potete vederlo, ma Michi ci sta parlando come un inviato,
0: sì, sì,
1: capito, di un TG, un inviato di un programma proprio da un bar.
0: Esatto, il luogo in realtà è determinante, perché è all'interno di un bar e quindi, essendo all'interno di un bar, sente gli odori, i sapori, vede il lavoro di chi alla mattina lavora al bar, giusto?
2: Giusto, non me ne parlate, sono dietro il bancone, sto aspettando i cornetti, i croissant. Sandro qui mi ha detto che il migliore è quello francese, anche se siamo in Calabria, ma qui in Calabria, sai,
0: certo,
2: fanno le cose francesi. Beh, certo. Nicole,
3: beh, guarda, è a Calabria, è nota per la baguette, infatti.
1: Comunque, come vedi, in realtà Milano si conferma trendsetter. Scusa. Siamo partiti qua con gli sfogliati a Milano, siamo arrivati fino in Calabria
3: con le baguette,
1: con le baguette.
2: Cioè, no, volevo dire una cosa, Nicole, la Calabria è nota non per le baguette, ma per la salsiccia, per la soppressata, per l'anduia. Le baguette stanno, sì, a Milano, dalle tue parti, quelle surgelate al supermercato.
0: Esatto,
3: è polemico
0: subito, difende, subito difende, è tornato, a spada tratta.
1: È tornato in patria, è diventato subito campanilista. Ma a me gasa, a me piace questa cosa qua, perché mi piace rivendicare le proprie origini, i propri territori, specialmente,
2: bravo,
1: quando si parla di mangiare.
0: La domanda è se ieri sera eri già lì, quindi ieri sera hai cenato già in Calabria? Sì, sì.
2: Sì, certo.
0: Appunto, salsiccia,
2: fileia con l'anduia. E poi ho assaggiato un po' di stroncatura, che è un piatto tipico. Poi ho mangiato anche sì l'anduia, le salsicce, la soppressata.
0: Perfetto.
2: Tutti i comuni erano tutti sul mio tavolo ieri.
0: C'era un ritrovo di vegetariani tutti con te ieri sera.
2: Esatto.
0: Giusto?
2: Sì, sì. Io guarda, mangiavo e ti pensavo. Mangiavo e ti pensavo. Ho detto, chissà, Santo avrebbe pianto qui in questa tavola. Peccato che non c'è oggi Santo.
0: No, avrei bevuto un sacco forse e mangiato poco, però questo è quello che succede. Continuate, o meglio cominciate a salutarci al 348-7300-200. Poi le domande ve le facciamo con calma, perché ci piace cominciare con calma. Nel frattempo sentiamoci i grandi Rolling Stones.

0: The Rolling Stones, Jealous Love, Jesus, ciao, Jealous Love.
1: Vabbè, sono le 6:13,
0: perdonatemi, ma ho questa pronuncia qua da chi ha studiato inglese in provincia di Ferrara.
1: Sono le 6:14, dai, ci sta.
0: Però stavo riflettendo sul fatto che con questo nuovo singolo in realtà i Rolling Stones ritrovano un'aura un pochino di delicatezza, di dolcezza che non sempre siamo stati abituati a vedere, quindi è interessante vederli in questa terza, quarta, quinta età.
1: La dimostrazione lampante che bere e drogarsi,
0: scusate,
1: fa bene
0: molto, però cioè se lo fai molto,
1: cioè,
0: se lo fai poco,
1: Jagger,
0: no?
1: È quella della prova lì, la prova
0: eccoli. Allora,
1: nel frattempo descriviamo agli
0: cosa sta succedendo,
1: quello che stiamo vedendo, perché Michel Dessy
2: da noi abbiamo qui, io sono trasmetto da un bar a Taranto, in provincia di Reggio Calabria, qui c'è Sandro dalla sua caffetteria e ha sfornato icona un profumo, ragazzi, che abbiamo qui dei Minion.
3: Qui abbiamo dei Minion nei vari gusti, dal pistacchio, nocciola, crema, cioccolato.
0: Ma chiedi, scusami,
3: qui abbiamo i classici cioccolato, crema e marmellata.
0: Mamma mia. Mische, chiedi qual è insomma, con quale è meglio iniziare la giornata?
1: Sandro, cosa suggerisci? Quale di quelli?
3: Io andrei sul pistacchio, che abbiamo un pistacchio molto buono.
0: Applausi a scena aperta.
4: Io
2: prenderò quello, il cioccolato. Pensa un po'.
0: Sandro, vorrei dirti, Sandro ovviamente è il pasticcere, vorrei dirti che il tuo mignon qua a Milano basta per una famiglia, cioè pesa 2,4 kg, vedo.
1: Bello.
0: E sono felicissimo, è un mio complimento.
1: Bello, bellissimi da vedere e da descrivere ai nostri ascoltatori. Nel frattempo chiediamo agli ascoltatori di scriverci loro con che cosa fanno la colazione, 348 7300 200, perché a questo punto, parlando di Minion e di tutti i cornetti di Sandro, è inevitabile, insomma, ma chiedere agli altri cosa mangiano.
0: Sandro, ma cosa dice, ne prendiamo solo uno o due o tre da dividere?
2: Solo uno, due o tre? Io dico due o tre, dai.
3: Due o tre, dai, almeno assaggiamo più gusti.
2: Non bisogna essere avari quando si tratta di cornetti, ragazzi.
1: Bello, ci piace. Quando si tratta di cornetti non bisogna essere avari, virgolettato.

0: Blondie, Heart of Glass, qui su Radio 2. Blondie, una delle mie cantanti preferite, nonché il nome del mio cane. Io ho dovuto chiamare il mio cane esattamente per questo motivo.
1: E la domanda è: chi ha copiato chi? Chi può dirlo? Chi lo...
0: Esatto. Ammetto di aver copiato io la cantante.
2: Giustissima. Meravigliosa, meravigliosa. Blondie, 1978 il pezzo, ricordiamolo.
0: Allora, ragazzi, ci sono... noi siamo curiosi di chiedervi, come tutte le mattine, che temperature fanno dalle vostre parti e cosa state mangiando per colazione. Perché vogliamo farci l'idea di quali sono le temperature in Italia, perché io, Righini e Sant'Anastaso, e anche del SIP, anche se non lo dico, cioè, vogliamo farci fondamentalmente i fattacci vostri.
2: Certo,
0: questo
2: certo,
0: è
2: certo,
0: arriva
2: certo.
0: Qualche messaggino?
1: Assolutamente sì, ci arriva per esempio uno dei primi, Sergio, buongiorno da Casacce, temperatura gradevole ma da stasera arriva la pioggia e quindi continuano ad arrivare i funghi, venite in Valtellina che è il momento giusto. Guarda Sergio, non ripeterò due volte che io ho la macchina parcheggiata sotto la RAI, eh.
2: Buongiorno, faccio colazione con la ciambella di mosto e Nutella, latte e caffè, saluti da Daniela dalla spiaggia di Velluto di Senigallia. Meravigliosa.
1: Poi se vuoi, Mish, Sergio ci dà un consiglio, ti dà un consiglio che secondo me puoi condividere a Sandro, che è il pasticcere in cui stai. Non so se lo vuoi leggere, se lo vedi o te lo leggo io.
3: Sì, no, lo vedo. Perché unire il sacro con il profano, lanciamo il cornetto all'anduia, magari pure con un po' di marmellata, sarebbe un successo. Sergio da Forma, la marmellata di cipolle di Tropea già c'è e fanno, devo dire a Sergio, il panettone con l'anduia, mi diceva Sandro. Lo fa Sandro, sì, me lo diceva prima.
1: Guarda, questa...
3: stavamo prendendo un buon caffè.
1: Questa è veramente una good news, quasi come quelle che ci dai tu.
3: A San Siro scoppia il caso Sfera e basta. Durante Inter Napoli sul maxi schermo compare il rapper circondato da 10 ragazze, non sono quelli di Battista. 4 sedute accanto a lui, altre 6 alle sue spalle, tutte vestite in maniera molto simile. Il video dell'arrivo è diventato subito virale e sui social si è scatenata la polemica. C'è chi accusa il cantante di aver trattato le donne come decorazioni e chi ironizza, ma sono le bodyguard? Secondo altri invece potrebbe essere tutto studiato, una provocazione o un'operazione di marketing per accompagnare il lancio del nuovo album. In ogni caso, Sfera è riuscito nell'impresa a far discutere anche senza cantare. E basta. Ecco, questa è la notizia, ho la chiusa. E basta, come avete capito? Sfera.
2: Perfetto.
3: E basta.
2: Bello, ha fatto la battuta, questo è. Morire.

0: Corazon Espinado di Santana e Manà, prima J-Ax, questa è Radio 2, sono le 6:27, staremo insieme fino alle 9, good morning Radio 2, al 348-7300-200 messaggi con colazioni.
1: Charlie per esempio ci scrive colazione con tramezzino e spremuta e caffè finale, quindi direi classico che non tramonta mai.
0: E poi salutiamo Anna da Bari Sardo che invece fa colazione con le pardule sarde che sono una bontà vera. Adesso arriva il momento sull'odore delle pardule del GR2.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Finita la tregua in Ucraina, riprendono gli attacchi incrociati. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, si contano 2 morti e 7 feriti. Vittime anche in Russia, raggiunta da droni ucraini. Sul piano diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti è il messaggio riferito al presidente Trump dall'inviato della Casa Bianca Witkoff dopo i colloqui a Mosca e Kiev. Trump potrebbe telefonare a Putin e Zelensky. In Germania, dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt, Merz fa sapere che non si arrenderà.
4: Merz si presenta in pubblico, ammette la disfatta, la CDU è scossa nelle fondamenta. Questa è la sconfitta più devastante da decenni, ma esclude le dimissioni. Il paese ha bisogno di riforme fondamentali, ogni collaborazione con l'AfD è esclusa. Ma il partito di estrema destra è convinto che il 44% di Ulrich Siegmund sia solo l'inizio della sua ascesa. Il primo bersaglio è proprio il cancelliere, la co-leader del partito, Alice Weidel, attacca. Merz è un peso per la Germania. Alternative für Deutschland ne chiede le dimissioni. Si dice convinta che perderà anche la prossima tornata elettorale regionale di settembre e che la barriera di contenimento, il rifiuto delle altre forze politiche di governare con l'estrema destra, sia un capitolo chiuso. Le proposte di dialogo ora saranno inviate a tutti. Primo obiettivo, i pochi seggi che servono a governare il Land di Sassonia-Anhalt. Marco Barbonaglia, GR2.
3: La Germania ha i ferri corti sulla Russia con il caso dei droni di Lipsia e altri sabotaggi sospetti. Mosca

0: ha deciso la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa della Cultura russa a Berlino. Dichiarazioni di stima reciproche e promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti centrali dell'incontro, la questione dei migranti, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la premier italiana ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni, ma sentiamo un suo passaggio.
1: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: Notte in ospedale per Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d'urgenza ieri sera a Roma. La storica leader radicale tra i fondatori di Più Europa è stata soccorsa in casa per un peggioramento delle funzionalità respiratorie. È grave ma vigile, fanno sapere i medici. Dai risultati dell'autopsia su Lorena Sherry emergono agghiaccianti elementi sul suo femminicidio. Sentiamo.
2: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
3: C'era nessun tipo di segnale.
2: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna. Prima di quel che è accaduto, precisa lo specialista, non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra, Mino Miccoli, legale della famiglia Sherry.
4: In quella circostanza lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
2: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
3: Che non gli era piaciuto lo psichiatra.
2: Andrea Marotta per il GR2.
0: Treni, possibili disagi fino alle 21 di questa sera per lo sciopero in corso proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E ora lo sport a partire dal tennis.
5: US Open senza più italiani, si è infatti fermata agli ottavi la corsa di Luciano Dardari, battuto in 3 set da Alexander Zverev, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio a favore del tennista tedesco. Calcio, la terza giornata di campionato si è chiusa con la vittoria in rimonta della Lazio a Udine e il conseguente aggancio della squadra di Gattuso a Roma-Inter in testa alla classifica. 2-1 il punteggio del Friuli con le reti tutte nella ripresa di Karlström, del solito Frattesi e di Gudmundsson appena entrato in campo. Meritato anche il successo casalingo del Cagliari su Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini. E stasera torna la Champions League con le prime 6 partite del girone e su tutte spicca Real Madrid-Inter alle 21. Partita a marcordo per i nerazzurri e per il tecnico Kivu, che si ritroveranno di fronte Mourinho, il tecnico del triplete del 2010 e dunque anche della Champions vinta proprio al Bernabeu. E infine il basket ai mondiali femminili, Italia nettamente sconfitta dalla Cina 71-51. Le azzurre terze nel girone affronteranno agli ottavi l'Australia. Alessio Maldini, GR2.
0: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questa è Radio 2, io sono Michel dalla Calabria, poi c'è Santo, Micol e Dodo. Vi abbiamo chiesto le temperature al 348-7300-200 e non solo, anche le vostre colazioni, perché sappiamo, vogliamo sapere cosa mangiate.

0: Petal, Ariana Grande, 6:39. Good morning Radio 2, Michel, Nicole, Edo detto Dodo, Andrea detto Santo, con voi filo le 9. I vostri messaggi che stanno arrivando al 3487 300 200, perché vi abbiamo chiesto come tutte le mattine di raccontarci le colazioni che fate e la temperatura alla quale state.
1: Ad esempio Mac da Trento ci scrive: buongiorno ragazzi, a Trento ci sono 20 gradi.6, con una massima prevista di 23-24 gradi, quindi comunque rinfresca Trento.
2: Esatto. In Val Formazza ce ne sono 10. Sì. E Dario ci dice che per colazione sta mangiando la cagliata calda. La cagliata calda, la cagliata è la base del formaggio, se non mi sbaglio.
0: Sì, buona, esatto. Buona, buona, bella calda, è proprio tipica da mattina alle 6:40.
1: Ecco, se io mangio una roba del genere, probabilmente passo dallo stato solido allo stato liquido in un secondo. Così.
0: Non sono cose tipiche, però a proposito di cose tipiche, ci sono informazioni che arrivano dalla Calabria, vero Michel?
3: Sì, esatto, io vorrei farvi incazzare, uso questo termine
1: bravo,
3: volutamente, prego. Perché il New York Times torna a sfidare gli italiani a tavola. Dopo la senape nella panzanella ci dice che dobbiamo utilizzare il salame speziato spagnolo per fare cosa? La matriciana, che è assurdo, cioè insistono, cioè danno questa ricetta alternativa al posto del guanciale, ma no, ma mettete il salame spagnolo. Ma vi sembra normale?
0: Ci sembra provocatorio. In realtà è la tecnica di sfera e basta di cui parlavamo prima. Cioè, sa lo stesso sapore, capito? Provocazione fatta contro di noi e noi rispondiamo, però.
2: No, io sono d'accordo con Mish che ha detto io non credo. Cioè, secondo me essi ci credono veramente che il chorizo possa sostituire il guanciale. Ma stiamo parlando anche delle stesse persone che sostituiscono il pomodoro col ketchup. La loro opinione, per quanto mi riguarda, ha lo stesso valore che può avere questo pacchetto di fazzoletti.
3: Colpisci e affonda.
0: Ho una curiosità: quanti di voi quest'estate, a quanti di voi è capitato di incrociare qualche straniero che mangiava e pasteggiava cappuccino?
1: Guarda, a me è capitato quest'estate di vedere alle 5 del pomeriggio, una delle scene peggiori della mia vita, vedere proprio in centro a Milano una coppia che prima prendeva il cappuccino e poi ordinava uno spritz contemporaneamente, quindi alternava un sorso di cappuccino a un sorso di spritz. E in questi momenti qua, poi probabilmente saranno stati americani, ho proprio pensato: ma se Cristoforo Colombo se ne fosse stato a casa, ma non saremmo stati meglio?

0: Fike, Three Nights qui su Radio 2. Come tutte le mattine vi abbiamo chiesto: ma cosa state mangiando di buono per colazione? Ma quanti gradi fa da voi? Ma soprattutto, se fa freddo, l'avete messo il maglioncino? No, non è vero, non abbiamo chiesto niente del genere. Ci abbiamo chiesto tutto tranne cosa vi state mettendo addosso. Ma sulle temperature, su cosa state mangiando, sì, siamo curiosi. De sì, abbiamo qualcosa?
1: Sì. Ci scrivono da Roma, Francesca dice: buongiorno, che noia la mia colazione, ciotolina di cereali con latte, ma non potrei ingerire altro a quest'ora, ciao!
2: No Francesca, guarda che è buonissima, latte e cereali,
3: certo,
2: è proprio un comfort food per me. Oppure Giuseppe da Villa Baldassarri ci scrive che ci sono 20 gradi, quindi dai, non si sta male, colazione coi fichi d'India.
3: Mamma mia.
2: Che tra l'altro, guardate,
3: buoni.
2: Che questa
3: questa mi piace, altro che cereali, scusate.
2: No, beh, uno può unire,
3: è scappato.
2: No, uno può unire l'uno e l'altro, capito? Ti mangi due fichi d'India e poi ci metti accanto i cereali. Dai retta a un cretino, che questa è una buona colazione, altro che.
4: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
3: Come al solito, consigli da padri di figli adolescenti a padri o madri di figli adolescenti. Oggi il consiglio è semplice e veloce: schieratevi coi figli e tenete dei segreti, padri o madri separati, cioè nel senso che i vostri figli adolescenti vogliono avere segreti diversi coi padri e con le madri, assecondateli, non fate in maniera di dover sapere sempre tutto, genitori, se siete padri o madri, ma lasciate che vostro figlio o vostra figlia abbia un segreto o qualche segreto con la vostra compagna, o abbia qualche segreto con voi che non condivide con la madre. Insomma, i segreti separati vanno tenuti, i figli vogliono avere segreti separati, raccontare cose diverse al genitore di un sesso o al genitore dell'altro, o a un tipo di genitore che ha un carattere e all'altro genitore, perché a quell'età riconoscono i caratteri diversi e anche le cose che vengono concesse in una direzione o nell'altra. Quindi separate i segreti tra i vostri figli, non vogliate sapere tutto. Questo è il consiglio di oggi da padre di figli adolescenti. Vedo che oggi qua in studio Edo è d'accordo con me.
2: È un buon consiglio, ma secondo me è un buon consiglio anche per mantenere le coppie a lungo, nel senso qualche segreto va mantenuto, e per questo io sono profondamente contrario a quelli che per esempio ti entrano in bagno mentre fai cose in coppia. Certe volte
0: quella disgustosa intimità la chiamava la mia amica, la disgustosa intimità.
2: In quei casi lì qualche segretino è meglio che lo teniamo.
3: Esatto. Comunque eri d'accordo con me, sai cosa succederà domani?
2: Ah, piove.
3: Esatto, bravo.
2: Forte in tutta Italia.

0: Buongiorno, Natale da Taurio Nova, 24 gradi sui 25, io la mattina faccio la colazione con una bella foglia di torrone, come conosce anche Michelle. Un salutone.
1: Grande Natale. Cos'è? Natale da Taurio Nova.
2: Certo, Natale da Taurio Nova, cos'è questa sfoglia di torrone?
3: No, che sfoglia, il torrone, qui Taurio Nova è famosa per il suo torrone che si fa a Natale.
4: Sì.
3: E la foglia cos'è?
4: Una foglia è un torrone lungo, è un nome tradizionale di una volta.
3: Ah, ok. Diceva così, il torrone lungo, io non lo sapevo, per esempio.
4: Ma è bello. Il vaniglia ricoperto di cioccolato.
2: Sembra robina leggera.
4: Tradizionale, diciamo, uno dei torroni tradizionali nostri.
1: Che il torrone si mangia a Natale e l'ascoltatore che ci chiamava si chiama Natale.
2: Bellissimo.
1: Fa ridere perché le due cose insieme si legava insieme.
2: Io volevo fare una domanda.
4: Abbiamo vari gusti di torrone.
2: Volevo fare una domanda, Sandro, da barista, pasticcere, eccetera, eccetera. Cioè, tu con cosa fai colazione?
4: Beh, io la mattina...
3: Salata?
4: Qualche volta, però sul tardi, non la mattina presto.
1: Certo.
4: Però un cornettino ci sta la mattina e poi il caffè tradizionale.
2: Quindi non
4: molto
2: sei come...
4: semplice, diciamo.
2: Non sei come quei gelatai che a un certo punto non vogliono più vedere il gelato a forza di farlo. Tu il cornettino te lo fai la mattina alla grande.
4: Questo è vero. Sì, questo è vero, è più che altro uno sforzo mangiare il dolce, magari preferirei il salato, però
5: scusate,
4: non è che tutte le mattine...
5: Avrei una domanda stupida, visto che abbiamo un serio professionista del settore insomma, che è qua con noi, posso fargli una domanda sciocca? Le donne, tendenzialmente, è vero che tendono a preferire il caffè macchiato rispetto agli uomini o è una leggenda metropolitana?
1: No,
4: ma sul macchiato magari evitano un po' lo zucchero oppure ti chiedono il dietor.
3: Però le donne non chiedono il caffè macchiato, è una leggenda.
4: No, è una leggenda.
3: Io lo chiedo macchiato, ragazzi. Che te devo dire? C'è qualcosa che non va?
1: Va benissimo. Fa ridere che ha scelto altro. È lo zucchero il problema, non il macchiato o il non macchiato. Questa è Radio 2.

0: d'amore.
1: Save a Brash, parlare d'amore, quando si parla delle vostre colazioni al 3487 300 200, l'amore è tanto, tantissimo, per tutti i tipi di colazione, dolci, salate, sane, golose, va benissimo tutto, le amiamo allo stesso
0: sentite
1: modo.
0: Sentite il suo amore per il cibo, totalmente. Come emerge da quello
1: no, l'unica cosa, devo dire, in questo periodo qua invece faccio un po' fatica a fare colazione perché mi sto spostando da una casa all'altra, sto facendo trasloco, sì, e quindi sono un po' in giro. Infatti anche io come Mish probabilmente dovrò viaggiare, tornerò a casa per un periodo dopo la trasmissione, eccetera eccetera, e mi sono reso conto che quando uno deve fare dei bagagli anche rapidamente, no? Sì. Hai sempre paura di dimenticarti qualcosa di importante, e quello è quell'oggetto lì che dici madonna mi sono dimenticato, e te ne rendi conto ormai quando è troppo lontano, è troppo tardi. E quindi mi chiedevo come, cioè se esistono, capito, dei modi giusti per fare, non fare, per sapere cosa portare via da casa, eccetera eccetera, no?
2: Sicuramente ci sono dei consigli che non riguardano un po' i traslochi, no? Però per esempio in Gran Bretagna recentemente hanno esortato così la popolazione a creare una borsa per, diciamo, per scappare, no? Per andare via, con dentro le cose essenziali, necessarie, i farmaci, i soldi, le carte di credito, un power bank, cioè tutta roba che serve per andare via da casa,
0: per la borsa per l'emergenza,
2: per qualsiasi tipo di emergenza, anche un blackout per esempio, no? Ma allora qui la domanda è una, perché io ci ho riflettuto leggendo questa notizia: se dovete lasciare casa subito, qual è la prima cosa che prendete e portate via?
0: Bello,
2: con voi?
0: Bello, scrivetecelo al 348 7300 200. Questo è l'argomento di oggi: cosa portereste via, un oggetto che portate via da casa in caso di emergenza o dovendo andarvi di casa, oppure uno solo.
1: Guarda,
0: eh?
1: Io rispondendo così su due piedi, un libro. Io non riesco ad andare via di casa se dovessi lasciarlo lì senza pensare di portarmi dietro un libro, perché ho sempre bisogno di leggere.
0: Ma c'è un libro in particolare, oppure a caso? Un libro a caso?
1: Ti direi probabilmente un libro di ricette, perché così in ogni, ovunque sono
0: incorreggibile,
1: tranquillo.
0: Sei incorreggibile, non c'è verso, sempre in quella direzione andiamo. Nicole, cosa porteresti?
3: Sono molto più pratica, sì, e probabilmente reduce da qualche film di troppo. Ti direi il telefono col caricabatterie, ma il caricabatterie è energia solare.
0: Ah, ok.
3: Cioè per non essere dipendente da nessuna presa elettrica.
0: Quindi carica a batteria, a energia solare, ma è il telefono. La chiave comunque principale è il telefono, è quello,
3: sì,
0: che porteresti.
3: Esatto.
1: Bene, quindi se lasciate casa al volo, qual è l'oggetto che vi portereste via? Fatecelo sapere al 348 7300 200. Rispondete subito al volo.
0: Ovunque siate, ovunque sarai.
4: Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai.

0: Irama, ovunque sarai qui su Radio 2. Allora, la formazione Sant'Anastaso, De Sì, Ronchi e Righini vi sta chiedendo al 348 7 300 200: ma in caso di partenza improvvisa, cos'è che portereste via? Un unico oggetto, ovviamente. Ricordatevi, animali e persone sono già con voi, sono già in salvo, quindi non vanno presi tipo pacchi o tipo scatolette di tonno. Quindi il resto a esclusione
1: oggetti,
2: anche
1: esatto.
2: Perché con alcuni personaggi la tentazione è lasciarli a casa, ovviamente. Esatto. Non gli animali, ma
1: sono familiari che volentieri lasceremo a casa, ma questo è un altro discorso.
2: Invece, Santo, cosa porteresti tu al volo?
1: Io porterei quaderno e penna, cioè nel senso quello dove disegno, la roba, quella che uso per disegnare, pennarello, quaderno, è una cosa che non riesco a stare senza, quindi l'idea di avere un quaderno e disegnarci sopra, se no, se vogliamo essere più tecnologici, il tablet, così ho anche altre utilità, però quaderno e penna.
3: Bravo.
1: È proprio la prima cosa che mi è venuta in mente. Tu?
0: Sì.
3: Io porterei contanti. Con i soldi, non si sa mai.
1: Bravo.
3: Con i soldi puoi comprare il tablet, con i soldi puoi comprare il quaderno,
1: con
3: i soldi posso comprarmi una bella carbonara.
1: Allora, sei come Alberto da Torino, che ci ha scritto: siamo pratici, soldi in contanti. Alberto da Torino, lui l'ha anche detto con una bacchettata,
3: giusto.
1: Ragazzi, dai. Forza.
2: Invece devo dire, molto intelligente Germano, che mi dice il Kindle, assolutamente. Quindi diciamo qualunque piattaforma, qualunque diciamo tablet per poter leggere, che è come avere tanti libri. Effettivamente Germano è un ottimo consiglio.
1: Cioè, ti ha dato un consiglio, esatto, ti ha subito
2: molto
1: indirizzato.
2: In... Potrebbe essere, Germano, se ci ascolti, potrebbe essere un consiglio di ascolto a un cretino, potrebbe essere.
1: Porterei via la mia borsa, documenti, portafoglio, chiavi e importantissimo burro di cacao. Francesca da Roma.
2: Che poi, Michi, non so se noti,
0: sì,
2: le persone si dividono tra chi portano via cose utili e cose a cui sono legati. Non so
1: sì,
2: se hai notato.
1: Sì, sì, è vero. Cioè,
0: io porto, mi sa perché porterei il telefono, perché nel telefono avrei le foto a cui sono legata e quindi faccio due piccioni.
1: Qualcuno ha scritto le foto dei miei figli, vedi che qualcuno ha scritto come prima risposta le foto dei figli, che è una cosa molto romantica. Ci ha un po' riempito il cuore quando è arrivato quel messaggio. Continuate a scriverlo 348 7 300 200. Un oggetto solo, anche qua tra di noi in studio abbiamo chiesto, cioè nel senso che ad esempio Francesca della regia,
3: la nostra
1: lei
3: regista,
1: porterebbe la padella antiaderente preferita. Questa mia cosa mi ha molto divertito, cioè,
3: ma padella, non ci credo.
1: Sì,
3: dai,
1: lei porterebbe una padella antiaderente che vale il triplo delle altre,
3: per picchiare la gente con la padella antiaderente?
1: No.
3: Non tipo, per difendersi,
1: no, non per prenderli a padellate, ma probabilmente per cucinarsi poi le cose senza che aderiscano.
3: Brava,
1: magnifico, è magico.
0: Guarda che però anche come arma, cioè sai che arma?
2: Unisce l'utile e il dilettevole.
1: Esatto,
2: dai.

0: The Notorious B.I.G., Mase e Puff Daddy, More Money, More Problems su Radio 2. Stiamo parlando di che oggetto ci portiamo via se qualcosa succede, dobbiamo lasciare casa rapidamente. E la regola è molto semplice, non ci dovete pensare troppo a rispondere al 348 7300 200, e non potete dire cani, gatti, pesci rossi, iguane, draghi, barbuti, perché quelli insomma ve li portate con voi.
1: Carlo da Cagliari ha scritto l'orologio ad esempio, quello va bene.
0: È clamoroso, no, guarda che questa cosa è fondamentale, perché mia mamma me lo diceva sempre, non uscire mai di casa senza l'orologio, io infatti adesso me lo porto dietro anche con la doccia. Però ci avete risposto anche con degli audio, li sentiamo?
2: Buongiorno ragazzi, io ho sempre una piccola valigia vicino all'uscita di casa, vicino alla porta, dopo che il terremoto nel 96 mi ha distrutto casa. E quindi tengo una tuta, i beni di prima necessità, una torcia, dentifricio, mutande, eccetera. Ormai passare tanti anni, ma la valigia è sempre qui. Non credo che guarirò. Ciao.
1: Borsa delle emergenze, vedi il consiglio che sentivamo prima da Londra.
0: Sì, ma io ho una domanda. Visto che è stato dopo il terremoto del 96, la roba che c'è dentro è del 96 oppure ciclicamente viene cambiata la cosa? Cioè, ci sono le mutande, la torcia del 96?
1: Sai gli accidenti che ti sei preso adesso via messaggio da questa signora che ce l'ha appena mandato? Sono arrivati tutti quanti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: wanted. Sumi, questa è Radio 2, io sono Michel dalla Calabria. A Milano invece c'è Santo, Nicole e Dodo. Stiamo parlando di un oggetto, solo uno, che portereste via da casa in caso di, che ne so, emergenza, dovete lasciare subito casa. Qual è la prima cosa che prendete? Al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi. Però, come sempre, noi siamo curiosi di sapere nel cinema. Ci sono queste scene? Cosa accade? Ce lo dice il nostro Santo.
1: Allora, i suggerimenti cinematografici di oggi in realtà sono una piccola curiosità o lezione, insegnamento, quello che volete voi. Che cos'è che nel cinema fa oggetto più di altri? Una cosa che si chiama MacGuffin. Allora, certo. Il MacGuffin è il pretesto, l'oggetto, quello che serve al regista o a chi scrive un film per fare succedere qualcosa. Ecco, all'interno, voi, vedo che scalpiti, ti faccio parlare.
2: No,
1: prego.
2: Perché volevo dire, tra l'altro nasce dal nome, perché il MacGuffin era uno sceneggiatore di Hitchcock, se non sbaglio.
1: Esatto, Alfred Hitchcock inventò il MacGuffin.
3: Fallo fare.
1: Che se lo inventò il MacGuffin è un, appunto, un pretesto per raccontare storie. Quindi trattasi proprio di oggetto. In cinema è una cosa che si porta via spesso, il MacGuffin è fondamentale. Quindi quando vi trovate qualcuno, volete fare un po' i fighi, dite che c'è un MacGuffin o che quello è il MacGuffin. Uno su tutti, ci sono delle scatole che si aprono con delle luci dentro all'interno dei film di Tarantino, tanto per dare un'indicazione tipica. Se no, film invece sugli oggetti, c'è un film che si chiama Cose Preziose, che vi suggerisco, è un film del 93, quindi un po' vecchiotto, e però che racconta di oggetti e dell'importanza degli oggetti o di quanto le persone e gli oggetti siano collegati tra loro e diventino, insomma, essenziali gli uni per gli altri. Cose Preziose è un film delizioso, tra l'altro recitato benissimo con attori bravissimi. Ultimo suggerimento cinematografico, film dell'80, si chiama Oggetti Smarriti, è di Bertolucci e Giuseppe Bertolucci, ed è un altro di quei film che parla di cose oltre che persone, molto carino.
4: Ho una domanda cinefila. Vai. Posso? Ma secondo te, Santo, possiamo considerare La Bella e la Bestia della Disney un film che ci parla anche di oggetti, visto che tutto il personale del castello della bestia viene trasformato in...
1: Ci sono oggetti, sì. Diciamo che la Disney gli oggetti li ha animati spesso. Basta vedere Toy Story, che poi è il pretesto, quello attraverso cui, insomma, di più hanno animato oggetti, ma è vero, anche in quello gli oggetti diventano parte della Bella e la Bestia.
2: L'unico problema è che quelli lì, se te li devi portare via quando devi lasciare casa, è un problema, perché quelli scappano se provi a prenderli.
1: Esatto, non riesci a prenderli e portarli via con te. Rino Gaetano.

0: il nostro Michel Dessì, che oggi è a Taurianova, Rino Gaetano. Ai Maria, 1979, dal lato A di questa canzone era Resta vile maschio dove sei, quindi il vile maschio dove sei sei tu, resta qui in onda con noi. Però arrivano anche dei messaggi vocali per le cose che lascereste, che vi portereste via da casa, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Gloria da Urbania. Visto che è stato già detto quello che avrei preferito, così mi è venuto in mente il Bimby, il mio amato Bimby, molto utile. Ciao, buona giornata.
0: Ma la domanda è se il Bimby lo porti via senza, senza gli ingredienti, poi non serve a niente, lo guardi.
2: Non importa.
0: Il ci parli.
3: Io l'adoro.
2: Il Bimby è una sorta di altarino pagano per le signore.
0: Ok, lo tieni lì e ci parli. C'hai un dialogo comunque anche solo per i ricordi. Però arriva un momento in cui non tolleriamo cose.
4: Io non tollero.
2: Allora abbiamo parlato, stiamo parlando su Radio 2 adesso di che cosa porteremo fuori di casa se dovessimo uscire rapidamente di casa, o un oggetto solo, no? Direi una domanda abbastanza semplice che però curiosamente un sacco di persone non si fanno, e infatti io non tollero tutte quelle persone che quando si fa per esempio una gita, si organizza un'uscita, si sta andando in viaggio, delle cose non se le portano ma per partito preso, perché tanto le porti tu, no? Ad esempio organizziamo una bella scampagnata
3: bravo,
2: al mare
3: bravo.
2: E allora uno a un certo punto dice no vabbè, ma io la crema solare non l'ho portata, perché tanto la porti tu, no? La dividiamo. Oppure un altro grande classico, tutto femminile peraltro, tesoro scusami ma il dentifricio, ah no io non l'ho preso, tanto l'hai portato tu il dentifricio, no? E uno dice ma scusa, ma perché io dovevo portare le cose anche per te? Ah ma sì, ma scusami, ma le carte le hai portate? Ma no, tanto hai portato tu la settimana enigmistica, quindi facciamo quello che e tu dici ma scusa un secondo, ma stiamo uscendo di casa,
0: okay,
2: dobbiamo fare un'attività assieme, più giorni eccetera eccetera, ma perché tu non ti porti le tue robe e io le mie? Che poi tra l'altro accadono quelle cose un po' disgustose, e chiudo, come ad esempio dover condividere il deodorante roll.
5: Ma che schifo! Che,
2: sì, è capitato.
3: No,
0: il deodorante
2: quindi,
0: roll non va condiviso.
2: Per favore, se usciamo assieme e dobbiamo portare fuori qualcosa, portate tutto quello che vi
0: Nicole
2: serve.
0: Nicole ha detto tipicamente femminile. Te la scateno contro.
5: Ma io mi chiedo, Righini, le faccio soltanto presente che la sua età, che ormai è più vicina a quella del Colosseo che alla felice adolescenza, dovrebbe seriamente iniziare a pensare di uscire con donne adulte.
0: Esatto, pare che le donne dicano lo prendi
3: no,
0: tu.
3: Non è un buon consiglio.
5: Cioè,
3: non è un buon consiglio.
5: Tu sta zitto immediatamente. No. Tu taci, sì. Taci o veramente ti rovino.
3: Lui come al solito,
5: taci,
3: scusa, come al solito utilizza il mezzo pubblico Rai Radio 2.
5: È l'unico, vero?
3: Per far pagare, certo. Assolutamente
5: qua, sì.
3: Per togliersi i sassolini dalle scarpe contro le donne.
5: È proprio
3: che
5: l'unico,
3: hanno mollato, te lo dico io.
5: Andrea,
0: è l'unico che lo fa. Sarà un caso.
5: Sì, infatti.
0: È l'unico del sì che lo fa?
5: Non
3: rispondere,
0: non rispondere, non serve.
3: Assolutamente.

0: Ventagli, ventagli, ventagli. Buona giornata, Ivana Vicenza. Ciao, ciao.
1: Belli, insomma, ci vorrebbero una ventina di ventagli.
2: Per arrivare perfettamente al GR2, vi leggo questo messaggio che è arrivato, che dice: buongiorno amici, Daniele da Sasso Marconi. Una sola risposta: la radio. Da 65 anni, amica, compagna dei giorni più o meno belli. Grazie, Daniele, grazie a te, Daniele da Sasso Marconi.
1: Tra l'altro, è la stessa cosa che ci scrive Tiziano: io mi porterei la mia radio portatile per poter continuare a sentirvi. E noi su questo messaggio non solo ci sciogliamo, ma vi lanciamo anche il GR2.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Ore di apprensione per Emma Bonino, la storica leader radicale ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma. Drammatici risvolti dell'autopsia sul corpo di Lorena Isceri. La donna era ancora in vita quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto autostradale. Walter Lavitola cambia versione. Tramite l'amicizia con Ranucci volevo riabilitarmi. La scossa dell'AfD in Germania. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta del suo partito e assicura: vado avanti. Clima impazzito sulle Dolomiti. Allarme per lo scioglimento della Marmolada per il CNR. E questa l'estate più calda dal 1950. E poi il cinema con gli aggiornamenti e film in concorso alla Mostra di Venezia. E lo sport col calcio, i posticipi del terzo turno, oltre al tennis e i mondiali di basket femminili. Una buona giornata da Enrica Belli. Tutto il mondo politico e non solo si stringe attorno ad Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì davanti all'ospedale c'è per noi Maria Cristina Cusumano.
3: Sì, buongiorno. Un ricovero necessario per monitorare i parametri vitali a seguito di un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, la leader di Più Europa, le cui condizioni di salute sono considerate gravi, ha passato la notte qui all'ospedale Santo Spirito nel centro di Roma. Per ora non trapelano ulteriori informazioni. Da ieri sono tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida e cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, la leader di Più Europa, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. La storia clinica di Emma Bonino è stata segnata da un tumore al polmone sinistro che l'aveva colpita, costringendola a lunghi anni di chemioterapia. Dopo ben 8 anni di terapie fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo

0: i trattamenti, senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, vi restituisco la linea.
1: Era viva Lorena Isheri quando è stata gettata dal cavalcavia dell'autostrada A1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita. A rivelarlo i primi risultati dell'autopsia.
2: È il medico legale a rispondere alla domanda che da giorni pesava sul tavolo di chi indaga. Lorena era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Gli investigatori intendono anche accertare se il 36enne avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Da anni era in cura presso uno psichiatra che oggi parla così.
3: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
2: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. Vella ha organizzato tutto, secondo i magistrati. La mattina del delitto, in un negozio, compra fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata a mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione. Bruno Sokolovic, GR2.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci: non esiste un movente politico, volevo proteggere il mio amico. E la versione di Walter Lavitola al tribunale del riesame, che si pronuncerà sulla richiesta di domiciliari entro giovedì.
4: Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
5: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti vantaggiosi per se stesso, riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
4: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
5: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e la bomba ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. Il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
4: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR2.
1: In pensione anticipata a 64 anni anche per i lavoratori del sistema misto è la proposta di flessibilità avanzata dalla Lega, che prevede il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR.
6: Andare in pensione con 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. La Lega studia una strada per estendere l'uscita a 64 anni anche ai lavoratori del sistema misto, cioè a chi ha versamenti precedenti al 1 gennaio 1996. Flessibilità che avrebbe però una condizione: il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR in una rendita integrativa. Ipotesi che, secondo l'osservatorio Previdenza della CGIL, determinerebbe una riduzione del 10,6% dell'assegno, pari a una perdita mensile tra 183 e 366 euro lordi. Certo, i calcoli vanno fatti secondo la storia contributiva e le retribuzioni percepite prima e dopo il 1996, e c'è da considerare il fatto che non tutto il TFR dei dipendenti privati è depositato presso il fondo di tesoreria dell'INPS. Paola Bonanni, GR2.
1: Finita la tregua in Ucraina, ripresi nella notte gli attacchi incrociati. Sul piano diplomatico ci sono progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti, e questo è il messaggio riferito al presidente Trump dall'inviato alla Casa Bianca, della Casa Bianca, Witkoff. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Siamo scossi e scioccati, afferma Merz, ma esclude dimissioni e annuncia nuove riforme. Merz è un peso per il paese, attacca la leader nazionale dell'AfD, Alice Weidel. Il candidato locale, Ulrich Siegmund, vincitore delle elezioni col 44%, annuncia contatti con altri partiti e singoli esponenti per formare una maggioranza. E l'ascesa dell'AfD si lega a doppio filo alla crisi del settore automobilistico tedesco, in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen.
7: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università Louis.
8: L'alternativa für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, una crisi che oggi appare irreversibile.
7: Francesca Capannolo, GR2.
1: Clima è caldo, da domani una perturbazione porterà un po' di fresco e pioggia a partire dalle regioni del nord, ma le temperature di questi mesi continuano ad allarmare. Sulle Dolomiti il ghiacciaio della Marmorada segna un nuovo picco di scioglimento, con altre estati come questa sparirà in 10 anni, dice l'Università di Padova. E il CNR allarga il quadro. L'estate 2026 è la più calda mai registrata in Italia. Sentiamo Lorenzo Arcidiacono, Istituto per la Bioeconomia CNR.
9: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950. L'anno per adesso più caldo del 2024, però considerando il periodo gennaio-agosto siamo su quei livelli. Presumibilmente, per come si presenta a settembre, verrà superato.
1: E ci spostiamo a Venezia con la nostra inviata alla Mostra del Cinema.
10: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
11: I segreti di una famiglia, i segreti di una madre pronta a tutto per il controllo del destino dei figli. L'Estranea è il film di Paolo Strippoli e porta il 33enne regista in concorso a Venezia, dove è finita con gli applausi della sala grande.
12: Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa. Fanno da filtro. Diciamo che i protagonisti di questo film hanno le guarnizioni rotte.
11: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano hanno brillato in nero totale in Passerella, dove oggi è attesa la coppia reale del cinema spagnolo, Penelope Cruz e Javier Bardem, mentre il cinema italiano sarà presente in Orizzonti con Anna Foglietta e il suo debutto alla regia, Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
1: Dalle passerelle del cinema a quelle della moda e dello sport, giovedì si apre la Fashion Week di New York.
13: Quanto moda e sport facciano da reciproca vetrina, New York lo mostra chiaramente in questi giorni. Lo sport per la moda è un potente volano estetico e di marketing. La moda è usata dagli sportivi per costruire la propria immagine a tutto campo, non solo in quello da gioco. A Flash & Meadows, Naomi Osaka fa parlare di sé per i suoi outfit pre-gara, Alcaraz per la canottiera doppia, Arina Sabalenka per i gioielloni indossati durante il match. Non solo vezzi da atleti, ma anche nuove tendenze per chi atleta non è, come spiega Lucrezia Malavolta, fashion editor di Vogue.
14: Non c'è più una linea che divide l'abbigliamento sportivo da quello che noi utilizziamo nel daily wear, quindi ad oggi diventa a tutti gli effetti parte influente anche nel nostro guardaroba.
13: Quindi per i marchi della moda l'atleta come testimonial funziona.
14: Assolutamente, i brand ad oggi sono molto attenti a spingere su questi personaggi sportivi.
13: Donatella Gori, GR2.
1: E di sport parliamo adesso con Guido Ardone, partendo dal terzo turno di campionato e posticipi di ieri sera.
15: Buongiorno a te Enrica, un saluto a chi ci ascolta. C'è un terzetto in testa alla classifica assieme a Inter e Roma, a sorpresa anche la Lazio che resta a punteggio pieno grazie alla vittoria in casa dell'Udinese. Successo in rimonta dopo l'illusorio vantaggio di Karlstrom per i friulani, il pari dell'ormai solito Frattesi, terzo centro di fila, e nel finale l'esordio con gol decisivo dell'ex viola Gudmundsson, peraltro entrato in campo da pochi minuti. Dopo le difficoltà iniziali può adesso sorridere il tecnico dei biancocelesti Rino Gattuso.
16: A livello tecnico lo so bene che è un giocatore importante, però mi piace la voglia che mettiamo in campo. Per spirito, per mentalità, i meriti vanno tutti i miei ragazzi, perché veramente stanno facendo cose importanti.
15: E nell'altro posticipo della terza giornata è Daniel Maldini a regalare alla Cagliari 3 punti contro il Lecce. A segno alla mezz'ora del primo tempo il figlio e nipote d'arte ritrova il gol dopo quasi 5 mesi. Sardi a quota 6, vittoria di peso contro una diretta concorrente, secondo il tecnico Fabio Pisacane.
17: È vero che siamo solo alla terza giornata, però è inutile prenderci in giro, questo è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Quello che non deve mancare è il furore. Faccio un grandissimo applauso ai ragazzi perché non era facile.
15: Completato anche il terzo turno in Serie B, qui c'è una sola squadra a punteggio pieno, il Palermo, che ieri sera ha battuto 3-1 la Sampdoria.
1: E oggi, Guido, si apre una nuova stagione di coppe europee con la 3 giorni dedicata alla Champions League.
15: Tra stasera e giovedì il primo turno della fase a girone unico, si parte subito con una sfida di grande suggestione, oltre che molto complicata. Alle 21 alla Bernabeu, al cospetto del Real Madrid, l'Inter e Christian Kivu ritrovano José Mourinho a 16 anni dallo storico triplete. Le sensazioni della vigilia del tecnico nerazzurro.
18: Per me José è una persona speciale che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti. Bernabeu è diventato ancora più bello, anche se lo era prima per tradizione, per quello che rappresentava, ma oggi è ancora più moderno, quindi ci fa piacere a tutti giocare una partita di Champions in questo stadio.
15: A completare la prima giornata poi le altre 3 italiane, domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e il debutto assoluto del Como contro il Lipsia.
1: Dal calcio al tennis ci spostiamo a New York, dove nella notte si è concluso il cammino di Luciano Darderi allo US Open.
15: Un cammino comunque brillante, si è spinto per la prima volta in carriera fino agli ottavi di finale, dove è stato eliminato in 3 set dal numero 2 del mondo e numero 1 del tabellone, il tedesco Sascha Zverev. Stasera al via i quarti dell'ultimo slam della stagione, derby statunitense Tiafoe Mickelson, poi nella notte riecco Carlos Alcaraz contro l'altro americano Ben Shelton.
1: Obiettivo quarti di finale invece ancora possibile per le azzurre del basket impegnate nei mondiali femminili a Berlino.
15: Nonostante la netta sconfitta di ieri sera 71-51 per la Cina, ma le ragazze di Capobianco hanno comunque la chance di acciuffare il pass. Decisivo il playoff di domani sera contro l'Australia.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in coordinamento edizione Laura Guida, in regia stamane Daniele Antelmi e Sergio Ciani. La linea torna Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: mattinieri di Radio 2 dalle 6 alle 9. Io, Michel, Santo, Micol e Dodo. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto: dovete lasciare casa subito, qual è la prima cosa che prendete e portate via? E state rispondendo, ma io questa mattina, voglio dirlo, trasmetto dalla Calabria e ho tradito il mio Emiliano del bar di via Asiago, perché ho fatto colazione nel bar dove sono in diretta a Tauria 9 in provincia di Reggio Calabria e ho fatto non una, non due, ma ben tre colazioni alla faccia di Righini. Cioè,
1: bravo, e viva la dieta, salutiamo tutte le diete di settembre, bravo.
2: Quindi, a questo momento qua Michel fuori di casa si porterebbe al volo un Alka-Seltzer probabilmente.
1: Esatto,
2: per
1: è quello che ti serve. Comunque Michel, ci hanno scritto che sono d'accordo con te, il vostro, dicono che i contanti, porterebbero i contanti. Continuate a scriverlo, 348 7 300 200, cosa vi portereste? Un oggetto solo.

0: Madame, mamma non mamma, 7:48, good morning Radio 2, con voi fino alle 9, al 348-7300-200 vi stiamo chiedendo un oggetto che portereste da casa, doveste andare via d'urgenza, però Michel da Taurianova si diceva che è con qualcuno.
1: Sì, io ho i primi clienti del bar con Beatrice che è un'insegnante, lei cosa porterebbe?
0: Beatrice,
1: via?
0: Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno a tutti intanto.
0: Cosa porteresti?
2: A questo punto porterei il cellulare a casa.
1: Il cellulare?
2: Sì, via da casa.
0: Come mai?
1: Orionda mi diceva però una cosa,
2: Una cosa, dicevo anche.
1: Diceva il marito, io dico giusto il marito porti via da casa, scusa Cioè no, com'è possibile?
0: Scusa,
1: ma bisogna lasciarli a casa.
0: Esatto, quello lascialo in casa.
2: Quest'anno abbiamo festeggiato i 25 anni di matrimonio, perché no?
1: È ancora innamorata dopo 25
2: sì,
1: anni?
2: Sì, ma certo.
3: Si vede che ha un calo di zuccheri, fategli fare colazione.
1: Brava sì, Beatrice. Subito, acqua e zucchero. Rai Radio 2.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: 2-2 Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: 2-2
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
11: Suzuki.

0: Allora, una volta assicuratomi che moglie, figli e cane siano in salvo, prenderei le mie tre DeLorean di Ritorno al Futuro 1, 2, 3 autografate da Christopher Lloyd e Michael J. Fox, che hanno, sono una merce di scambio rarissima.
1: No, no, no, no,
2: ragazzi,
1: no, no, no, no, no,
2: vale
1: no,
2: quadruplo questo,
1: no, no,
2: eh.
1: No, no, no, no, no, merce di scambio non si scambia niente.
2: No, però è fantastico.
1: Piuttosto si danno moglie e figli in scambio, ma le DeLorean si tengono.
2: Comunque grandioso. Applauso a questo ascoltatore e all'idea, insomma, di quello che salverebbe lui. Ci sono informazioni invece sui sapevate che
3: volevamo darvi. Certo, certo. Francesca, prego, grazie.
2: Certo.
3: Le prime cose che salveremmo. Un sondaggio canadese del 2025, pagato dal sottoscritto, ha chiesto proprio cosa prenderemmo dovendo abbandonare casa in fretta.
2: Sentiamo.
3: In testa ci sono carte di credito al 54%, documenti importanti al 51%, come le carte catastali della propria abitazione, lasciata dalla nonna o impronta a lasciarla. Seguono i farmaci, 50-45%, sì. E borsa d'emergenza già pronta, 33%. I ricordi di famiglia arrivano appena all'11%, elettronica, cellulari compresi al 10%, vestiti e gioielli al 9%. Insomma, nell'emergenza l'armadio può bruciare, tutto il resto è noia.
2: Interessante, scusa, l'idea che i cellulari, tutta roba che arriva al 10%, cioè poco.
3: Sì.
2: No,
3: sì.
2: In realtà per me il trucco, la chiave sta nel sondaggio da dove viene, cioè viene dalla, ha detto canadese, cioè questi vivono in tenda,
3: lì,
2: capito?
3: Ragazzi,
2: vivono in tenda.
3: Costava meno.
2: No, no, ma che sono canadesi.
1: No, ma scusate,
2: tenda,
1: ma
2: capito,
1: le carte catastali? Cioè, non so neanche, sì, dove le ho io le carte catastali, ma dov'è che le tengo le carte?
3: No, questo è un pensiero che ho fatto io sulle carte della casa di mia nonna, no? Perché ho i miei cugini che sono pronti lì a prendere tutto, ah, e io invece, ecco, ho detto a mia nonna: mi raccomando, lasciale qua quando è il momento di dirci addio, e mia nonna mi ha mandato a quel paese.
4: Sì, sì, cioè, la nonna ha fatto bene, come si chiama?
2: La nonna,
3: esatto, Immacolata, che ci ascolta.
2: Bacio, Immacolata, la capiamo. Comunque,
1: Immacolata
2: con un
1: stava per smoccolare contro il nipote.
2: La capiamo con un nipote così. Al 348-7300-200 continuate a scriverci che cosa portereste da casa, foste costretti a abbandonare casa all'ultimo, un oggetto solo. Qualcuno ha scritto, Gabriele da Roma, il ferro da stiro. Ecco, mi sembrava una cosa pesante, inutile. E invece pare che qua in studio, Gabriele, pare che sia un grande successo. Tutti vogliono il ferro da stiro.
1: Oppure Anto, certo, ci scrive: allora, una ventina di anni fa un pittore mi fece un ritratto bellissimo. Io porterei via quello. Ecco, vedi.
4: Vabbè,
2: l'immagine di se stesso, senza lo specchio porti via il ritratto del pittore famoso.
4: Ho capito cos'è invecchia al tuo posto come Dorian Gray.
2: No.
4: Sapete cosa mi stupisce? Che nessuno abbia ancora citato un accendino.
1: Giusto. Ma sai, si dividono tra risposte funzionali, giusto, e risposte di cuore.
2: Ma no, ma perché lì le accendi col legnetto, no? È più facile.
3: Cioè...

0: alla ricerca della qualità.
1: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: 2-2 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Dito nella piaga, Businessman, una delle nostre preferiti qui a Gunoni Radio 2 di questa estate che sta trascorrendo. Sono le 8.04, staremo insieme fino alle 9 al 348 7300 200. Continuate a scriverci un oggetto, qualcosa che portereste via da casa.
1: Posso ribadire una cosa che non interessa a nessuno?
0: Dillo!
1: Posso?
2: Dica!
1: A me fa ridere che Dito nella piaga, che è un artista che a me piace tanto, sia l'artista femminile che mio padre preferisce. Okay. C'è mio padre che va avanti a Black Sabbath e Metallica.
0: Gli piace Dito nella piaga?
1: Questa cosa fa morire da ridere.
0: Come si chiama tuo papà?
2: Come
1: signor
2: a santo,
1: Giancarlo.
2: Anche a santo.
0: Giancarlo, sei un grande, piace anche a me.
2: Siete Marachelli.
0: Esatto,
2: siete
0: Giancarlo, siamo due Marachelli. Questa è la verità. È il momento di giocare.
3: Gioca 2.
0: Allora, oggi non vi metto uno contro l'altro, ma giochiamo tutti insieme. I 10 oggetti che ci porteremmo su un'isola deserta, perché vediamo. ho fatto un po' anch'io di ricerca su internet e ho scoperto che negli anni, questa è una domanda che è stata fatta a tantissimi personaggi famosi e alcuni hanno dato delle risposte davvero strane, quindi io ve le leggerò e voi mi dovrete dire dall'1 al 10 quali sono gli oggetti che portereste. Ovviamente 1 è l'oggetto più importante per voi, il 10 è quello meno importante.
4: Perfetto, chiarissimo.
0: Come sempre scegliete tutti e tre assieme.
1: Ok?
0: Vai. Allora, partiamo con la risposta di Jack Nicholson: un mazzo di carte da solitario.
4: Prego, Nicole.
1: Ah, io credo, mi spiace, la mettere al decimo posto.
2: 10.
1: Questo.
2: Pure
4: decimo
2: io,
4: posto,
2: dai,
4: anch'io.
2: Sì.
4: Okay. Decimo, ma decimo carte posto. Solitario, decimo posto.
0: Quindi, poi libri voluminosi tipo Alla ricerca del tempo perduto, Adrian Brody.
1: No, scusatemi.
4: Ma che posto?
2: 9. Nove. Io 9.
4: L'avrei messo all'ottavo, ma va bene, no.
0: E vince.
4: Non lasciarmene una.
0: Una comoda sedia a sdraio, Scarlett Johnson.
2: Ah, secondo posto per me, la comoda sedia a sdraio. Vai lì sull'isola deserta, che devo fare? Sdraio? No,
4: giù. Per me è settimo posto.
2: Giù?
1: Per me è quarto. Vabbè. Teniamo
0: allora,
1: il quarto?
0: Dai, secondo, qua settimo, quarto, quinto.
1: Quinto.
0: Più o meno quinto.
1: Quinto.
0: Facciamo
1: quinto.
0: Una media così. Poi proseguiamo con una risposta molto interessante di Jim Belushi: un'enorme fornitura di gelato alla vaniglia.
4: In fondo.
1: Settimo, dai.
2: Poi si scioglie, che devo fare
4: vai
2: col
4: sotto,
2: gelato alla vaniglia?
4: Sotto,
0: ottavo.
4: Sotto. Ottavo, va bene.
0: Va bene. Proseguiamo con Chef Ramsay che ci dice: un kit completo di coltelli da cucina.
4: Vabbè, tu lo metteresti al primo,
2: ottimo.
4: Ma noi non lo so.
1: Terzo.
2: Terzo. Il coltello puoi fare tante cose.
1: Sì, è vero.
2: Vabbè, terzo, dai.
4: Terzo, dai.
0: Un pallone da calcio, David Beckham.
4: Io al primo, ma vabbè, ma non c'entra.
2: No.
4: Ho capito.
2: Il sesto posto
1: è rimasto, Edo.
0: Sì, è rimasto.
4: Edo, io te l'avevo messo al primo, vero? Va bene.
0: Al secondo almeno. E una chitarra, Johnny Depp.
4: Beh, in alto, la musica.
0: Vi è rimasto primo, secondo, quarto e settimo posto.
1: Settimo.
2: Io quarto per me.
1: Quarto. Va bene.
4: Okay. Va bene, ce l'hai, quante ce n'hai ancora?
0: Ne ancora tre. Velocissime.
1: Dai, veloce.
0: Una cassa di champagne e due flute. Mia Farro.
1: In fondo.
0: Settimo.
1: Sì. Settimo, vai.
4: Rimane settimo.
0: Poi prodotti per la cura dei capelli. Primo e secondo posto avete Naomi Campbell.
1: Secondo.
0: E vi resta la mia, che mi sono inventato una voliera con dentro due cocorite.
4: Va bene. Ci portiamo le cocorite.
2: Per forza.
4: Che tristezza.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: 2-2.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Every Morning 1999 dalla California. Questa è proprio musica che suona in quello stile lì. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto, raccontateci o diteci un oggetto che portereste via da casa se foste costretti a scappare all'improvviso. Dicevamo, Edo?
1: Dicevamo che ci stanno arrivando tanti messaggi, però c'è una persona a cui vorremmo chiederlo di persona, vero Mish?
2: Certo, è arrivato un altro cliente qui dal bar di Taurianova, dalla caffetteria dove sono collegato da questa mattina alle 6. C'è un nostro ascoltatore, Antonio, che
3: Ciao,
2: è
3: Antonio.
2: Di Taurianova ma vive a Brescia da 35 anni.
3: Esatto, sì.
2: E ci ascolta tutte le mattine.
3: Tutte le mattine vi ascolto molto, molto volentieri.
0: Bravo,
2: l'oggetto
0: Antonio.
2: Che le... Bravo, dicono bravo. Fa il suo
0: per il
2: dovere,
0: coraggio.
2: Deve, esatto. deve ascoltare Radio 2.
3: Certo. Una vera compagnia davvero,
4: Oh, vabbè, che
2: basta
4: belle
2: con
4: parole,
2: i complimenti, perché altrimenti Righini poi già è tutto che si pavoneggia.
0: Esatto.
2: Poi ancora aggiungiamo complimenti, questo qua non tocca per terra per 3 giorni.
0: Esatto. Antonio, cos'è che porteresti?
3: Qui così dall'anno.
0: Cos'è che porteresti via da casa, Antonio, se dovessi andare via d'urgenza?
3: Sicuramente c'è una cosa che mi viene in mente così istantanea, sarebbe portare delle foto della mia famiglia.
0: Bellissimo.
3: Penso che sia una cosa molto, cioè, che a me
0: Sì.
3: È la prima cosa che farei.
0: Bello, perché è l'essenziale, la famiglia, le foto, le immagini dei tuoi familiari è qualcosa di essenziale.
1: E un'altra cosa essenziale sarebbero le fake news di Michelle, che ci regalano sempre. Antonio, ascoltale bene.
2: Ascoltale. Fake news. Clima sempre più teso negli studi di Radio 2, dove si indaga su una serie di presunti tentativi di boicottaggio ai danni dei ragazzi in onda del mattino. Al centro del caso la regista Francesca Dalcero, accusata di abbassare microfoni, far partire sigle proprio durante gli interventi più delicati. A rompere il silenzio è stata la redattrice Katia Donini. Lo fa di proposito, ha dichiarato. Il movente sarebbe stato individuato nei continui discorsi sul cibo di Edoardo Righini. Ricette soffritte, cotture e consigli non richiesti avrebbero portato la regia al limite della sopportazione. Secondo la Donini, Dalcero sarebbe ormai esasperata. Quando Righini comincia a parlare di padelle, lei cambia espressione. E proprio una padella antiaderente sarebbe diventata l'oggetto simbolo della vicenda. Gliela darebbe in faccia, ha dichiarato Donini, precisando però che al momento non risultano padelle presenti in studio. Righini continua comunque a parlare di cibo. La situazione resta sotto controllo, ma la regia un po' meno.
0: Bravo, bellissimo. Adesso vorrei sapere se c'è una dichiarazione in diretta
1: di
0: Edo Righini.
1: Allora io vorrei dire, ne approfitto per chiedere scusa a Francesca se per caso sono stato troppo pesante. Per farmi perdonare ti porto fuori a pranzo o a cena dove vuoi, va bene?
0: Va bene,
2: ecco,
0: a cena.
2: Parla sempre di cibo.
0: Noi mandiamo un saluto ad Antonio. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
4: Ciao Antonio.

0: alto, anche Good Morning Radio 2 alle 8:21, sale più in alto al 3487 300 200. Che cosa portereste via da casa? Doveste scappare all'improvviso? E qualcuno, Carmine da Delicato, ci scrive: porterei la Divina Commedia. Carmine, a parte la pesantezza, chissà in quale formato, però questo fa sì che tu sia uomo da professoressa.
1: La professoressa!
2: La professoressa! La professoressa!
3: Allora, oggi non vi tiro fuori una parola che è andata completamente in disuso, è una parola che persone con una certa cultura secondo me usano tuttora, e sto parlando di viatico.
0: Viatico.
3: Viatico, dal latino viaticum, sì, de si è impazzito, cioè mani al cielo, perché per la Chiesa la parola viatico intende l'Eucaristia. Dunque, tornando all'origine della parola, arriva dal latino viaticum, che vuol dire via, strada, viaggio. Era tutto ciò che veniva fornito poi per affrontare un viaggio, ovvero il denaro, i viveri e il necessario per il cammino. Esempi di utilizzo: gli insegnamenti di sua madre furono il suo viatico nei momenti difficili.
1: Beh, perfetto. Se ci pensiamo, noi oggi vi abbiamo proprio chiesto al 3487 300 200 di dirci il vostro viatico, cioè di dirci che oggetto vi portereste via nel caso doveste lasciare improvvisamente casa.
3: Quindi
1: un oggetto importante per voi che appunto rappresenta in qualche modo il vostro viatico. Quindi direi che tutto si tiene e tutto si tocca.
3: Io continuo a ribadire che porterei il telefono, perché mentre fuggo da qualcuno o qualcosa posso continuare a vedere se mi ha visualizzato le storie, no?
4: Quindi
3: perché ci sono dipendenze che non si possono lasciare da parte.
0: Il suo viatico, Michel.
5: Altri clienti qui al bar di Taurianova, lei cosa porterebbe via da casa così all'improvviso?
6: La borsa, perché ho tutto.
5: Tutto, certo. Quindi tutto dentro la borsa.
6: Tutto.
5: Soprattutto i soldi.
6: Soldi, tutto.
5: Carte,
6: tutto.
0: E poi c'è un vantaggio, che nella borsa non puoi mettere il marito, che è una cosa ottima, capito? Prendi la borsa.
5: No, ma il marito lo lascerebbe a casa, esatto, la signora.
6: Assolutamente sì.
0: Grande, brava. Brava, applauso alla
3: signora.
1: Come si chiama la signora?
6: Rosy.
1: Grande Rosy. Hai già fatto colazione? La devi fare ancora?
6: Non ancora, sto aspettando un'amica.
1: Dai, allora buona colazione.
5: Non è il marito.
0: No. Buona colazione, Rosy, buona colazione. Queen e David Bowie, ragazzi, facciamo silenzio.

0: Ciao, io porterei via semplicemente la mia borsa, c'è comunque il materiale per la sopravvivenza estrema per molti, molti giorni.
1: No, è verissimo questa cosa qua, vedi, ci siamo collegati con anche l'avventrice, l'ospite del bar dove è Mish, ed effettivamente, Miki, mi puoi confermare che alla classica domanda da rapina, o la borsa o la vita, le donne rispondono no, la vita, ma non toccarmi la borsa.
2: Assolutamente, ma sono pienamente d'accordo, ma scherzi, metti che poi sia una Birkin. Cioè, ma scusa, che domande.
1: Perché diciamo, la vita non ha valore, però se la borsa è una Birkin, esatto, potremmo valutare.
3: Cose che vanno valutate, e poi la roba, il trucco, il necessario per truccarsi, vuoi mettere, è fondamentale, no?
1: GR2.

0: elettrico fino a 120 km, a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
2: 2-2.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono le 8:30.
9: Rai GR2.
10: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Clima è caldo che si attenua, da domani in arrivo pioggia e un po' di fresco a partire dalle regioni del nord, ma le temperature di questi mesi continuano ad allarmare e mandano un segnale chiaro sul cambiamento climatico. Il CNR certifica estate 2026 la più calda in Italia dal 1950.
11: Un anno tutto al rialzo, ad agosto addirittura 5 gradi oltre le medie mensili. Lorenzo Arcidiaco, CNR.
12: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
11: E non finisce qui.
12: L'anno per adesso più caldo del 2024, però siamo su quei livelli, per come si presenta a settembre, presumibilmente verrà superato.
11: Non un picco isolato, ma una progressione è il riscaldamento globale causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili. I dati scientifici ormai si affollano. Silenzio invece dalla politica, che deve decidere azioni e fondi, e anche in fretta. In fretta intanto si sciolgono i ghiacciai, per esempio quello della Marmolada. Con altre estati come questa, dice l'Università di Padova, il ghiacciaio potrebbe avere solo una decina di anni di vita. Sonia Filippazzi, GR2.
10: Esteri, dopo 3 giorni di colloqui finiti la tregua in Ucraina, riprese gli attacchi incrociati con vittime e feriti in entrambi i fronti. In Germania il cancelliere cristiano democratico ammette la sconfitta ma esclude le dimissioni dopo la valanga di voti per la AfD nelle elezioni regionali in Sassonia. Hanalt, la corrispondente.
13: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
14: Aufgeben ist für mich keine Option.
13: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il copresidente Tino Chrupalla.
15: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
13: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono. Obiettivo: ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
10: Sul voto in Germania le parole di Romano Prodi: l'Europa è in pericolo, è un fatto colossale mai accaduto dal 1945, e le ragioni di

0: questo voto per l'ex premier vanno rintracciate nella linea di autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo le nostre democrazie. È grave ma cosciente Emma Bonino, ricoverata da ieri sera nell'ospedale Santo Spirito di Roma. 78 anni, la storica leader radicale tra i fondatori di Più Europa, è stata soccorsa in casa per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il femminicidio di Lorena Isceri, secondo quanto emerso dall'autopsia, la 45enne era ancora viva quando il suo ex Federico Vella l'ha gettata dal cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Treni, possibili disagi fino alle 21 di questa sera per lo sciopero in corso proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS e Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Si apre oggi il Roma Europa Festival, edizione numero 41.
1: 90 spettacoli, circa 1000 artisti da tutto il mondo sono i numeri del 41esimo Roma Europa Festival, che per due mesi si spargerà nei più importanti teatri della capitale e ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale tra musica, danza e teatro. Il mitico concerto di Colonia di Keith Jarrett verrà interpretato da due pianisti. Il regista Romeo Castellucci torna con una produzione ispirata al Faust. Tra le voci dal mondo quella di Fatoumata Jawara. Da non perdere l'appuntamento con il teatro musicale di Vinicio Capossela e la sua nuova opera ispirata a Dylan Thomas, doppia inaugurazione con le italiane Sofia Nappi e la compositrice Caterina Barbieri. Fabrizio Grifasi, direttore del REF.
2: Attenzione, responsabilità, sostegno a tutta una generazione di italiane che rappresentano il presente e lo sguardo sul futuro.
1: Gran finale con i 100 cellos di Giovanni Sollima e l'orchestra notturna clandestina di Enrico Melozzi per un classical rave party ricco di sorprese. Claudia Faians, GR2.
0: E siamo allo sport. Calcio, chiuso il terzo turno di campionato con i successi del Cagliari 1-0 su Lecce e della Lazio 2-1 a Udine. Biancocelesti in testa a punteggio pieno con Roma e Inter, e saranno proprio i nerazzurri di Chivu questa sera alle 21 a inaugurare la nuova stagione di Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid dell'indimenticato ex Mourinho, eroe del triplete del 2010. Alla vigilia le parole del capitano Lautaro Martinez.
3: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, ma noi abbiamo giocatori anche che sono ad un livello importante. L'anno scorso siamo usciti presto, ma è ossessione, no? Sicuramente che è un obiettivo, perché come dico sempre, sognare sogniamo tutti.
0: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto e buona giornata.
4: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
5: Questa è Radio 2 al 348-7300-200. Ci state inondando di messaggi. Dovete lasciare casa subito. Qual è la prima cosa che prendete e portate via con voi?

0: Charlie XCX, camera alle 8.38 su Rai Radio 2. Siamo i ragazzacci del Good Morning Radio 2. Vi abbiamo la domanda di oggi, la questione, il tema è: che cosa vi portereste via se doveste lasciare per caso rapidamente casa, no? Un oggetto solo, un oggetto singolo. Ci sono arrivate veramente delle cose simpaticissime. Al 3487 300 200. Ma noi ci porteremo via ovviamente l'oroscopo di Nicola.
1: Certo.
2: L'oroscopo. Allora, la questione oroscopo oggi è molto facile. Abbiamo parlato fino adesso di cose che ci porteremo via in caso di fuga immediata. Benissimo, ho fatto un elenco di oggetti che ogni segno si porterebbe via secondo me. Ricordiamoci, certo, che non sono nel Verbo, nel Vangelo, però mi ci avvicino molto comunque in ogni caso. Allora, partiamo dall'Ariete. L'Ariete si porterebbe appresso ovviamente un'ascia a bipenne, perché non sai mai cosa c'è da depredare da lì a 10 metri.
3: Ah, vedi?
2: Toro, secondo me il toro un set di posate portatili, perché la civiltà può anche finire, ma lui comunque deve avere un cucchiaino per mangiare un tiramisù, l'ultimo tiramisù,
0: un coltello da
3: giusto, giusto, giusto.
2: Gemelli, telefono con dual sim, una per chiedere aiuto, l'altra per raccontare diverse versioni dell'accaduto. Cancro, secondo me il cancro non può che portarsi appresso una lettera malinconica di un ex lasciato dal 98, che ha avuto quindi tutto il tempo per idealizzare.
0: Sto già piangendo.
2: Leone secondo me si porterebbe via senza nessun motivo un paio di scarpe limited edition.
0: Perfetto.
2: Non so per quale motivo.
0: Anche scomode.
2: Vergine, e qua ci ho beccato in piede, in pieni.
1: Vediamo, te lo dico io se pieno. Sei beccato, dimmi.
2: Vergine, secondo
3: Dai, vediamo,
2: me.
3: Sì.
2: Vergine, secondo me tu ti porti appresso un'etichettatrice portatile.
1: Ce la facciamo, allora, l'hai oggi? Detto male,
2: no,
1: te lo, l'hai detto male e te lo faccio notare, però l'oggetto era giusto.
2: Sì, perché in caso di evacuazione c'è bisogno che qualcuno scriva caos da qualche parte, no?
1: Certo.
2: Bilancia. Bilancia muore scegliendo due borse identiche, una beige e una tortora. Doveva salvarne una e non ce l'ha fatta.
0: Impossibile decidere.
2: Scorpione, una chiavetta USB senza etichetta.
1: Ok, preciso.
2: Perché nessuno sa cosa contiene, nessuno deve saperlo. Sagittario, un adattatore universale, perché non sa dove dormire la sera, però deve rimanere reperibile. Capricorno, un hard disk esterno con le dichiarazioni dei redditi dal 2007 a oggi, perché a livello fiscale, anche in caso di apocalisse, lui deve essere a posto. Acquario.
1: Sentiamo, Michel,
3: vai,
1: senti.
3: sentiamo, vai.
1: Cosa si porterebbe?
3: Cosa si prepara? Ride, dai.
2: Mi andrete da sola. Un diapason. Un diapason, non sa usarlo. Non sa usarlo, ma una volta una ragazza a Berlino gli ha detto che riallinea le frequenze, quindi lui se lo porta.
1: Marachello.
2: E poi abbiamo
3: a
2: l'ultima.
3: A Francoforte, non a Berlino.
2: Posso chiudere con i pesci? Mi fai chiudere con i pesci, per cortesia. Allora, pesci, una conchiglia raccolta a Formentera nel 2011. Lui non si ricorda esattamente perché, però sa che è importante. Adesso sta piangendo mentre guarda la conchiglia, quindi evidentemente la conchiglia era importante.
0: Assolutamente, mi sento di dire questa volta di dare ragione a Mish, e l'oggetto dell'acquario era veramente il più brutto dell'oroscopo.

0: Che meraviglia, John Legend, Save Room 2006, Marachelli di tutto il mondo unitevi, se non vi ricordate il video andatevelo a rivedere, perché John Legend in questo video era parecchio Marachello. Al 348-7300-200, cosa portereste via da casa, doveste scappare all'ultimo?
1: Antonio da Bologna, porterei via sicuramente una chitarra acustica con le corde di nylon.
2: Beh, consiglio anche le corde di ricambio, che se poi si rompe quella di do impazzisci,
0: diventi matto. Ancora sentiamo.
3: Ciao, sono Federica da Trieste. C'è una cosa senza la quale io non vado da nessuna parte, e si chiama Montalatte. Io sono una drogata di latte con la schiuma di colazione, col caffè latte, con il latte con la schiuma tipo bar. E quindi dovunque io vada, anche solo per una notte, io mi porto il Montalatte.
0: Capito?
3: Ciao, buona giornata.
0: Piuttosto lasci indietro parenti, animali, figli, tutto, però il Montalatte non deve mancare.
4: Il Montalatte non manca mai. Ma si può montare il latte da casa, poi tra l'altro, no?
0: Non so,
4: cioè, qui con me c'è ancora Sandro che porta cornetti, ragazzi, in giro. Lui si porterebbe i cornetti dietro, mi ha confessato fuori onda,
5: sì,
4: vero?
5: Sì, sì, è vero. Eh? Sì,
2: Sandro, è vero.
4: Perché ricordiamo, io sono da un bar.
2: Sandro, ma tu sei tipo...
5: Abbiamo portati anche in piazza per...
4: Portato per l'Avis, perché c'è la raccolta del sangue, che è una cosa importante. Anzi, approfittiamolo. Approfittiamone, servizio pubblico, bisogna donare il sangue, è una cosa bella e importante, altruismo serve sempre. Dicevi, Edo?
2: Dicevo, donate il sangue specialmente dopo un bel cornetto, che così alla glicemia vi riprendete.
4: Dopo.
2: Volevo sapere, Sandro, tu sei da cappuccino, caffè macchiato, mocaccino?
0: E cosa ti
2: piace? Che ti bevi?
4: Caffè, cappuccino, mocaccino, quel che ti bevi? Tutto.
5: La mattina caffè macchiato.
2: Ah, bravo. Invece vedi, gli anziani del mio paese si prendevano il caffè con la vecchia Romagna. Sarà per quello che probabilmente sono durati fino a 100 anni.
0: Sicuramente per quello.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio 2. Io sono in diretta da un bar di Tauria Nova, in provincia di Reggio Calabria. Ho mangiato tantissimi cornetti, tantissimi caffè, cappuccini, ragazzi, non ne posso più. C'è pure la crema al tiramisù, che è una cosa che io non disconoscevo. Stiamo parlando però delle cose da portare dietro. Dovete lasciare casa subito. Qual è la prima cosa che prendete? Al 348-7300-200 sono arrivati tantissimi messaggi, ma è il momento però di dare i miei studi pagati dal sottoscritto. Francesca, andiamo, prego, andiamo, grazie.
1: Andiamo, siamo curiosi.
2: Sei curioso davvero?
0: La borsa... Scusa, Nicole, per favore.
2: Scusa, scusa.
0: Grazie. La borsa... La borsa pronta è consigliata in mezzo mondo, ne abbiamo parlato, lo dicono in Gran Bretagna, la borsa per l'emergenza e non solo. Una ricerca ha confrontato Canada, Cina, Inghilterra, Giappone e Scozia. La borsa è una raccomandazione molto diffusa e ricorrono sempre acqua, primo soccorso e beni essenziali, carica batterie, power bank. Curiosamente però gli studi dicono che ci sono ancora pochi dati scientifici sull'effettiva efficacia di queste borse nel migliorare la resilienza durante un disastro. Quindi praticamente non fanno altro che raccomandarle, ma poi alla fine non si capisce se servono o no.
1: Ok, fanno la, fanno la raccomandazione, ma poi non si sa se è utile o meno avere la borsa pronta, cioè, del primo soccorso. Io sicuramente seguo Maria da Napoli e molti altri ascoltatori che ci hanno scritto che la prima cosa che prende quando vanno via è la radio. Ci piace tantissimo la radio, è ricorsa oggi, eh. Sì. Spesso e volentieri, poi chiaramente con Good Morning Radio 2, ma questo è ovvio.
2: Oppure... Ma, non vogliamo, scusate, ricordare cosa ci dice Giorgio da Milano, che si porterebbe via un cabinato degli arcade, il suo cabinato arcade e il modellino di Gigrobot.
3: Io non solo me lo porterei via, ma saprei di poter affrontare tranquillamente un olocausto nucleare.
1: Col modellino di Gigrobot?
3: Col modellino di Gigrobot che mi proteggerebbe. Poi col cabinato so che non avrei bisogno di fare amicizia con nessuno, anche rimanessi solo.
2: De sì, dimmi.
0: Posso dirvi una cosa molto seria? La radio è importantissima. Sì. Importantissima, perché dalla radio si apprendono tante cose. Ci siamo noi, sì, che scherziamo, teniamo compagnia, ma c'è per esempio il GR che informa. E soprattutto in momenti delicati, blackout, c'è la radio a batteria, serve per rimanere aggiornati, perché la radio è efficiente, puntuale e soprattutto vera, al di là dei social e non social. Fatemelo dire.
3: Sono d'accordo.
1: Pontificato.
3: E chiuderei con la citazione di Finardi: amo la radio perché libera la mente.

0: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. La prima cosa che prenderei al volo è l'hard disk esterno, l'archivio dei miei lavori, dei miei disegni, delle foto, della musica. Se perdo quello, non mi ricordo chi sono.
1: Tantissimi gli archivi tra le cose che salvereste da casa in questa puntata, ancora ce ne sono ancora per chiudere.
2: Sì, sì.
1: Ne sentiamone uno per ognuno. Vai.
3: Sì, sì, sì.
2: Allora, Alberto da Torino, adesso che mi avete fatto pensare, la cintura portasoldi deve essere nello stesso posto dei contanti da portare via. Grazie.
1: Bello. E poi Michel?
3: Ah, vedi. Poi abbiamo Camilla che dice: "Buongiorno ragazzi, io porterei via un maglione che è vecchio e pieno di buchi, ma è un concentrato di ricordi.
1: Per me specchio, magnificatore e pinzette per tenere il mento sempre a posto", dice Alessandra.
4: Bellissimo lo specchio magnificatore. Guia, anche lei con i ricordi. Sicuramente la prima cosa che prendo è il mio orsacchiotto Teddy, che è stato il primo regalo che mi è stato fatto.
1: Bello.
4: Quando sono nata, ed è con me da tanti anni.
3: Non sei tu, vero? L'orsacchiotto?
4: No, non sembro, ma no.
1: Potrebbe essere, ma non è lui. Chiediamo anche, dopo di noi, siccome dopo di noi c'è Radio 2, vado al Massimo, a Massimo Cervelli e a Flaminia Bolzan, che cos'è che porterebbero loro via da casa, un oggetto, se ci fosse un'urgenza, qualcosa, insomma, sei costretto ad andartene all'ultimo. Noi torniamo domani, gli argomenti non ci mancano, ce li abbiamo pronti in canna.
3: No, assolutamente.
1: Tu sei ancora...
3: Io domani di... Certo, e che me la fa fare? Ho mangiato 10 cornetti, bevuto cappuccini, caffè, creme al tiramisù. Domani sarò ancora da Sandro, qui al bar di Taurianova.
1: Ma è bello perché noi così, Good Morning Radio 2, così idealmente unisce idealmente e realmente tutta l'Italia. Torniamo domani.
3: Vero.
1: E comunque ricordate che...
4: Io volevo leggermi la frase, ma uscendo di casa mi sono dimenticato di portare via il foglio su cui l'avevo scritta. Scusa.
1: Marachello, ci sentiamo domani, ciao!
4: Ciao, ciao!
3: Ciao! Ciao.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeirai. Mobilità, partiamo dalla 4 Venezia a Trieste, dove ci sono code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. In A13 Bologna Padova, 2 km di coda tra l'allacciamento con la 4 e Padova zona industriale in direzione di Bologna a causa di un incidente. Ci spostiamo in Autosole, Milano Bologna, 3 km di coda tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Ancora in Autosole ma in direzione della capitale, 3 km di coda al momento tra Valdarno e Arezzo. Rimaniamo in Autosole sul tratto Roma-Napoli, 2 km di coda tra Caserta Nord e Capua in direzione della capitale per un incidente. Infine sulla tangenziale di Napoli si segnalano code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
8: 9 in punto, buongiorno e ben ritrovati tutti voi all'ascolto. Buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno Max.
8: Oggetti da prendere al volo mentre tutto alle tue spalle si sta distruggendo in una casa che ormai diventa quella di Via Col Vento. L'incendio di Tarano.
2: Visto il sondaggio di... comincia tu.
8: Allora ragazzi, quando ho sentito messaggi del tipo "prendo la cintura con i soldi dentro perché c'è la cintura da porta soldi", ma perché portarsi via il materiale? Devi prendere qualcosa che non è replicabile fuori, perché lo puoi ricomprare quello che si va distruggendo in quel momento, no? Cioè mobili, suppellettili, tutto possibilmente si ricompra, ammesso che uno non abbia la disponibilità, ma l'album di fotografie non digitalizzate, quelle della tua infanzia, non te lo vuoi portare via? Quello prenderei. Ok, questo è un ricordo dall'incompreso, ti va bene?
2: Ma guarda, mi sembra molto molto lineare, effettivamente non
8: via?
2: Fa una piega. Ma guarda, ti risponderei niente perché sarei terrorizzata e quindi cercherei la via di
8: le
2: fuga. No, sto al piano terra, quindi neanche quello, devo aprire i cancelli.
8: Vai
2: le cose.
8: A dare una mano su allora.
2: Esatto, è una procedura complicata, però forse ti direi le lettere, la scatola con le lettere.
8: Brava, anche perché quelle chi le replica?
2: No, quelle sono irreplicabili, anche perché alcune purtroppo arrivano da chi non c'è più, quindi
8: amore,
2: questo rimarrebbe insomma l'unico filo così, però anche lì ti dico dipende dalla situazione, cioè non posso essere bugiardo.
8: Avete capito, questo è un programma fatto col cuore, si inizia con Juliet, vai.

0: One Hour
1: Sola ti vorrei.
0: Esatto, con Geolie abbiamo aperto questa puntata di Vado al Massimo. Tutti pazzi per Kimi e Antonelli, e non potrebbe essere altrimenti. Oggi vengono fatte le pulci al quotidiano, al vissuto, all'esistenza tutta di Kimi, non solo pilota di Formula 1 in testa al mondiale che compie l'impresa a Monza partendo al 19° posto e arrivando a trionfare, con il giubilo anche dei tifosi Ferrari che a quel punto, così smaltita la delusione per la rossa, si mettono a cantare Sarà perché ti amo dopo la premiazione, con Kimi che si lancia come Jim Morrison di spalle
1: sulla
0: folla e viene proprio passato di mano in mano, e lui beato, cioè, sai, sono bellissime foto.
1: Questa è una cosa che io avrei sempre voluto fare tantissimo, chiaramente
0: sì.
1: Diciamo, mi è preclusa dato il fatto che né vincerò mai chissà cosa nello sport, però deve essere proprio emozionante.
0: Deve essere emozionante, ma ti devi fidare. Per esempio Gianna Nannini in un'intervista di anni fa qua alla radio disse che alla domanda, perché lei si buttava, no, sul pubblico, e ti butti di spalle,
1: certo.
0: Quindi è un salto nel vuoto, nel così non sai mai che cosa, no? Perché ad esempio Morgan si buttò
1: e si aprì la folla.
0: Esatto. Lei dice che c'è un momento preciso in cui tu capisci che il pubblico ti accoglie, e quello deve essere, se aspetti può essere fatale, invece c'è un momento in cui sei sicura che ti accoglieranno e ti passeranno di mano in mano. Tornando a Kimi Antonelli, gioca a briscola, ragazzo semplice della Via Emilia, cresciuto a Bologna, il papà già nelle corse, da aveva una scuderia, lo mette su un kart in zona Ferrara dove lui appunto fa già vedere le sue doti. La mamma consultata, che è quella che comanda in casa, ha detto Kimi, da piccolo lui rovesciava il passeggino, faceva girare le ruote per controllare la tenuta, voleva fare già un primo pit stop, dice, se va male.
1: Era un giovane allievo di Todd proprio,
0: esatto.
1: Capito già in questo.
0: Di Jean Todd. E secondo anno in Formula 1 ha vinto 7 Gran Premi, e allora adesso è, come dire, braccato in senso buono da pubblicitari, da aziende.
1: Beh,
0: perché la faccia acqua e sapone di ragazzino ventenne e sorridente che gioca a briscolo con il proprio team, che scherza poco prima di mettersi il casco, dove diventa allora super attento, un freddo e calcolatore pilota nel senso buono, perché non si distrae con un casco, quello che ha sfoggiato l'ultimo Gran Premio disegnato con Valentino Rossi in omaggio al dottore che quel casco lo indossò nel 2002, il tricolore, con tutta una rassegna dell'italianità, l'uomo che mangia gli spaghetti, la canotta, lo stecchino da denti, eccetera, eccetera.
1: E guarda, il mio augurio per il ragazzo, non per l'atleta, per il pilota, è proprio quello di mantenere questo tipo di spensieratezza, perché
0: sì.
1: Valentino Rossi tanti anni fa mi colpì quando ancora non era Valentino Rossi, proprio per questo sorriso, per questo approccio così goliardico alla vita, ed è stato sicuramente,
0: certo.
1: Io che non sono stata mai una grande appassionata di motori, una delle figure, diciamo, più significative in quel
0: ma
1: senso.
0: Ma certo, quando travalichi il settore in cui tu sei la star, li festeggiamenti con
1: la polleria Osvaldo.
0: Con la bambola gonfiabile, con i sette nani, no? I sette
1: devo dire grazie anche a Guido Meda, perché ha fatto
0: tutti i piedi sul divano. Valentino c'è. E allora è un predestinato Kimi, perché le doglie e la mamma arrivano quando è in sala al cinema a vedere quale film?
1: Cars con Saetta McQueen.
0: Qual è il motto, il mantra di Saetta McQueen?
1: Questo me lo devi dire te, perché io non lo ricordo.
0: Io sono velocità. E poi, visto che siamo sulla Via Emilia, Vita Spericolata, che cosa cantava? Voglio una vita come quella di Steve McQueen. E allora tutto torna. Kimi, il predestinato.
1: Vedi da dove parti, da dove arrivi, e chiudiamo questo meraviglioso cerchio.
0: Glass Animals con un intro che è sulla seconda solo a Kingston Convenience con Miss Red, aveva 45, questa ne ha 42.
1: Ci siamo,
0: In questo intro potevamo fare di nuovo la bio di Kimi Antonelli, perché solo 20 anni la fai veloce.

0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'entusiasmo contagioso di Ernia con Dedica e 9:16 Radio 2 con Vado al Massimo, Mostra del Cinema di Venezia, 83esima edizione. Noi ci diamo un tono up.
2: Però abbiamo avuto i Glass Animals prima, quindi questo dai, no, va a controbilanciare questo mood che poi in realtà è solo un po' no, malinconico, più, sì, così. Certo. Ernia ci piace.
1: Alle 9:16
2: salutiamo Ernia.
1: Ernia, un saluto. E, largo ai giovani, non sono nella Formula 1, il ventenne Kimi Antonelli di cui abbiamo parlato in apertura, il 33 Paolo Strippoli, parente di Franco, che veniva imitato dal grande albanese Madire Gol, non si sa, da Corato, provincia di Bari, quindi Puglia, fa il pieno di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia perché il film è in concorso. È piaciuto tantissimo al direttore della mostra Barbera, che ha detto è il miglior horror dagli ultimi 25 anni, thriller, si intitola L'Estranea, con un cast, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso alla proiezione di ieri. Applausi, appunto. E allora il
2: ritorno dell'horror italiano,
1: il nuovo
2: l'erede del maestro, di... come lo vogliamo definire?
1: Esatto.
2: Paolo, perché adesso Paolo Strippoli per noi diventa Paolo.
1: Paolo come Dario Argento. Chissà che magari come il maestro dell'horror italiano usa a qualche vezzo, cioè le mani dell'assassino, si sa che sono di Dario Argento, non nei primi film. Sono sempre le sue che vanno a strozzare, a impugnare.
2: Ma questa è una cosa divertente, sai, i vezzi dei registi,
1: poi
2: quelle caratteristiche, come un po' la signature del serial,
1: esatto,
2: killer,
1: bravissima.
2: E c'è il vezzo del regista.
1: In tema di horror, ieri altra grande ospite, consegnato leone alla carriera, assegnato alla Ellen Burstyn. Ellen Burstyn chi è, direte? Chi è? È la mamma di Reagan.
2: Ma diranno e dico anche.
1: La mamma di Reagan, non Ronald, è il presidente. Tra l'altro ho visto il film recentemente con Dennis Quaid, osceno, gli hanno messo due protesi al posto degli zigomi che sembra uscito.
2: Hanno esagerato,
1: no,
2: col filler.
1: Non giudicabile.
2: È un no.
1: Esatto. Invece Ellen Burstyn, 93enne, che ha vissuto l'epopea, tra l'altro recentemente ha fatto un documentario film dedicato a Marilyn Monroe, centenaria, quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e lei interpreta
2: storia.
1: Marilyn quasi centenaria. Ma Ellen Burstyn è questo. Grazie Marco Lolli, perché... Eh sì, ragazzi.
2: The Exorcist.
1: L'Esorcista è, per me, se condividete scrivete, il film che non riesco a vedere di notte, solo di pomeriggio, e comunque ti inquieta sempre, solo con questa base qua,
2: musicale. E perché
1: musicale.
2: C'è quella dimensione del perturbante.
1: Mamma mia, ma quella che è la locandina, ma la scena di Max von Sydow che arriva di notte, luce fioca, nebbiolina, bruma, il lampione... che appunto
2: va e non va.
1: Sì, va, no, va, però è fioco. E lui vestito di nero, di spalle, col cappello, che si presenta alla porta perché della bambina che è in preda dell'esorcismo e deve andare a tirar fuori il diavolo. Su tutti comunque padre Carras, che ha il primo incontro con la bambina endemoniata, e lei gli fa: tua madre è qua, e parla greco, perché lui è greco, e gioca con me. Ragazzi, che film!
2: Ho avuto un brivido.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Ho avuto sinceramente un brivido.
1: Posso permettermi, visto che siamo a Venezia, un film che è stato dimenticato. A Venezia, un dicembre rosso shocking, con Donald Sutherland, se non ricordo male, e Julie Christie, mi è venuto in mente, è un altro horror tra chiese, affreschi, bellissimo, favoloso. Bella. Ah, torniamo,
2: ecco,
1: alla luce.
2: Ecco, adesso perché... respirone.
1: Sì, no, ragazzi, adesso scegliete muscoli. Ah, su, da lì.
2: Adesso c'è Bill.
1: Bill Withers, ragazzi, Lovely Day, questo è un capolavoro che dovrebbe accompagnarvi per stare leggeri e
2: per alleggerirci un po' in questa mattinata.
1: Lovely Day, altro che Esorcista.

0: cervelli e l'umanoide che per la prima volta
1: debutta
0: in TV con un ruolo ufficiale. Ricordate Zed, il maggiordomo robotico? Lo citavamo qualche giorno fa a Pronto Raffaella con quella calotta in plastica per dar l'idea di come appunto non fosse più essere umano ma un umanoide. Allora, l'umanoide c'è all'altezza di un bambino. Chi? Dove? Quando? Ciro? No, Jeeves.
1: Certo, Jeeves è il suo nome, ha debuttato da Barbara Palombelli in una trasmissione notizia che è Forum.
0: Tu hai mai studiato, visto che hai fatto legge, qualche caso di Forum per dare gli esami?
1: No. Io non ho studiato legge, ma psicologia ovviamente in scienze dell'investigazione, l'esame di diritto penale, vabbè, ma questo poco conta, però no, i casi di Forum in realtà attingono proprio da storie reali.
0: Alla giurisprudenza.
1: Ovviamente parliamo di casi, diciamo, di giurisprudenza in ambito civile.
0: Certo,
1: quindi
0: che
1: è una
0: poi
1: cosa...
0: sono portati in TV da attori.
1: Però sono aderenti, assolutamente.
0: Come no? Sono proprio vagliati.
1: No, poi io ho avuto il piacere di essere diverse volte ospite al Forum. C'è sempre una parte dedicata al libro con il parere dell'esperto su tutta una serie di questioni, diciamo, nel mio caso chiaramente inerenti al diritto di famiglia. Devo dire, a parte Barbara Palombelli, che insomma non sarà in ascolto, ma la salutiamo, grandissima professionista.
0: È stata qua una vita con 28 minuti, precedeva Fiorello ai tempi di Viva Radio 2.
1: Persona rigorosissima e deliziosa. E devo dire, un programma veramente ben strutturato, con un grandissimo lavoro autorale dietro. Quindi,
0: E anche Jeeves ha un grandissimo lavoro.
1: Ha degli autori, Jeeves?
0: No, ha due ingegneri giovanissimi che ovviamente lo gestiscono, perché presenta, ieri ha presentato Roberto Giacobbo, Bob Giacobbo, padre di Voyager, per dire, amico di Radio 2.
1: C'era un meme, tra l'altro, un video che andava con Omar, il cameraman che seguiva Roberto Giacobbo.
0: Omar, vieni.
1: Che veramente ognuno di noi meriterebbe di essere trattato come Giacobbo trattava Omar, ragazzi. Un'attenzione, una delicatezza.
0: Ora qualcuno potrebbe anche alzare e puntare l'indice e dire: scusate, ma a Rai 1 hanno già fatto il robot che balla. Ricorderete, a Blando con le stelle c'era Robozao, gigantesco umanoide che ballava. Robozao perché? Il latinoamericano, e allora Zao come Falcao, per dire. Comunque,
1: ballava la samba.
0: Un'alzata di ingegno nel trovare il nome, ma va bene, Robozao. Ora c'è Jeeves, si chiama così.
1: Jeeves, a parte che il nome è molto carino, e poi speriamo che insomma Jeeves abbia diciamo una lunga vita e una lunga collaborazione, non faccia la fine invece di tanti robot che hanno partecipato.
0: Come lì lo troveranno a una roba vecchi, no.
1: Speriamo di no.
0: No. Ma anche qui una citazione: Jeeves robot d'acciaio, perché questo è Jeeves robot d'acciaio, potrebbe essere, no? Ma Jeeves però ci piace?
1: Su questo
0: gli umanoidi.
1: Ci abbiamo la mia preferita.
0: Cioè?
1: Ci abbiamo i Temper City.
0: Self-aware. Allora ci si ferma perché
1: il religioso silenzio è in ascolto.

0: quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: 2-2. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Genova-Napoli, non solo società calcistiche gemellate, ma anche in musica Alfa e Gigi D'Alessio, rispettivamente tifosi appunto della squadra rossoblu e dei partenopepi, non ripetere Genova e Napoli. Pensa a cosa mi aggrappo. Allora, messaggi riferiti agli argomenti di questa prima mezz'ora di Vado al Massimo, Radio 2, Bolzano e Cervelli, i robot televisivi, c'è Jeeves, noi canzonavamo il nome, ma in realtà è una citazione, grazie agli ascoltatori Davide, leggo l'altro Bruno e Paolo, un sacco di insomma ascoltatori segnalano, deriva da maggiordomo di un romanzo di...
1: Sì, di Woodhouse, che era il balletto di Bertie Wooster, che è il personaggio creato da Woodhouse, e poi è stato ripreso da Asimov, che ha inventato un personaggio simile, che si chiamava però Harry Jackson. E in questo ci viene un pochino in aiuto, quindi spezziamo una lancia a favore anche l'intelligenza artificiale, perché non potendo conoscere tutto lo scibile umano, ci affidiamo agli ascoltatori e alla I.
0: A proposito degli ascoltatori, un saluto a Diletta che dice: ragazzi, ma i robot noi ce l'abbiamo al TEF. Che cos'è il TEF? Fondazione privata nata a Milano da un'alleanza tra niente proprio di meno che Politecnico di Milano, Università Bocconi, quindi siamo nella elite,
1: nell'Ivy League italiana, proprio.
0: Sì, Fondazione Ion, FSI, cioè Fondo Strategico Italiano, e la Camera di Commercio di Milano. Obiettivo: accelerare l'innovazione europea trasformando la ricerca scientifica in start-up e imprese tecnologiche. Bravi ragazzi. E come cantava anche Miguel Bosé, ci abbiamo Miguel Bosé? No,
1: purtroppo no,
0: ma questo è ancora meglio, perché c'è una citazione. You wore a tie like Richard Gere, indossavi una cravatta come Richard, quella di American Gigolo. Grazie Marco Lolli, rimettila perché non si brucia quest'intro, grazie. Che bella. Si piange in discoteca delle volte, sì. Rimettila. Grazie Marco Lolli. Adoro.
1: Bellissima. Io pure, molto.
0: Alcazar.

0: Alcazar con Crane the Discotheque. Se avete in memoria l'Eurovision Song Contest di 2 anni fa ormai, no, un anno scorso in Svezia, tra gli ospiti in casa, proprio gli Alcazar svedesi che si esibirono questo grande successo e fu trionfo, tripudio. 9.40 Radio 2, l'ospite telefonico che abbiamo di solito intorno a quest'ora, a Vado al Massimo, quest'oggi è Giuseppe Sanzon, autore di un bellissimo libro, una graphic novel, Essere Thomas Milian, Oblomov Edizioni. Buongiorno Giuseppe, benvenuto a Radio 2.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ciao Giuseppe, benvenuto.
0: Allora, tu hai tutta un'escalation con Thomas Milian, no? Incontro, documentario, il libro, adesso il fumetto, a chiudere quasi il cerchio, no? di questa vita intorno a Thomas Milian.
1: Esattamente, ci siamo conosciuti un po' di anni fa, nel 2013, perché ero ossessionato dalla sua vita rapsodica, romanzesca, e sono riuscito a conoscerlo tramite quello che faceva il bambino nei film del commissario Giraldi, cioè Paco Fabrini, che oggi purtroppo non c'è più. Comunque tramite lui andai a conoscerlo a Miami e da lì scattò l'idea di fare qualcosa insieme, perché era un grande tessitore del racconto orale di sé. E allora decisi di riportarlo a Cuba, in quella Cuba che non vedeva dal 1956, da cui era partito. E lì facemmo questo documentario per Rai Movie in cui si raccontò moltissimo.
0: The Cuban Hamlet, tu l'hai definito...
2: L'Amleto cubano.
0: Esatto. Perché?
1: E nasce da film indifferenti di Maselli, dal romanzo di Moravia, che ha delle risonanze amletiche. Allora Maselli disse a Thomas: tu sei un po' un Amleto cubano. Thomas aveva avuto un padre che si è ucciso davanti a lui, un militare durissimo, reso folle dalla caduta di Machado e dall'avvento di Batista, che era un altro dittatore che però era inviso a lui, e quindi era molto violento con questo figlio strano che fantasticava, che voleva fare l'attore già da bimbo, e quindi era molto, molto violento nei suoi confronti. L'ultimo atto di violenza è stato suicidarsi davanti a lui, e lì nasce anche Thomas traumatizzato, ma anche il Thomas attore, che si porta appunto amleticamente questo spettro sulla schiena per tutta la vita.
2: Beh, quindi ci fai conoscere in realtà qualcosa che non solo fa parte dei retroscena, ma che segna una vita e che ci fa percepire proprio la figura di Thomas Milian in maniera completamente diversa. Ma Giuseppe, Milian è passato, diciamo, per tanti generi, quindi dal poliziesco al western, poi il ritorno a Hollywood. Cioè, secondo te, perché questa figura meritava di essere raccontata così tanto, e che cosa può rimanere alle nuove generazioni che magari appunto l'hanno conosciuto solo di nome?
1: Thomas aveva un grande talento attoriale, era partito dall'Actor Studio e si ritrova nel cinema italiano degli anni 60, che era glorioso, fatto di grandi autori con cui lui lavorerà, Visconti e gli altri, però lui faceva un personaggio Bolognini, certo, però faceva un personaggio che assomigliava al suo essere borghese a Cuba, che lui non amava molto. Cercava l'amore popolare della gente, quindi cercò una maschera popolare che non gli somigliava per niente, perché lui era l'antitesi del Monnez della vita, un uomo delicato, con questo accento ispanico molto dolce, curatore di gelsomini in casa a Miami, quindi proprio col Monnez, con la gravità del Monnez non c'entrava nulla. Però questo gli ha permesso di arrivare al cuore romano popolare, ed è stato anche un po' la sua condanna essere un po' sepolto sotto questa maschera. Poi da uomo calvo, sovrappeso che sarà negli anni Ottanta, cercherà di sfilarsi da questo guscio e tornare nell'America che aveva sognato da ragazzo, e poi arriverà a Traffic di Soderbergh. Esatto. Ecco, forse è l'andamento che è interessante, questo saliscendi continuo può essere rivelatore, romanzesco, ma rivelare anche molte cose della storia del cinema italiano.
0: Giuseppe, rimani con noi perché continueremo a parlare di Essere Thomas Milian, appunto con l'autore Giuseppe Sanzon. Intanto Malcolm Todd, Earrings su Radio 2.

0: Malcolm Todd con Earrings 947. Stiamo parlando con l'autore che è con noi al telefono a Radio 2, Vada al Massimo, Giuseppe Sanson, di Essere Thomas Millian, una graphic novel dedicata a grande attore di origine cubana che però ha studiato l'Actor Studio di New York, ha lavorato ovunque in Italia. Sì, film d'autore, però dagli anni 80, quindi la generazione dei cinquantenni, quarantenni e tanti appassionati del commissario Giraldi in arte Ermonnezza. Però Giuseppe, direi che è vero, lui ha dato corpo, ma la voce di Ferruccio Amendola è altrettanto fondamentale, perché con la voce di Thomas Millian forse non avrebbe avuto quell'impatto lì, no? Ermonnezza.
1: Senz'altro. Thomas rivendicava di averlo scelto lui per Ermonnezza perché gli piaceva Ferruccio Amendola per i suoi toni non accademici, questa grana di voce che rende il romanesco perfetto, anche c'è, c'è la risonanza del belli, c'è, c'è molto in questo, in questa voce, certo, però le movenze erano quelle che proprio imitava invece dal suo amico, dal suo sosia Quinto Gambi, che era Pescivendolo di Tormarancia. Stupendo. Da cui lui ha imparato a tenere la mano a cucchiara, come si dice a Roma, o a dilatare le guance rimanendo con la bocca aperta quando diceva delle brutalità.
2: Ma io sono in brodo di giuggiole, guarda, questa esaltazione del romanesco attraverso la figura di Thomas Millian veramente sembra fatta apposta per me questa mattina.
0: Sì. Con quel filo, certo, di Cajal, chi gliel'aveva suggerito il trucco agli occhi che aveva,
2: che
0: appunto...
2: un po' ripreso da Rats the Gun, poi.
0: Sì.
1: Esatto, no, era lui che amava molto anche la, la cura di sé, anche estetica, anche essere quasi un fumetto, si anticipava l'idea della maschera, no? Di essere anche antinaturalistico, eccedere per rimanere nella memoria, per rimanere, essere anche cartunistico, sempre più parodia e sempre meno violenza da poliziottesco classico dei commissari di ferro che lui sentiva che avevano già stancato. Lui voleva essere, anche quando faceva il cattivo, piaceva sempre l'altro personaggio romanesco, il gobbo, molto più truce del Molnezza, però comunque aveva rapito il cuore popolare del pubblico delle terze edizioni di allora, che si identificava in questa figura al limite della legge.
0: Giuseppe, nel tuo rapporto con Thomas Millian c'è un elemento che mi ha colpito, la fiducia, perché poi tu sei riuscito a entrare nella sua sfera intima, no? Tanto da convincerlo a ritornare a Cuba. Come sei riuscito a entrare in questa dimensione con Thomas?
1: A me interessava appunto entrare in empatia con la persona. Avevo letto questi tratti molto forti della sua vita, il suicidio del padre davanti a lui, cioè, e questa vita composita, assurda, che appunto passa da Visconti, Bombolo, Warhol, Spielberg, Soderbergh. E l'empatia, cioè, lui si è fidato, devo dire che aveva qualcosa di medianico Thomas, insomma, se non voglio fare mitologia assurda di me, per carità, però lui aveva una fiducia, si è affidato, si è creato un grande affetto in quegli anni, negli ultimi anni della sua vita, cioè, c'era fiducia e sentiva che sarebbe stato un atto d'amore quel documentario, e questo fumetto è un atto d'amore postumo nei suoi riguardi.
2: Sai, Giuseppe, mi incuriosiscono molto le tue parole, perché credo, come tanti di noi, magari appunto, di aver sempre identificato Thomas Millian nel Molnezza, cioè legato appunto al perimetro del conosciuto. In realtà tu ci stai portando un po' in mondi inesplorati, quindi adesso ti chiedo: qual è l'eredità che lascia Thomas Millian?
1: L'eredità è che l'attore deve essere uno capace di fare molto. Oggi vedi molti attori, purtroppo non voglio fare polemiche, succede in italiano, che fanno un po' sempre lo stesso personaggio, ma l'amore dell'attore, anche la capacità di adesione e di comprensione della propria maschera, di cimentarsi, sorprendere, anche trascinarti in mondi diversi. Lui è stato tante cose. Mentre il suo corpo cambiava anche il cinema italiano e non solo, quindi ha registrato questo su di sé. E sapeva stupire, sapeva fare il cattivo borghese con i capelli ravviati, sbarbato, sapeva fare l'uomo che invita alla rivoluzione nel Messico dei campesinos, una sorta di Che Guevara che era la nemesi della sua famiglia, che invece era anticastrista. Quindi sul suo corpo le assorbite queste cose. Secondo me l'attore deve avere questo talento, che oggi un po' si perde, se vedi soprattutto nel cinema italiano ci si adagia un po' sulla stessa maschera.
2: E perdonami se incalzo, le ha assorbite secondo te nel corpo o le ha assorbite prevalentemente nell'anima, rispetto a quello che è il ritratto che tu ne hai fatto?
1: In entrambi le assorbite, perché quando faceva il cattivo duro e gli riusciva anche bene, mantenendo sempre un fondo di seducente, di aspetto seducente che lui sapeva di avere, e si ispirava a suo padre, alla durezza militare e marziale di suo padre. Quando faceva dei personaggi folli, inquieti, attingeva alla sua inquietudine personale, al suo malessere che si è sempre portato dietro, alla sua malinconia non si è mai risolta. La storia del padre la raccontava, se ci stavi insieme una giornata la sentivi 30 volte, era inevitabile, era quasi un contrappunto del suo discorso. Mm-hmm. E quindi da questo non si è liberato. Allo stesso tempo è una persona che poteva essere molto dolce, molto infantile, feroce, era Don Chisciotte e Sancho Panza nella stessa persona, c'era tutto, il disincanto e la poesia. Mm-hmm. Però molto sensibile in realtà, davvero molto sensibile, molto particolare, sfaccettato come un attore di grande livello deve essere.
0: Giuseppe, puoi rimanere con noi, perché io l'universo Thomas Milian vorrei ancora così approfondirlo e scoprirlo altri 3-4 minuti. Intanto ci ascoltiamo un capolavoro della musica italiana con la voce più bella della musica italiana in assoluto. Credo non riceverò offese per questa mia affermazione. Mina su Radio 2, questa è Città Vuota 9:52.

0: Città vuota, Mina, 5 minuti alle 10 e la conversazione con Giuseppe Sansonna su Essere Thomas Millian, bellissima graphic novel edito da Oblomov. Che cosa può raccontare, Giuseppe, il disegno di Thomas Millian che il cinema e la parola, visto che tu ci hai girato un documentario e l'hai incontrato più volte, non erano riusciti a raccontare?
1: Allora, va citata la grandezza di Kamamuro, del disegnatore, certo, che è riuscito ad avvolgere in questi colori incredibili. Lui è meridionale come me, io pugliese, lui siciliano, trapanese, ha fatto convogliare quello che di caraibico c'è nella sua Sicilia e la dolcezza anche dei tratti per una storia cruda, che però è strutturata anche come un colossal, riesce ad andare avanti e indietro nel tempo e a raccontare la circolarità rapsodica dell'esistenza di Thomas Millian. Ecco, questo connubio secondo me è un valore aggiunto. Credo che questa storia riesca a essere commovente senza essere retorica, proprio all'interno di questo disegno che ti avvolge, che è pittorico ma ti tira dentro, non è statico. Ecco, questa è la forza della graphic novel.
2: Beh, questa è capacità del disegno, ma se posso permettermi anche capacità delle tue parole di tratteggiare non solo un personaggio ma più che altro la persona. Tu usi spesso il termine maschera, quindi legato ovviamente appunto a quello che è il senso nell'ambito della vita di Millian, però ci colpisce questo. Allora penso questo, la graphic novel in generale, pensi possa essere in futuro anche un progetto adattabile ad altri personaggi e magari proprio quello da cui partire, e perché eventualmente ritieni che possa essere un qualcosa che dà un valore aggiunto?
1: Penso proprio di sì. La graphic novel ha una potenza, il fumetto nobile, che è nobile di suo, al di là di certe serialità che comunque fanno parte dell'industrialità e dell'industria, ed è giusto che ci siano. La graphic novel riesce a rispettare anche i vuoti, i silenzi, le sospensioni, la forza delle parole che cadono e si incidono su immagini solo apparentemente statiche, ma che hanno una loro dinamica se è stato strutturato bene il fumetto, ha un senso. Quindi certo, la graphic novel ti permette anche una grande libertà anche rispetto ai mezzi economici, perché qui pulsa, scusate, un colossal, se vuoi, dentro questa graphic novel, cioè ti può rapire e ti può portare, e quindi altri ritratti possono prestarsi a questo tipo di racconto, ritratti individuali in cui puoi vedere l'autobiografia di una nazione. Sempre a me piace quello, quando c'è l'individuo ma pulsa anche un universo intorno
0: a lui. In effetti, guarda, mi hai fatto venire in mente Walzer con Bashir, che è una graphic novel bellissima che racconta gli spettri, i fantasmi di un soldato israeliano nell'82 nel conflitto arabo-israeliano e la strage del campo profughi di Shabra Shatila, e va a richiamare e reincontrare i suoi commilitoni per saltarci fuori. È un racconto bellissimo, drammatico, struggente, che vinse anche l'Oscar, se non sbaglio, per l'animazione in quell'anno. C'è un'immagine, per chiudere il discorso, Giuseppe, di Millian che ti è rimasta impressa ogni volta che pensi a lui? Tac, ti salta fuori dallo schedario mentale.
1: Guarda, io il motivo per cui l'ho voluto riportare a Cuba con una grande fatica all'epoca era che quando l'ho conosciuto a Miami, sono stato una settimana con lui a Miami, io, lui e Paco Fabrini, e la sera quando lo salutavamo per tornare nel nostro alberghetto lo vedevo immerso nella poltrona che ascoltava la radio cubana. E allora ho pensato, ma guarda questa persona che non vede L'Avana dal 56 ed è comunque mantiene un filo intimo e un legame e una voglia inespressa poi di tornare, perché non è che ne parlasse tanto, ed è stato per lui un trauma dolce. Quando mi ha detto, mi hai riportato qui 60 anni dopo, vedo i palazzi cadenti e un po' mi rispecchio rispetto all'Avana folle, appunto, barocca, dei casinò, in cui lui ha fatto il giovinastro di buona famiglia prima di andare via, no? Quindi era una Cuba precastrista. Però riportare, ecco, questa immagine sua sognante, immerso, mentre lo lasciavamo nella sera di Miami, ecco, è una delle tante che mi porto dietro.
2: L'immagine di uno strappo e di un qualcosa che si ricuce è la restituzione appunto dell'uomo dietro il personaggio. Non so se questo riesce a sintetizzare, diciamo, restituendo appunto il giusto valore, ma credo di no, perché ci hai portato dentro questa storia, Giuseppe, ma soprattutto che ci bello. Hai portato un valore aggiunto. Quindi, che dirti se non grazie.
0: Grazie
1: a voi, grazie mille. Tutto.
0: Essere grazie. Thomas Milian, Giuseppe Sansona, con cui abbiamo conferito come in un verbale, ma anzi siamo andati oltre qualsiasi aspettativa. Oblomov Edizioni, graphic novel su Radio 2. E adesso si dice che l'anno prossimo sarà in concerto a Roma, da confermare. Intanto ci ha vissuto un po' Harry Styles.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica. Suzuki.

0: Agitare Coca-Cola mini tormentone, visto
1: shake, shake, shake.
0: Tommaso Paradiso, visto che negli ultimi due estati tormentoni veri e propri non ce ne sono stati, tipo Sesso e Samba o appunto The Colors con Italo Disco, però quest'anno è stato l'anno di decretato Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo sento, così da premio ufficiale consegnato, il disco più venduto, più scaricato, quello di Samurai J, e noi in questo spazio invece facciamo i tormentoni che furono delle estati che sono trascorse sulla nostra pelle, soprattutto sui nostri ricordi. Quest'ultima settimana è dedicata un po' a una vena malinconica dell'estate che sta per finire, quindi si fa una sorta di bilancio. Spesso e volentieri c'è questa sorta di retrogusto che non è tristezza, ma malinconia di una stagione che è stata anche felice, quindi hai già nostalgia di ciò che è stato. E questa è la canzone che fotografa un amore che è stato, che è finito purtroppo, e che è stata il pezzo più venduto di quell'estate 1987. Canzone italiana, scritta a quattro mani, Mango e Lucio Dalla. Grazie Marco Lolli, poi la rimettiamo, Senti qua, che suoni mediterranei, orientaleggianti. Il testo non era completo. Pino Mango lo fa avere a Lucio Dalla, che ci mette il suo genio e viene fuori un capolavoro struggente di una poesia assoluta, perché è solo un addio, vedo che hai pianto. Lui che vede le luci della città e è così, è finita. La rimetti, grazie, perché non ci si può parlare. Senti qua. Grazie Mango che ci hai lasciato questo capolavoro assoluto. Grazie Marco Lolli. Rimettila. Che meraviglia. Quanti ricordi.
1: Tanti.
0: Quasi 40 anni. Posso dire anche una cosa? Quando se n'è andata mia madre, poco prima di andare nella sala che ospitava le ultime ore, prendo dal telefono a caso una canzone e cosa esce? Bella d'estate, la sua.

0: Capolavoro di Mango, Bella d'estate, filmata come dicevo con Lucio Dalla, tormentoni dell'estate che furono. Grazie, tanti messaggi sono arrivati su tutti. Un nostro ascoltatore dice: ho 68 anni e sto piangendo come un vitello.
1: Come dargli torto, guarda, che veramente meraviglia. Purtroppo si sta sgretolando la patina di cinismo che normalmente mi contraddistingue perché effettivamente c'è un po' un piccolo macignetto all'altezza dello sterno. Bella. E una lacrimuccia che è quasi lì pronta per rigare la guancia, quindi torniamo assolutamente perché dobbiamo
0: Vuoi parlare della stagione dei funghi che quest'anno è particolarmente ricca, oppure del rovescio Bimane che per la prima volta non arriva nelle semifinali, anzi ad una mano un giocatore che non arriva nelle semifinali di un torneo dello Slam è dal 1877.
1: Bellissimi i funghi, però francamente dopo 149 anni la fine dell'era del rovescio una mano è una cosa che tocca me e forse anche i tantissimi appassionati di tennis. Sono rimasti pochissimi, molti appassionati ricordano uno dei rovesci migliori del circuito, quello di Stan Wawrinka. In realtà adesso sono rimasti Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas e il nostro Lorenzo Musetti. Esatto. Genio e sregolatezza, colui che proprio dipinge con il rovescio, però niente, viene privilegiata chiaramente la potenza e tutto quello che è possibile fare con il rovescio Bimane, che per molti tra l'altro è più naturale come gesto, certo, oltre che più governabile. Però ecco, finisce un po' un'epoca, anche perché abbiamo citato tutti ma abbiamo dimenticato di menzionare il re, the king, Roger Federer, in assoluto. La classe, l'eleganza,
0: che era ancora ad una mano lui.
1: Certo.
0: Il Bimane, io ho pensato a Borg, ho detto caspita, anche perché figlio di quella era lì, era bambino quando per la prima volta si vedeva sulle TV a colori che lasciavano la scia, no? Dei giocatori, perché ancora non era un pal color proprio ad hoc, il rovescio Bimane di Borg che aveva una potenza inaudita. In realtà non è stato lui a creare, a inventarselo, bensì un italiano, Beppe Merlo, negli anni 50, che mise appunto il colpo del rovescio Bimane, che poi appunto è diventato arcinoto, straconosciuto grazie a Bjorn Borg che ne ha fatto.
1: E poi c'è il rovescio Bimane della Bolzano.
0: Esatto, che comunque non è
1: assolutamente da non prendere a modello, però sicuramente è più semplice tra virgolette, nel senso che aiuta proprio per il movimento.
0: Sì, io non ho mai giocato con il rovescio Bimane, non che sia un giocatore che viene invitato a appunto sfidare gli avversari su un campo da tennis, però sempre mancino naturale come Jimmy Connors, per dire, un idolo della mia.
1: Quindi.
0: Sì, ma però scarso, quindi non
1: vabbè, siamo due scarsi, se facessero il doppio di Radio 2 tipo la Coppa Cobra potremmo giocare insieme, secondo me caratteristiche che si abbinano, diciamo tu molto alto, quindi giocatore potresti essere da serve in volley.
0: Esatto, un Ivanisevic, il mancino.
1: Ancora Ivanisevic, ragazzi, meraviglioso, meravigliosa la sua storia, ha allenato Djokovic, insomma, tra l'altro bell'uomo.
0: Sì. È tenuto molto bene, molto. Nel senso, negli anni, ricordo il titolo della Gazzetta con un refuso fantastico, in copertina, credo fosse l'anno del trionfo di Wimbledon, il mancino di Spoleto invece che di Spalato, però bello.
1: No, vabbè, bellissimo. Il mancino di Spoleto.
0: Grazie. Marco Castello ci raggiunge e canta all'acqua ghiacciata. Offro io.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che

0: All'acqua ghiacciata, Marco Castello, 10 e 21, prego.
1: Con questo caldo beviamo l'ambiente, però, perché altrimenti rischiamo la congestione.
0: Brava, ma io al mattino sono talmente tentato di tirarla fuori dal frigo e berla ghiacciata, però a piccoli sorsi. Dice, se tu la bevi a piccoli sorsi, il corpo un po' si adegua all'organismo. Dice, no? Tu
1: dice.
0: Che sei nutrizionista fissiolo. No, biologa marina.
1: Tuttologa. No, comunque
0: è vero, l'acqua ghiacciata.
1: A piccoli sorsi. L'acqua ghiacciata non fa bene.
0: Però quando sei accaldato, come dicevano Lil Greg in Seno Zero, ah, ma come disseta l'acqua, non ce n'è nessuno tra le frasi, i luoghi comuni. Però è vero, è vero. Io ho la fortuna di essere astemio, al contrario alle bibite zuccherate, quindi ho acqua ghiacciata o acqua fredda. Al limite leggermente, come dicono.
1: Ah, leggermente, che si usa solo a Roma, perché sostanzialmente l'acqua o è naturale o è frizzante. A Roma c'è, cioè, leggermente identificata peraltro con una marca specifica.
0: Sì, sì, sì. Sì. C'è un comune nella Tuscia che risponde a Nepi. Però la cosa bella di Roma, delle trattorie romane, è quando il cameriere arriva e fa l'acqua. Tu dici naturale gassata e lui aggiunge leggermente. Portala leggermente,
1: esatto.
0: Perché un forestiero, quando si sente dire leggermente, che vuol dire leggermente?
1: Si sì, gira. ti guarda un attimo sbigottito, perché giustamente non capisce. Però vabbè, e cosa c'entra questo con quello di cui volevamo parlare? Nulla.
0: L'acqua però c'entra, perché l'acqua porta, dopo tanta sappiamo di un'estate torrida, canicolare, la più alta come temperature, oltre 35 nell'80% dei giorni di luglio e agosto, e l'anno prossimo sappiamo anche che sarà anche peggio. E dal 1950 che non si registravano queste temperature, là, qua e là, là e qua si sono verificati dei rovesci.
1: Sono anche salite delle cosine molto simpatiche. Qualcuna l'ho trovata anch'io, non so di che specie si trattasse, se fosse commestibile o meno.
0: I
1: quindi...
0: funghi.
1: Certo, i
0: tu
1: funghi.
0: Tu vai a funghi dunque?
1: No, io quest'anno, essendo andata per la prima volta in montagna, perché giustamente anche lì Alessandro Arcodia, quando è stato nostro ospite, ci ha detto quest'anno è stato il boom della montagna, e io
0: credo.
1: E te potevamo mai esimerci dal seguire il trend stagionale? No.
0: No.
1: In montagna, nel Pratino, ho trovato anche questi simpatici funghetti, che tra l'altro li trovo proprio deliziosi,
0: sì,
1: in generale.
0: Esatto, sono belli. I porcini pare abbiano vissuto e stiano vivendo una stagione da protagonisti. È negli occhi di tutti, se seguite i social, una famiglia nella Val Brembana, siamo in Lombardia, lo scorso fine settimana ha raccolto qualcosa come 50 kg, 50, con tanto di diffusione social delle immagini del fantastico carico di porcini.
1: Peccato che se ne possano raccogliere massimo 3 di chili al giorno di funghi.
0: Allora, o la famiglia era composta da 17 persone, 17 per 3 fa
1: la squadra di
0: 51,
1: calcio più le riserve.
0: Sì, ok, o altrimenti si è un po' esagerato. E però è anche vero che l'entusiasmo, che poi dice ma guarda, ma tanto so funghi, ricrescono, è vero, e non a caso le fungaie, cioè i luoghi dove si trovano funghi, perché magari lì è piovuto, da un'altra parte non è piovuto perché le fronde degli alberi non hanno concesso al terreno di bagnarsi, allora ci sono zone dove ci sono e a 50 metri non c'è niente, quindi si va di nascosto, da soli, al limite al massimo padre e figlio.
1: Però mi raccomando, con gli scarponi e soprattutto il cestino di vimini, che quella è proprio la chicca dell'andare. Io vorrei andare a funghi solo per il cestino di vimini.
0: Esatto, magari ascoltando Lana del Rey, un funghetto.

0: Che classe, Lana Del Rey, Doing Time. Vi consigliamo un album, posso?
1: Devi.
0: Norman fucking Rockwell, 2019, un capolavoro assoluto di quest'artista newyorkese che adoriamo. Posso essere portavoce anche di
1: Flaminia Bozzana? Sì, assolutamente, puoi utilizzare la prima persona plurale.

0: Milan scopre che un messaggio arrivato quando abbiamo parlato della scomparsa di un tennista mono mano gioca al rovescio ad una mano dal torneo degli slam nella storia, è la prima volta che accade. Hanno scritto, Fognini comunque è il più grande rovescio.
1: Un'amica in ascolto ci ha scritto del rovescio di Fognini, che però è bimane. Poi il fatto che in alcune situazioni il back di rovescio preveda la mano staccata è un'altra cosa, però il rovescio di Fabio Fognini è bimane.
0: Noi ci stacchiamo, ma solo per 22 ore e mezzo, perché domani alle 9 di nuovo torniamo. Adesso c'è il GR2, poi Radio 2 San Marco. Buona giornata a tutti.
1: Ciao.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Il presidente della Repubblica Mattarella, insieme alle alte autorità, ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8-10 settembre 1943. La cerimonia in piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale. Il presidente Mattarella si è poi recato anche al Parco della Resistenza dell'8 settembre 1943 e anche lì ha deposto una corona di fiori. Ed ora gli aggiornamenti sulla salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove per noi c'è Maria Cristina Cosumano.
3: Prima notte tranquilla in ospedale per Emma Bonino. Le sue condizioni sono delicate ma stazionarie, è quanto riferito nel bollettino appena diramato dall'ospedale Santo Spirito di Roma. È in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i medici, ma è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La storica esponente del Partito Radicale è stata ricoverata ieri sera per una crisi respiratoria, arrivata a bordo di un'ambulanza in codice rosso. 78 anni, Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea. In questo nosocomio è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora lo scorso anno a novembre. A segnare la sua storia clinica un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015 e dal quale è guarita dopo circa 8 anni di terapia. E in queste ore sono tanti i messaggi e la vicinanza e l'apprensione per la sua salute. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma vi restituisco la linea.
2: Ancora un furto di arte in Francia, in Costa Azzurra, al museo Renoir Quin-sur-Mer, rubate 4 opere del pittore francese. I due ladri, identificati grazie alle telecamere di sorveglianza, sono scappati abbandonando uno dei quadri prelevati. Il valore delle tele sottratte è stimato a circa 9 milioni di euro. In Israele scade il termine per presentare i candidati alle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu depositerà la sua lista nel pomeriggio, mentre il suo diretto sfidante Eisenkot l'ha presentata ieri. È lui la vera novità della politica israeliana.
4: Tra poche settimane affronteremo un referendum decisivo sul futuro di Israele. Gadi Eisenkot presenta sorridente i candidati con cui ha deciso di debuttare in politica. Ex capo di Stato Maggiore, conosce Netanyahu da dentro. È stato nel suo gabinetto di guerra prima di rompere con il premier, accusandolo di non avere una strategia per Gaza. Ora torna in campo per sfidarlo alla guida del partito centrista Yashar, che in ebraico significa dritto. Due uomini cresciuti nello stesso esercito ma con due idee diverse del paese. Eisenkot sostiene la guerra contro Hamas, ma accusa Netanyahu di aver fallito sul piano strategico e chiede un'inchiesta sulle responsabilità per la strage del 7 ottobre. Poi c'è la storia personale. Il figlio di Eisenkot è morto combattendo a Gaza. Quello di Netanyahu invece è rimasto in Florida pur di non arruolarsi. I sondaggi danno Eisenkot in ascesa, ma vincere non basta. Cerca i numeri per governare.
2: Azzurra Meringolo, GR2. In Ucraina tregua finita con bombardamenti incrociati dopo la missione degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, che comunque parlano di progressi nei negoziati. Poco fa il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che gli inviati americani hanno riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Questo, ha aggiunto Lavrov, suscita una risposta positiva da parte nostra e intendiamo continuare il dialogo. La strage di Crans-Montana, il comune sapeva del rischio di incendio al Constellation, lo rivela una mail inviata da una consigliera svizzera, oggi indagata, che segnalava la pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale. Un nuovo elemento nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, costato la vita

0: 7 a 41 persone, di cui i familiari ora chiedono di capire perché quell'allarme non fu ascoltato. Il caso di... No, andiamo direttamente allo sport. Calcio, al via una nuova stagione di Champions League con 4 italiane ai nastri di partenza nel maxi girone. Ad aprire le danze questa sera alle 21, l'Inter nella sfida Marcord in casa del Real Madrid di Mourinho, protagonista dello storico triplete di 16 anni fa. Domani sera toccherà al Napoli, al Maradona arriva l'Arsenal. Giovedì infine Roma di scena Istanbul contro il Fenerbahce, per il Como prima europea assoluta al Sinigaglia e tedeschi dell'Ipsia. E la linea torna a Radio 2, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
2: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno da Simone Calomino e dal fantasma di Barbara Venditti, che fra poco si materializzerà su queste frequenze o su questi schermi per chi ci vede sul canale 202 del digitale terrestre. Sono le 10.35, proprio il momento giusto per cominciare, perché tra poco, come ormai di consueto, apriremo il club del giorno, dove vi chiederemo al 348 7300 200 di raccontarci un po' i fatti vostri. Oggi veramente di fatti vostri vogliamo parlare. Dopodiché avremo anche un club realmente esistente, niente male, con dei suoni. Sì, ci saranno anche dei suoni, ci sarà un po' di tutto qui al Radio 2 Summer Club. Nel frattempo arriva lui, Fulminacci con la sua Maledetto Me. Un po' come mi sono detto io stamattina quando mi sono alzato dal letto, non ce la facevo a venire qua, ho detto ma

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, Radio 2 Summer Club. Buongiorno Barbara Venditti.
2: Buongiorno Simone Calomino. Hai ragione. Vorrei far conoscere un po' di più ai nostri ascoltatori la città di Roma.
1: No, meglio di no, anche perché oggi è tornato il signor traffico in tutta la sua potenza.
2: No, ma non è una questione di traffico, no. È che quando decidono di fare gli incidenti si mettono d'accordo. Allora dico, guarda, io lo faccio qui, io qui, io qui. Punti nevralgici della città.
1: Molto bene, ma non avevi chiesto consiglio al navigatore tu?
2: Avevo chiesto consiglio al navigatore, sì.
1: Invece è stato un cattivo consigliere.
2: È stato un cattivo consigliere perché non gliel'ho chiesto nel modo giusto, probabilmente.
1: E oggi apriamo questo club, cari ascoltatori di Radio 2, il club dei consigli, buoni consigli, cattivi consigli. Siamo tutti vittime dei consigli e viviamo nell'epoca dei consigli, perché praticamente ormai tutti ci danno consigli. Vabbè.
2: O anche noi,
1: Anche noi?
2: Qualche volta.
1: Qualche volta
2: arriviamo. Ce l'abbiamo tutti quest'animo da consigliere, per cui anche lì dove non richiesto ci abbiamo voglia di dire agli altri quello che faremo noi al loro posto.
1: Il famoso consiglio non richiesto, no?
2: Sì,
1: il consigliere che ti arriva là, ma ti posso dire una cosa? No, chi te l'ha chiesto? E invece lui te la dice comunque. Il consigliere abusivo che sa sempre come deve crescere i figli, dove si deve andare in vacanza, quello che si deve fare, vabbè, sa sempre tutto lui. Però il mestiere del consigliere comunque esiste ed è antichissimo, no? Pensa al consiliarius latino, no?
2: E insomma, il re, il principe, chi era, sì, aveva bisogno di consigli, magari se andare in guerra, andarci no, insomma, decidere, e per le sue decisioni chiedeva appunto al suo consigliere.
1: Certo, proprio un mestiere, un ruolo.
2: Ce l'ha il consigliere personale?
1: Non ce l'ho. Ma la mamma di ruolo proprio è la consigliera numero uno. Il papà è il consigliere numero due. Ti danno consigli diversi, però li devi seguire tutte e due tu.
2: Anche sugli amici, se ci pensi, le amiche, insomma, sono quelli che di solito ti danno consigli d'amore, no?
1: Certo, comunque ormai chiediamo consigli per tutto. Anche, per esempio, uno studio dice che la maggior parte delle persone, prima di fare investimenti finanziari, oggi chiede all'intelligenza artificiale.
2: Ci piglia?
1: Non sempre. Però non si sa mai. E comunque noi vogliamo chiedere a voi ascoltatori di Radio 2, ma qual è il consiglio che avete seguito e che vi ha cambiato la vita nel bene o nel male? Questo insomma dipende da voi. Adesso Barbara, io
2: calmo,
1: purtroppo
2: sì,
1: devi sapere che stamattina io sono ciecato, non vedo niente, però comunque mandiamo. Ah, è un primo piano, dice Marco Lolli, il prossimo brano. Allora
2: guarda, è facile, questa la conoscono tutti, senti qua.

0: te l'avevo detto che questa la conoscevano tutti.
1: Avevi
0: Rolling
1: ragione.
0: In the Deep, Adele.
1: Ma tu l'hai mai sentita la versione di Aretha Franklin?
0: Pazzesca.
1: Ci mette anche Ain't No Mountain dentro, bellissima. Oggi non riesco tanto a parlare. Barbara, consigli.
0: Allora, ti do un consiglio se non riesci tanto a parlare.
1: Dammelo.
0: Devi fare uno scioglilingua.
1: Così.
0: Mi sembra perfetto.
1: 33 trentini, trento.
0: Tre tigri contro tre tigri, vai.
1: Ah, c'è un vocale.
2: Io, sì, quello che ho dato a me stessa,
1: sì,
2: circa 18 anni fa,
1: uh-huh,
2: che è quello di andare via di casa,
0: ah, bello,
2: trasferirmi in Veneto,
1: sì,
2: e rendermi autonoma e indipendente.
1: Molto bene.
2: Dalla famiglia. Quello è stato il migliore.
1: Beh,
2: ciao,
1: no,
2: da Luana.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Luana. I nostri ascoltatori cominciano infatti a mandarci i loro consigli. C'è un altro che dice, Luca, dice: ascoltate, il miglior consiglio che ho ricevuto è stato ascoltare mia moglie che mi disse di lasciare la società di tre soci in cui mi ero infilato. Da quel giorno sono falegname in proprio e le cose dopo quasi 15 anni posso dire che sono andate bene. Seguite i consigli di vostra moglie. Ah.
0: Sai che posso dire che fino a questo momento vince la libertà e l'indipendenza. Di Luana,
1: sì,
0: un po' mi è venuta la curiosità, tipo, sai, serie TV, no? Sapere cosa è successo poi nelle puntate, la storia della vita di Luana. Ma se proprio dovessimo definire i consigli che ci vengono dati nell'arco di una vita, potremmo incanalarli in una serie di tipologie che ci vedono tutti d'accordo, no? Per esempio, il consiglio se fossi in te. Il consigliere dice: senti, io se fossi in te farei così.
1: Antipatico, eh? Il consiglio non richiesto, l'abbiamo già detto, è quello proprio che ti arriva. Ti posso dire una cosa?
0: Quello che proprio detesto. Questo è terribile. Il te l'avevo detto che io. Ma cos'è che mi avevi detto tu?
1: Più
0: tanto
1: che un
0: poi
1: consiglio
0: la pelle
1: è una vendetta. È una vendetta. Noi potremmo dare invece un consiglio a Maria Antonietta Colombre, sai quale?
0: Sì.
1: Quello di vestirsi.
0: Ma

0: Con me dimentichi tutto.
1: Tutto.
2: Ma tutto quanto. Sono anche quello che dobbiamo dire.
1: Ma quello, insomma, vabbè, lo diciamo insieme agli ascoltatori. Io sono ridiventata una persona felice grazie ai tanti consigli che ci stanno arrivando al 3487 300 200.
2: Allora c'è Manuela che si mette così un po', diciamo, si dà un tono e ci dice: ciao, io non do pareri. Io do pareri, non consigli, eh? La differenza è sottile ma fondamentale. Manuela da Bologna. Manuela. Dacci i tuoi pareri senza problemi, insomma, ti ascoltiamo.
1: Il parere è, cioè, io esprimo la mia, dico la mia, magari anche quello che farei io, però per carità, tu sei tu, per carità, io te l'ho detto, poi non mi far dire te l'avevo detto io.
2: No, certo. Piero intanto ci cita: si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Bellissima canzone di André.
1: E chissà se anche De André o persone che sanno scrivere grandi canzoni, perché anche le canzoni danno splendidi consigli.
2: Sì,
1: secondo me.
2: Sì, a volte sì, se in quel momento giù la senti, ti torna la voglia.
1: E magari ti viene in mente come fare per vincere $100,000.
2: Infatti.
1: Sarebbe bello.
2: Questo caso è accaduto a una signora del Maryland di 51 anni, è incredibile. Questa signora praticamente per una vita ha giocato solo biglietti della lotteria da $1-2, così. En passant.
1: Vabbè, ogni perché tanto... è così che si dovrebbe fare,
2: certo.
1: Insomma, non è che ci spendi
2: la fortuna. Infatti, ogni tanto vinceva $50, era contenta, recuperava tutte le spese che aveva fatto, quindi
1: e
2: benissimo.
1: E mi sono divertita.
2: A un certo punto t'arriva il classico tizio di turno che passa e ti deve dare un consiglio.
1: Che sta lì.
2: E che l'ha detto.
1: Alla tabaccheria del Maryland.
2: Che cosa le ha detta la signora?
1: Proprio così, con questo accento.
2: Dimmelo
1: un po'.
2: Accattati il gratta e vinci da $10, che i premi sono superiori.
1: Grazie, signora, però detto, spendo anche $10.
2: Perché no? Vabbè, io lo faccio, me lo prendo. L'ha preso. $100,000, così, alla prima botta, tac, ha vinto.
1: Ma questo signore che dà i suoi pareri, non consigli, non è che tante volte gira pure dalle parti di Roma.
2: Ho capito, lui aveva solo detto: guarda che lì i premi sono più alti, provaci. Lei ci ha provato e ci è riuscita, giubilo in tutto il negozio.
1: Effettivamente, qualche volta, per dare il consiglio devi semplicemente unire i puntini. La logica arriva lì dove anche la fortuna ti raggiunge.
2: Arriva pure

0: euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. 2-2.
2: Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Yes, ABN al Summer Club di Radio 2. Loro hanno i superpowers,
1: pure
0: i
1: noi.
0: Superpoteri, anche noi. Noi abbiamo il superpotere di non dare mai consigli a nessuno,
1: no,
0: perché
1: no.
0: Già sbagliano bene da soli.
1: Ma
0: gli altri.
1: Ti devo
0: anche
1: confessare
0: noi.
1: Che invece io tendo a dare consigli, sì. Sono di quelle persone
0: ma
1: che.
0: Ma sei
1: ti...
0: bravo, cioè ci pigli.
1: A volte. Sono di quelle persone che, però, poi, dopo che ti danno il consiglio, si sentono meglio, come se fosse una sorta di autocelebrazione il momento in cui
0: e
1: ti danno il consiglio.
0: Dammi un consiglio, Simone.
1: Non me la sento perché sei talmente perfetta.
0: Come Mary Poppins.
1: Voglio farti sentire un vocale.
0: Sentiamolo.
1: Sei pronta? Eccolo qua, aspetta che non lo trovo più. Eccolo qua, vediamo.
2: Ciao, sono Francesco. Ciao. Da Bologna. Un mio collega mi ha dato questo consiglio tanti anni fa, ora in pensione. Fai le cose nella maniera più semplice che puoi. Perché se ci torni anche te stesso che l'hai fatto dopo anni, ti complichi la vita.
1: No.
2: Usa lo standard, usa la semplicità.
0: La semplicità.
2: Signori, mi sono trovato benissimo. Viva la semplicità.
1: Viva la semplicità. Pure noi dobbiamo essere
0: un buon consiglio,
1: molto semplici. Molto semplici. Infatti, io con grande semplicità mi leggo ad Elisabetta e continuo la canzone di De André. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio.
0: Se invece qualcuno vi ha voluto dare il cattivo esempio, ditelo a noi al 3487-300-200. Qual è il consiglio che vi ha cambiato la vita, che avete seguito? Come nel caso di chi diceva al nostro ascoltatore. Fai le cose semplici.
1: È vero,
0: fai
1: le cose semplici. Io voglio invece citare ancora Manuela, che le ho detto che si voleva dare un tono. No, non è vero, non voglio darmi un tono, dice Manuela. Semplicemente quando mi chiedono un consiglio, io do il mio punto di vista. Tra parentesi, parere, mi sembra giusto così, non voglio mettermi in cattedra.
0: Sì,
1: ha ragione, giustissimo.
0: Giusto. Però raccontateci appunto quali sono quelli, a parte mettiti la maglia di lana oppure non prendere freddo, che poi ti raffreddi.
1: Qual è il più martellante consiglio che ti danno?
0: Ma quello della mamma?
1: Quello della mamma.
0: Quello della mamma era sempre copriti, vestiti, prendi freddo. Io non credo nel freddo che fa venire il raffreddore.
1: Non credi al colpo d'aria?
0: No,
1: non credi,
0: chissà, ma proprio no.
1: Chissà se ci crede Alicia Keys, vediamo un po' se ci
0: lo so.

my cell phone breaking. Hold up.

0: voglio fare anch'io come Alicia Keys.
1: Sì.
0: Parlare un po' così.
1: È un
0: con
1: po'.
0: Delle pause.
1: Buonasera, dottore.
0: Buonasera, dottore. Ciao, sono io. Che hai tirato fuori? You don't know my name, Alicia Keys, Radio 2 Summer Club.
1: No,
0: siamo
1: non
0: qua.
1: Mi disturba
0: pronti
1: affatto.
0: Pronti a parlare di consigli, buoni.
1: Certamente,
0: consigli,
1: dottore.
0: Cattivi consigli. Eccola là.
1: Dottore.
0: Chi era? Claudia Mori?
1: Era Claudia
0: Buonasera,
1: Mori
0: dottore.
1: E lui era il
0: lui
1: era Pianello
0: era?
1: Quando facevano la...
0: No, nella parodia.
1: Nella parodia, sì.
0: Nel disco non mi ricordo chi era la voce. Ah, Franco Morgan? Hai capito
1: Marco Lolli
0: che le sa tutte. Un doppiatore, vedi Marco
1: ci può
0: Lolli.
1: Giurare, dottore, vada.
0: Certo, allora,
1: prego, agevoli la
0: le
1: notizia.
0: Le rubriche di consigli, no, sono antichissime, più di quanto tu possa
1: mamma
0: immaginare.
1: Mia.
0: 1691, a quanto pare, la data della prima rubrica di consigli, data da Latinian Mercury, hai capito?
1: La cosa bella è che lì si chiedeva di tutto, medicina,
0: sì.
1: Religione, politica, scienza, quindi non era la rubrica solo dei consigli d'amore, del cuore o di finanza, non lo so, però chiunque aveva un problema andava lì e chiedeva, poi naturalmente sono comparsi i problemi sentimentali e lì tu tabula
0: certo,
1: rasa.
0: Certo, poi questo giornale londinese ha deciso anche di fare invece The Ladies Mercury, dedicato proprio ai consigli per le signore che scrivevano, chiedevano consigli d'amore, matrimonio, comportamento, vita quotidiana, tutti i consigli a me vengono in mente, poi invece le cose un po' più recenti, per modo di dire, novecentesche, il saper vivere di Donna Letizia, che a me piace da morire, sì, sono un po'...
1: Io nella prossima vita voglio fare la Donna Letizia,
0: la donna Letizia.
1: Che si siede da consigli d'amore, dopo aver sbagliato magari per tutta la vita.
0: Poi
1: carità.
0: Anche altri casi letterari, Natalia Aspesi, questioni di cuore, oppure Gramellini con sette di cuori, insomma ce ne stanno.
1: Aspetta, adesso te la dico, la posta di Cioè.
0: Ah, vai, che questa
1: per
0: è roba
1: chi,
0: più
1: per
0: tua,
1: chi
0: mi
1: si
0: sa.
1: Ricorda quei settimanali che erano Cioè, lo posso dire, tanto non esiste più, c'era Cioè, c'era il Lo, ce n'erano tanti. C'era la posta con delle domande, dei consigli che arrivavano a delle domande completamente inventate. Era chiarissimo che le domande fossero inventate, sì. Perché erano sentimentali.
0: Ma tipo?
1: Molto, a volte anche un po' scabrose. Sì.
0: E questi tu leggevi questi settimanali così,
1: Ma no, tutte le leggevamo, non è che erano scabrosi i settimanali.
0: Piccantini.
1: Oddio ragazzi, come faccio a spiegare
0: piccantini.
1: A Simone Calumino quali erano le domande su
0: che ci posso fare? Io
1: sulla posta del cuore di Cioè. Vabbè, te ne posso dire una un po', la edulcoro un po'.
0: Edulcoro.
1: Caro Cioè, ho un problema. Eravamo seduti sul letto, stavamo parlando, a un certo punto lui ha preso la sua mano e l'ha messa sul mio seno. Rischio di restare incinta.
0: Questi erano i consigli. Va bene, evitando di essere censurati, un buon consiglio ce lo danno
1: Noemi
0: e Vito Salamanca che ci indicano che
1: c'è
0: cosa
1: ancora,
0: fare questa
1: c'è
0: sera.
1: Ancora.
0: C'è ancora a quanto pare. Vedi. Ma tu cosa fai questa sera?
1: Non te lo posso dire.
0: Vabbè, è andata così.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera a Radio 2 Summer Club? Non è il caso né mio né tuo, Barbara, però di quello che sto per dirti, cioè che praticamente i consigli ai neogenitori.
1: Oh mamma.
0: No, quelli sono veramente odiosi, cioè quando mi capita di vedere gente a caso che dà consigli ai neogenitori lo trovo veramente di cattivo gusto.
1: Allora, questa piccola rubrica è stata curata da Angelica De Rossi e Max Bonomo. Mm-hmm. Perché? Perché loro due sono genitori e in entrambi i casi hanno subito questa cosa del consiglio non richiesto e mi stavano raccontando ieri che effettivamente diventa un martellamento tale per cui tu già non ci capisci niente e sei lì e tenti di cavartela in una situazione dove non sei mai stato prima.
0: Sì.
1: Ma poi con tutti questi consigli che ti arrivano a destra e a manca,
0: discordanti.
1: Ah,
0: ognuno dice la sua e io che devo fare? Oddio mio, già sono confuso.
1: Per esempio, il credimi funziona. A proposito di cosa?
0: Sì.
1: Di tutto.
0: Tutto.
1: Dai pannolini alle pappine a come dorme. E uno dei consigli è, o meglio, una delle frasi è: ho sempre fatto questa cosa e i miei figli sono cresciuti bene. Capito?
0: Classico. I bambini dovrebbero essere lasciati piangere finché non si sfogano. Sì.
1: Questo. Speriamo che la vicina non segua il consiglio.
0: Bella storia.
1: Dormi solo quando dorme il bambino, mi raccomando. Oppure
0: un ottimo consiglio, ma non per i neogenitori. Per tutti quanti. Di sentirsi Buena Vista Social Club.
1: Radio
0: Dosh.
1: Chissà che non faccia da ninna nanna, così magari il bambino dorme.
0: Così il bambino dorme e smette di piangere.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
7: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
6: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.

0: Laura Pausini, viva Laura, brava. No, ma sai anche perché?
1: Sì.
0: Perché in questa nuova serie di canzoni che lei ha scelto di cantare ha inserito anche questa qui, che fa parte di un disco bellissimo, mai dimenticato secondo me, del 91 di Raff, Sogni e tutto quello che c'è. Questa si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: E noi non siamo soli.
0: No,
1: oggi,
0: non siamo,
1: no?
0: Soli.
1: Perché abbiamo qui invece ospite il club realmente esistente del giorno. Barbara, chi sono?
0: Beh, oggi un gruppo folcloristico, quindi porta avanti le tradizioni italiane, in modo particolare di Ferno in questo caso, loro sono i Frustatori di Ferno e abbiamo con noi al telefono Anna
1: qua.
0: La Salandra.
1: Anna, buongiorno. Ma Anna, che cosa, in cosa consiste la vostra attività? Spieghiamo subito chi sono i Frustatori di Ferno. Intanto in sottofondo sentiamo qualche cosa del vostro repertorio.
2: Allora, il nostro, lo spettacolo dei Frustatori consiste in un gioco di fruste che richiama l'antica usanza dei carrettieri, abilissimi a far schioccare la frusta per richiamare l'attenzione degli animali da traino.
1: Ah.
0: Quindi dai ritmo, lo spettacolo è uno spettacolo da vedere e da ascoltare. Da quanti anni siete insieme voi?
2: Noi siamo insieme dall'autunno del 1984. Vabbè. E praticamente facendo i conti sono 42 anni.
0: Che fate schioccare le vostre fruste a tempo di musica. Sì. Chi vi accompagna musicalmente?
2: Allora, musicalmente ci accompagna o un corpo musicale o abbiamo delle basi nostre con polche marciate.
1: Ecco, tu sei una frustatrice?
2: Sì, io, mio marito, sono stati anche i miei figli.
1: Tutta la famiglia.
0: Bello.
1: Frusta.
0: Ah, anche i tuoi figli, perché ci sono anche dei bambini all'interno del vostro gruppo.
2: Sì, ci sono dei bambini e avere dei bambini, non chiamiamoli bambini se no si offendono, no, avere dei ragazzini nel nostro gruppo è fondamentale perché uno è il nostro futuro, due perché così facendo si allargano i loro interessi e le loro amicizie.
1: Ecco, ma visto che sei una frustatrice ti chiedo una cosa tecnica, come fa a suonare la frusta fondamentalmente?
2: Allora, la frusta suona e fa lo schiocco perché c'è una ragione ben precisa, perché supera la velocità del suono.
1: Ecco, ecco, questa è la...
0: E quindi quello che noi sentiamo è un po', facciamo un esempio, l'aereo che supera la velocità del suono, fa il rumore, la frusta fa la stessa cosa.
1: Eccola qua.
0: Allora, continuiamo a parlare insieme tra poco, Anna, a proposito di questo non solo spettacolo, ma anche di questa tradizione importante, subito su Radio 2, ASAP Rocky e Mark Ronson.
1: Aia. Every-

0: Allora,
1: e schiocca la frusta.
0: Facciamo capire ai nostri ascoltatori che siamo collegati col gruppo folcloristico Frustatori di Ferno, con Anna La Salandra che è al telefono con noi. Anna, ma è uno spettacolo pericoloso far schioccare tutte queste fruste?
2: No, è pericoloso assolutamente, basta stare attenti. E comunque appena noi facciamo andare le fruste e le persone sentono gli schiocchi, la gente si allontana.
1: Però tra di voi dovete prendere bene le misure tra l'uno e l'altro, perché...
2: No, perché ormai tra di noi anche lì è un gioco, noi sappiamo quello che fa l'altro accanto a noi, cioè ormai c'è un'armonia
1: bellissima
2: che ci lega e sappiamo come ci comportiamo, i nostri tempi.
0: Ma Anna, scusami, ma dove le fate le prove? Cioè singolarmente, intendo dire, non quelle di gruppo. In casa schiocchi la frusta?
2: No, assolutamente no. No, noi abbiamo una sede qua a Ferno dove praticamente ci troviamo tutti i martedì e in questo grande cortile facciamo i nostri allenamenti, dove il vero talento di un frustatore è quello di tenere allenato il polso, ed è un fondamentale esercizio perché se no non si riuscirebbe a
0: come
2: frustare.
0: Il violinista è tutto un gioco di polso,
1: allo stesso modo. Tu prima stavi dicendo ci sono anche dei ragazzi insieme a voi che avranno le manine un po' più piccole rispetto agli adulti, e quindi cos'è la frusta a misura?
2: Certo, giusto, ognuno di noi ha la propria frusta, e questa si determina dalla lunghezza del manico. Il manico viene costruito con 10 pugni della persona, uno sopra l'altro, e poi si taglia, e quella è la lunghezza del manico della frusta.
0: Ho capito.
1: Bello,
0: ma
1: artigianato
0: è come
1: italiano.
0: In Harry Potter, che è la frusta che sceglie il frustatore, oppure ve la scegliete da soli?
2: No, è proprio fatta su misura per le persone, infatti quella dei ragazzi sono molto più piccole rispetto a quelle degli uomini.
0: Bellissimo.
2: O delle donne, perché il nostro gruppo comunque è un gruppo misto, ci sono uomini, donne,
1: certo,
2: ragazzi.
1: E immaginiamo insomma che sia anche frutto di artigianato italiano di grande qualità, anche magari raro.
2: Certo,
1: no?
2: Infatti il manico della frusta viene realizzato da artigiani con molto lavoro paziente e meticoloso, ma è quasi in estinzione. La frusta invece, perché poi c'è tutto il lavoro della frusta, ce la costruisce l'ideatore del nostro gruppo che è il signor Giovanni, che attualmente è il vicepresidente.
0: Ma di che materiale è la frusta, Anna?
2: È il legno,
0: in
2: di
0: legno.
2: Bagolaro.
0: No, proprio la coda è di legno?
2: Il manico
0: è di legno.
2: E poi c'è tutta una corda che viene intrecciata, lavorata, è divisa in tre pezzi e viene tutta assemblata, come dicevo, da questa persona, che poi questo prezioso lavoro produce i nostri schiocchi che noi facciamo a ritmo.
1: Quindi è in corda?
2: Prego?
1: È in corda?
2: Sì, esatto, esattamente.
0: Va bene, Anna, io ti ringrazio moltissimo di averci fatto sapere questa, insomma, i materiali.
1: Queste caratteristiche,
0: della frusta.
1: Insomma, poi sappiamo che girate tutto il mondo, quindi avremo occasione magari.
0: Questo
1: di...
0: non è Marco Lolli, non è la clip giusta. Questo è un leone.
1: Cos'è?
0: No, quelli sono gli altri. Sono quelli che suonano con la frusta. Ho capito, Marco.
1: Questa è una frusta.
0: È entrato il leone.
2: Ma non
0: in regia.
2: È la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa.
1: Girate tutto il mondo,
2: noi
1: dicevamo, vero?
0: Anna, grazie veramente di essere stata con
2: grazie
0: noi.
2: A voi,
0: andremo a cercare in giro il gruppo folcloristico Frustatori di Ferro. Aia, cose, Marco,
1: e basta,
0: datti una
1: Marco,
0: calmata,
1: smettila
0: Marco
1: di frustare,
0: sono
1: così
0: debole,
1: Simone,
0: sono piccolo,
1: non ce la fa. Ciao Anna,
0: ciao Anna,
1: salutaci,
0: grazie,
1: gli altri frustatori.
0: Ciao.

0: anche Bruno Mars a Radio 2, ma noi adesso abbiamo bisogno di voi ascoltatori del Summer Club. Sì, è il momento.
1: Sì, è il momento dell'indagine etnografica. Mancano ancora poche puntate, quindi partecipate adesso o mai più, come
0: partecipate
1: si dice?
0: In massa alla cartolina sonora, 20 secondi di messaggio vocale in cui ci dite che cosa state facendo, ma nel vostro dialetto. Mi raccomando, 348 7300 200, ne abbiamo bisogno come del pane, come dell'aria, come io ho bisogno di Barbara per vivere.
1: E Barbara, di te, ma che facciamo se non capiamo nemmeno questa volta?
2: Vabbè, pazienza, ci attacchiamo alla frusta, va bene,
1: facciamo così,
2: andiamoci una pausa, va.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Michael Jackson, ma non solo lui, Jackson 5, con questa qui che ci ha riportato un po' al passato. Noi arriviamo al presente, eravamo distratti, vi diciamo perché, perché fuori onda stavamo ascoltando le vostre cartoline
1: sonore. Stavo cercando di capire il dialetto sud tirolese
0: e non ce l'abbiamo fatto, però proviamo in diretta.
1: Sì. Allora, Marco Lolli, sei pronto? Eccolo qua, sud Tirolo.
2: Ich mit der Radl auf der Strecke zum Motorolo-Pass spontale
1: io non capisco niente.
2: Immagino che voi capiate.
0: No.
1: Mi spiace, Maurizio. No.
2: Ciao da Bolzano.
0: Ciao. Maurizio. Io penso che lui abbia detto Mortirolo.
1: Mortirolo?
0: Sì, che è una cosa molto difficile per i ciclisti. Sai che la salita del Mortirolo è una di quelle. Quindi probabilmente è una cosa che riguarda la bicicletta.
1: Maurizio, facci sapere intanto un delizioso messaggio di Paolo.
3: Ciao, da Radio 2. Io figlia, ma siamo in Abruzzo. A farci una giornata. Vacanza perché fa troppo caldo, le parti nostre troppo in montagna, fa due passeate a Rossicini, a Bicchierine, siamo a posto,
0: via
3: a tutti,
0: soprattutto in alta quota.
1: Ciao ragazzi, mangiate anche per noi gli arrosticini. Ti piacciono gli arrosticini? Vorrei vedere, insomma. Siamo buone forchette qui. Sardegna, Sardegna ci dà grandi soddisfazioni, ma non adesso. Voglio tenermela calda per dopo. Che ne pensi?
0: Fa le promesse, non le mantiene.
1: No,
0: oggi.
1: Io sono fatto così.
0: Per quale motivo?
1: Perché mi piace tenerti sulle spine anche con questa colonna sonora.
0: Allora, dedicami una canzone d'amore, dai.
1: Sì, io devo dire che la cosa più incredibile che ho fatto è stato condurre con te un meraviglioso errore. Sì.

0: Falling Down al Summer Club di Radio 2, Lil Peep e XXX Temptation.
1: Yes.
0: Una tentazione di quali XXX?
1: Tanti ex fa.
0: Tre ex fa.
1: Diversi.
0: Chissà come si potrebbe dire una cosa del genere, tipo falling down, cadere per terra, in un dialetto sudtirolese.
1: Sì, dovremmo chiedere al nostro ascoltatore di prima che non ci ha legato la traduzione. Intanto però Christian da Bergamo fonde un po' i consigli che ci siamo dati prima con il dialetto. Eccolo qua, sentiamo, vediamo.
2: Salut de Tech, l'idea è l'aur. A me mi piace disegnare e pitturare, però prima di finire, ascolta sempre che la mi dice la mia moglie, perché la ha sempre resù.
1: La moglie ha sempre ragione. Adesso l'ha dovuto dire per radio, secondo me, costretto dalla moglie.
0: Secondo me lei era lì presente. Lui cosa sta facendo? Sta dipingendo?
1: Allora,
0: gli piace?
1: Deve lavorare, ma gli piace disegnare, pitturare. Un artista, insomma.
0: E chiede consiglio alla moglie, giustamente.
1: Ed ecco la cartolina dalla Sardegna che ti anticipavo prima. Vai. Vediamo un poco che ci dicono.
3: Buongiorno Radio 2.
1: Buongiorno.
3: Mi so che preparente per andare a Trabaddà.
1: Trabaddà.
3: Non ha di molta gana in verità, aiutandolo Mattessi. Buona giornata a tutti. Ciao da Pasqualino di Sassari.
1: Ciao Pasqualino, ciao. Era tutto chiaro tranne l'ultima parte. Tutto chiaro, deve andare a lavorare, non ne ha voglia.
0: Non ne ha voglia.
1: Ha ragione.
0: Vorrei stare qui a prendere il sole.
1: Vorrei
0: per esempio
1: ben vedere Pasqualino, insomma, chi è che va di lavorare? Nessuno. Intanto vedo che già i nostri ascoltatori
0: non
1: ci stanno traducendo la frase.
0: Non è vero,
1: come si deve.
0: Non dire cose non vere. Noi, per esempio, ci va di venire a lavorare.
1: Ma il nostro è un lavoro diverso, è un lavoro. Noi lavoriamo per loro.
0: Non te lo dicevano mai?
1: Ma che cosa?
0: Trovati un lavoro vero.
1: Capitato
0: a me anche adesso.
1: Ma parliamo d'amore, intanto parliamo d'amore.
4: Che bello.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif e Bresh, 11:53. Questo vuol dire, Barbara, che abbiamo quasi finito il Radio 2 Summer Club.
2: Uniamo un po' le due cose, no? Sì. Abbiamo parlato con Anna dei Frustatori, quindi loro si occupano di spettacolo, sono degli artisti. E come tanti artisti, visto che prima lo accennavamo, probabilmente si saranno sentiti dare un consiglio fondamentale nella vita, cioè trovati un lavoro vero.
1: Ma perché? Mamma mia,
2: perché a volte
1: la gente deve parlare.
2: Lo so. Però cosa fanno gli artisti tra di loro? Cioè un attore importante, che consiglio può dare a un attore più giovane? Certo, non trovati un lavoro vero.
1: No.
2: Ce ne sono alcuni che alcuni attori o cantanti o comunque gente di spettacolo hanno dato, hanno elargito, che sono rimasti sicuramente memorabili.
1: Questo di John Wayne mi ha fatto molto ridere, raccontamelo tu, Barbara.
2: Allora, John Wayne consigliò a Michael Caine di non indossare mai scarpe di camoscio.
1: Mai,
2: perché quando poi diventi famoso, magari ti trovi nei bagni pubblici con qualcuno e quello lì ti riconosce, si gira e...
1: e addio scarpe di camoscio.
2: Vabbè,
1: può capitare. Nora Ephron invece consiglia a tutti noi una cosa: se la vostra vita va male, fatevi interpretare da Meryl Streep. Giusto,
2: esattamente, lei lo fa meglio.
1: Lei risolve la vita a tutti.
2: Keanu Reeves è stato intervistato a proposito di questo. Di solito si dice, no, che consiglio potresti dare ai giovani attori? Qua devo dire una parolaccia, però è una citazione.
1: Vediamo.
2: Lui, Keanu Reeves, ha detto: tentate di non essere dei coglioni. Perché? Cioè, non trattate male gli altri con cui lavorate. Ce ne sono almeno altri
1: io
2: due.
1: Un ultimo
2: dire.
1: Che ti voglio dire è questo: Rosemary Clooney,
2: la zia
1: a George Clooney, lei grande cantante, dice a lui: mi raccomando, ricordati di non mischiare mai superalcolice e vino. George Clooney aveva 7 anni in
2: l'ha seguito pedissequamente.

0: pure noi ogni tanto la schiocchiamo.
1: Frusta. Io la tirerei addosso a Vittorio Pettinato che si è nascosto in un angolo. Ai,
0: eccola!
1: La miseria.
0: No, fammi dare un'indicazione per chi ha acceso la radio adesso. Fare il frustatore significa essere un musicista,
1: sì.
0: Cioè la frusta la usano per dare il tempo.
1: Abbiamo avuto dei musicisti.
0: Vittorio,
1: che
0: non mi guardare così.
2: No, no, no, è vera questa cosa, perché ho visto dei TikTok, dei video in cui in Romagna succede questa cosa, in Emilia Romagna, soprattutto nella zona della Romagna, a Rimini, dove ci sono queste canzoni qui che fanno
0: l'abbiamo avuti al telefono.
1: Ah, Barbara, dobbiamo salutarci.
0: Così, me ne devo andare. Ce ne
1: ci vediamo
0: andare.
1: Domattina.
0: Ciao, a domani. Ciao, grazie a Marco Lolli. Ciao Max.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Allora, Simone Calomino, intanto ti calmi perché è arrivato agitato. È arrivato agitato.
1: Era già qua, veramente.
0: Oggi questa camicia un po' grigia, così sì, non mi fa impazzire.
2: Delle vedute di Avignone, però.
0: Delle vedute di Avignone. Chi non sa cosa siano le vedute di Avignone?
1: Avignone è una città.
0: Ma le vedute di Avignone, voglio dire.
2: Paesaggi.
0: Oltretutto, ricordiamo ai nostri amici papi all'ascolto la cattività avignonese, giusto? Vedi che qua.
1: Bravo.
0: Cultura, gli spettinati, Simone Calomino e Vittorio Pettinato.
1: Butti così proprio,
0: vi buttiamo così la cattività avignonese. Per chi sapesse che cos'è la cattività avignonese, non ce lo faccia sapere.
1: Non vogliamo sapere nulla.
0: Tra poco al 348-7300-200 vi chiederemo un po' di cose. Lo sapete, istituiremo una giornata mondiale globale di. Non lo diciamo dopo. Intanto vi lasciamo con un po' di musica.
2: Mazza, quanto sei carico oggi?
0: No, ma in realtà sono rilassato.
2: Bravo, molto meglio così. M. Fabri Fibra, Radio 2.

0: fuoco.
1: Vedo, no, vedo dell'entusiasmo. Sì, vedo dell'entusiasmo negli occhi di Marco Lolli e di tutta la nostra squadra.
2: Abbiamo castrato questo disco così, siamo entrati.
1: Sì, avevo voglia proprio di parlare.
2: Sei
1: non
2: entrato.
1: Posso?
2: Stanza vuota.
1: Qualcuno arriverà la polizia della radio
2: e ti arresterà.
1: Mettermi in carcere.
2: Finalmente. Finalmente.
1: Che succede in questi casi?
2: Mi auguro di
1: Devo chiamare il mio avvocato?
2: Beh, sempre meglio chiamarlo.
1: No, perché io sono qui, sono uno spettinato e la radio la facciamo spettinata.
2: Spettinati
1: così.
2: Sul radio.
1: Spettinato sul
2: che
1: Radio 2.
2: Noi
1: oggi istituiamo in questo blocco la giornata mondiale del mocassino. Oggi giornata mondiale del mocassino.
2: Nessuno di noi ha i mocassini.
1: Oggi
2: purtroppo.
1: No, li avevo ieri, oggi no. Oggi preferisco una bella scarpa ortopedica.
2: Ma li vogliamo comunque celebrare perché sono delle scarpe importanti.
1: Come no? Chi non ha un mocassino in casa, infatti inviateci al 348-7300-200 un audio in cui ci augurate buona giornata mondiale del mocassino spettinati,
2: importante.
1: Non si può iniziare una puntata degli spettinati senza il nostro mitico banditore.
2: Va bene, sono pronto.
1: Sentite, ecco, già arriva la musica. Ecco.
3: Udite!
1: Questo è un Nazgul.
3: Oggi 8 settembre.
1: Sei sicuro?
3: Sì.
2: È 8?
1: 8? Sei sicuro?
2: Pare di sì, fammi vedere.
1: No, non è 8 settembre.
3: Oggi 8 settembre.
2: Non mi confondere.
3: È istituita la giornata mondiale del mocassino.
1: Del mocassino.
3: Al fine di festeggiarla e celebrarla nel miglior modo possibile, inviateci un vocale al 348-7300-200 dove ci augurate buona giornata internazionale del mocassino.
1: Mocassino, ricordiamo.
3: Oh, il bardo è tratto.
1: Mocassino, ricordiamo, fa rima con Calomino.
2: Grazie, Vittorio Pettinato.
1: Calomino fa rima con ACDC.
2: Con
1: Back in Black.
2: Vabbè.

0: Ciao Spettinati, sono Anna da Roma.
1: Ciao,
0: e
1: Anna.
0: Volevo augurare a tutti buona giornata mondiale del mocassino.
1: Oh, brava.
0: Vi prego, non mi prendete per una stalker, visto che vi mando messaggi tutti i giorni.
1: Ma noi ti vogliamo
0: bene.
1: Non
0: mi piace troppo questa cosa.
1: Anna, ti vogliamo bene. Ti vogliamo
2: Anna,
1: bene.
2: Sei una di famiglia. Possiamo chiamarla la zia Anna?
1: La zia Anna.
2: La zia Anna da Roma? Ma abbiamo altri audio?
1: Vuoi sentirlo subito?
2: Io tutto voglio sentire.
1: No, prima ti voglio dare delle notizie.
2: Oddio, che bel momento quando Simone Calomino ci riempie di cultura.
1: Mi sento come in costume società, no? Quella
2: sì, quelle notizie.
1: Allora,
2: che...
1: sono state le calzature più cool dello scorso inverno, i mocassini. Hanno ritrovato nuovo splendore negli outfit.
3: Coppa a 5 euro.
2: Io non ne posso.
3: Mandorle a 5 euro.
2: Perché sta facendo questa cosa?
1: Mandorle, non si
3: lei
1: sa bene perché.
3: Piangete bambini che la mamma ve lo compra.
1: Ah, allora, è anche educativo.
2: Prima cosa, chiudete quella finestra.
1: No, è Marco che è a caldo.
2: Sì,
1: qua.
2: Ma chiudete la finestra.
1: Vabbè, devo
2: continuare. Calomino, vai avanti, per favore.
1: La forma dei mocassini più simile.
3: Mandorle, cocco.
2: Ma non ho Maria Lucia Schito aveva.
1: Non è lei.
2: Sì.
3: Mandorle.
2: Maria Novella, chi è?
1: No, è il venditore di mandorle.
2: No, io sono loro
3: mandorle
2: due che ci
3: lo
2: fanno apposta. Loro sono due persone rispettabili.
1: Guarda che è un affare. 5 euro sia le mandorle che il cocco, ma uno è italiano
2: e l'altro
1: estero.
2: Ma chi li mangia mandorle e cocco?
1: Comunque, la famiglia Spalding, di origine statunitense, comincia a produrre calzature che si ispirano a quelle dei mungitori.
3: Piangete
1: di là.
3: Bambini, che la mamma ve lo compra.
1: Ma che insegnamento è? Piangete bambini che la mamma ve lo compra.
2: Piangete bambini che la mamma ve lo compra.
1: Va bene,
2: Simo, vai avanti.
1: Non ce la
2: faccio
1: più.
2: Basta,
1: andiamo Madonna,
3: Madonna,
1: un po' di rispetto per l'arte di Madonna.
2: Niente?
1: Piangete bambini? No, non piangono più questi bambini.
2: Madonna!
1: Vabbè.

0: Gorillaz, yeah.
1: Wow.
0: Hai visto come te l'ho detto? Gorillaz.
1: L'hai detto molto bene, Simone.
0: Voglio
1: Calomino.
0: Sentire il vocale che ci ha mandato Elide per augurarci la buona giornata.
2: Zia Elide,
0: un'altra zia degli spettinati. Sentiamo.
3: Buona giornata mondiale del mocassino.
0: Grazie.
3: Soprattutto quello maschile, senza nulla togliere a quello femminile,
0: no.
3: Basta che in tutti e due i casi
0: sì?
3: non abbia quell'orrendo nappino
0: no.
3: pendente.
2: Cos'è il nappino?
3: Che proprio
2: quello delle tende.
0: Sì, orrendo.
3: Veramente
0: sì.
3: qualcosa.
0: È osceno, Elide.
2: Elide
3: da Roma.
0: Grazie, Elide. Ha ragione.
2: Tutte e due da Roma. Anna da Roma, Elide da Roma.
0: Dovrebbero
2: fare un gruppo d'ascolto, Elide e Anna assieme.
0: Sì, secondo me Elide e Anna sono
2: venire qui quando
0: la coppia che scoppia dovremmo invitarle come pubblico. Ma
2: o
0: io
2: fargli presentare gli spettinati al posto nostro.
0: Anche
2: sarebbe
0: potrebbe
2: carino,
0: essere molto carino. Come altrettanto carino è la nostra carina e la nostra iniziativa di dare dei consigli utili alle persone che ci ascoltano, consigli anche di vita per
2: sì.
0: saper vivere meglio. Il professor Franco Berrino adesso ci dà dei consigli utili. Sì, professore.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Calomino.
0: Buongiorno professore.
4: Un saluto da Berrino a Calomino.
0: Buongiorno. Sì.
4: Anzitutto per vivere a lungo bisogna allenare l'organismo.
0: Sì.
4: Bisogna la mattina sgranocchiare una maniglia di una porta.
0: Una maniglia?
4: Sì, dà un ottimo apporto di ferro, soprattutto se la porta è vecchia, magari arrugginita.
0: Ma i denti,
4: poi sicuramente la mattina sempre mangiare un mocassino.
0: Mocassino.
4: Sì, così il corpo capisce che non deve mai sentirsi troppo tranquillo. E a pranzo consiglio del miglio, licheni, una radice
0: licheni.
4: Di bardana e una piccola guarnizione del rubinetto che magari appunto può. Chiaramente senza esagerare con la gomma,
0: no,
4: perché la guarnizione del rubinetto potrebbe tornarvi un po' su con il reflusso gastrico.
0: Deliziosa.
4: Come spuntino consiglio sempre tre mandorle, delle due bacche di goji e un sotto bicchiere di sughero. Quelli
0: sì.
4: sono ottimi. La sera poi bisogna stare leggeri. Una zuppa di miso, magari servita all'interno di un mocassino. Sempre
0: all'interno
4: di un mocassino. Larga kombu.
0: No,
4: se non la conosci, se vuoi ti passo il numero di telefono dell'Alga Kombu, una persona estremamente interessante.
0: Larga kombu.
4: È una grattugiata
0: sarda.
4: Di battiscopa. Io chiaramente una grattugiata di battiscopa.
0: Una grattugiata
4: ogni tanto anche una rondella, ma solo quella integrale.
0: Le rondelle.
4: La longevità nasce dalla varietà. Io ho conosciuto un signore che mangiava solo curcuma, semi e pezzi di ferramenta. Ora è arrivato a 102 anni. L'hanno portato da IKEA, l'hanno rimontato e l'hanno ritirato fuori.
0: L'hanno ritirato.
4: Grazie
0: molto
4: a tutti. Grazie, a tutti,
0: grazie
4: sì.
0: professore Berrino. Grazie infinitamente. Sì, sì. Sì, Marco Lolli, dobbiamo andare avanti col programma qua.
2: Vogliamo
0: giusto?
2: Andare avanti col programma?
0: Sì.
2: Siamo sicuri?
0: Ah, è lei. Sì, è lei.
5: Divertente.

0: Elea non è divertente.
1: Perché non è divertente?
0: No, Elea è molto divertente. Ah, okay. Il brano si chiama Non è divertente e lo canta Elea.
1: Hai questa capito? Gag è veramente incredibile.
0: Sì, siamo degli innovatori.
1: Saremo i primi forse ad averla fatta.
0: Ma penso proprio di
1: non
0: sì.
1: Non c'è nessun altro. Gli Spettinati su Radio 2, Simone Calomino e Vittorio Pettinato.
0: Diamo voce ai nostri ascoltatori di Radio 2. Vai. Allora, eccone uno.
2: Ciao Vittorio, ciao Simone.
0: Ciao.
2: Buona giornata mondiale del mocassino.
1: Grazie.
0: Grazie molte a Miriam.
1: Miriam, grazie Miriam per
0: Giuditta,
1: questo
0: Giuditta invece è drastica. È proprio drastica.
1: Che dice?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Buona giornata del mocassino.
0: Grazie.
3: Anche se io non l'ho mai usato e mai lo userò, penso.
1: Va bene. Perché Giuditta, vogliamo sapere perché non lo userai.
0: Che cosa hai contro il mocassino?
1: Giuditta,
0: il mocassino è molto importante. Nel 1953 una nota casa italiana Gucci introdusse il celebre mocassino con il morsetto metallico. Vittorio, sappilo.
1: Il morsetto metallico.
0: Aggrappava
1: sul...
0: E fu la svolta, perché fino ad allora il mocassino era considerato una scarpa per il tempo libero. Invece quel modello lì, realizzato in una pelle morbidissima dalle linee pulite, fu il primo ad essere indossato sotto abiti sartoriali e completi da lavoro a Wall Street e pure a Hollywood.
1: Mamma mia, ragazzi, oh, ma Calomino ne sa una più del diavolo.
0: Sì, una più del mocassino. Ci abbiamo anche vari altri messaggi che però non sto. Ah, eccolo, questo mi piaceva. Il mocassino è un tipo di caffè senza lacci fatto a Cassino.
1: Io voglio sentire un po' di musica, il mio artista preferito, il numero uno. Numero uno.

0: Adobe Crew, Vittorio Pettinato, Adobe Crew.
1: Va bene, ci siamo presleizzati.
2: Guarda, io sto conducendo senza cuffie, ragazzi.
1: Vittorio,
2: sono pazzo!
1: Ma sei veramente
2: pazzo.
1: Fuori di testa.
2: Sto facendo il matto, ragazzi. Sono senza cuffie e sto conducendo questa trasmissione con Simone Calomino.
1: Sì, Vittorio. Vittorio, ci scrivono: i mocassini sono come certi amici. All'apparenza sono familiari e composti, ma appena fai due passi falsi ti fanno pentire di averli scelti.
2: Ragazzi,
1: così, è una tragedia. Il mocassino ha scatenato una vera tragedia. Ma adesso,
2: sento
1: Vittorio,
2: del risentimento in questo
1: momento. C'è del risentimento, ma poetico. La cosa più importante da fare in questo momento è lanciare le notizie del GR2, dicendo che noi torniamo tra poco e di restare all'ascolto di Radio 2.
2: Ci sentiamo tra poco. Vabbè, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: Due.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buona giornata in studio Massimiliano Colli. In Ucraina massiccio attacco russo dopo lo stop di 3 giorni per la visita degli inviati americani a Mosca e a Kiev.

0: Riporta anche la capitale ucraina all'orrore quotidiano della guerra. Spero di incontrare Trump intorno al 20 settembre per discutere di difesa missilistica, commenta Zelensky dopo la visita degli inviati della Casa Bianca. Witkoff e Kushner hanno parlato di progressi nei negoziati che avranno come condizione che l'Ucraina non entri nella NATO e chiede Mosca affronteranno anche il tema delle sanzioni alla Russia. Putin lo ha detto più volte, anche di recente. L'obiettivo militare resta sempre lo stesso, conquistare tutto il Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul terreno le truppe russe conquistano altri due villaggi nella regione di Kharkiv e l'Ucraina dal canto suo continua a colpire dall'alto le raffinerie per indebolire la forza energetica dell'orso russo. La Gran Bretagna intanto promette 100 milioni di sterline di aiuti proprio per lo scudo aereo e l'inverno è alle porte. Carla Frogheri, GR2.
1: E ancora dall'estero, il premier italiano Netanyahu torna sotto accusa per avere sottovalutato gli allarmi alla vigilia del 7 ottobre. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, 10 giorni prima avrebbe ignorato una telefonata del leader degli Emirati Arabi, Bin Zayed, che lo avvertiva di un grosso attacco imminente da parte di Hamas. Con la campagna elettorale che entra nel vivo, i leader delle opposizioni lavorano a una dichiarazione congiunta di condanna del premier e poco fa il lapidario commento all'inchiesta giornalistica da parte di Netanyahu, menzogne totali. E veniamo in Italia con le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma. Stamane è reso noto il bollettino medico. Linea all'ospedale Santo Spirito, dove per noi c'è Maria Cristina Cusumano.
2: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, è quanto si legge nel primo bollettino dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è ricoverata da ieri sera per una crisi respiratoria. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, in contatto continuo con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, recita il bollettino. Tanti messaggi di vicinanza per la Bonino anche sui social. Sin da ieri pomeriggio, quando si era appresa la notizia del suo arrivo al pronto soccorso del nosocomio a bordo di un'ambulanza in codice rosso, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale nel centro della capitale è stata ricoverata altre due volte e sempre per problemi di insufficienza respiratoria. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. In quei lunghi anni di chemioterapie e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica. E dall'ospedale Santo Spirito è tutto, vi restituisco la linea.
1: Domani a Squinzano, in Puglia, ai funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata dell'ex fidanzato giù dal cavalcavia vicino Firenze.
3: Il corpo di Lorena Isceri viene restituito alla sua famiglia per poter celebrare domani pomeriggio i funerali a Squinzano, la sua città natale in provincia di Lecce. Nel frattempo emergono nuovi dettagli della relazione della vittima con il suo assassino Federico Vella, che l'ha rapita, legata, chiusa nel bagagliaio della macchina e gettata ancora viva da un cavalcavia Barberino del Mugello. La mamma di Lorena ha raccontato infatti agli inquirenti che dopo quasi 2 anni di relazione le tensioni erano iniziate ad aprile di quest'anno, quando Lorena aveva scoperto che Vella l'aveva tradita. Sempre secondo la madre, c'era stata una prima rottura a luglio, ma i due avrebbero continuato a frequentarsi. La situazione sarebbe degenerata ad agosto, con discussioni molto violente, sia durante la vacanza in Grecia che dopo. Lorena si sarebbe spaventata dai comportamenti aggressivi e minacciosi di Vella e avrebbe interrotto la storia, ma senza denunciarlo, per non fargli avere problemi sul lavoro. Simona Decina, GR2.
1: Lasciamo la cronaca, siamo allo sport e calcio con una 3 giorni dedicata. Si apre oggi una nuova edizione della Champions. Le ambizioni delle italiane, delle 4 squadre italiane che proveranno anche a riscattare la scorsa stagione europea, decisamente deludente.
4: Fare meglio, molto meglio, più che un obiettivo è praticamente il minimo sindacale. Lo scorso anno una squadra, il Napoli, non superò il girone, Inter e Juve si arenarono ai playoff e la sola Atalanta approdò agli ottavi per poi essere sculacciata dal Bayern Monaco. Altra musica è quella che dovranno suonare le attuali protagoniste, l'inizio è per cuori dolci oltre che forti. A 16 anni dallo storico triplete, Cristian Chivu ritrova José Mourinho. L'Inter, la prima a scendere in campo, riparte dal Bernabeu, meglio giocarsela subito perché per i nerazzurri le prossime curve saranno meno insidiose. meravigliose, Liverpool a parte, ma saremo quasi a fine gennaio. Avvio in salita per il Napoli domani.

0: domani sera alla Maradona arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa. La squadra di Allegri, dopo due KO consecutivi in campionato, dovrà ritrovarsi nella serata più difficile. All'opposto, la Roma, vento in poppa, è nel momento migliore per tornare a calcare il massimo palcoscenico dopo 7 anni di digiuno, ma la tana del Fenerbahce a Istanbul giovedì alle 18:45 si preannuncia inospitale. Comunque vada, serata storica, sempre dopo domani per il Como. Prima assoluta in Europa, Lipsia avversario decisamente alla portata per la banda Fabregas. Guido Ardone, GR2.
1: E la linea torna a Spettinati, prossimo GR2 alle 13:30 insieme a Luciano Cozzolina più tardi.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: qualcosa per te.
1: Che hai per no, me? Per, niente, no, per me non hai
0: ma
1: nulla.
0: Perché sta gag sui titoli oggi?
1: Sì, ci piace, oggi ci piace così. Cari amici spettinati!
0: Ringraziamo un po' di gente. Intanto Gabriele Cioni che dice spettinati è proprio il mio programma perché c'è una capigliatura di un certo tipo, devo dire. Annalisa Nosce, Mauro Marzetti, tecnici video.
1: Salutiamo,
0: e
1: salutiamo.
0: Letizia Rossi alla Vigio, alla bellissima.
1: Amici, grazie, grazie perché ci fate, insomma, ci fate apparire anche belli sul canale 202 del digitale terrestre.
0: Esatto.
1: E abbiamo un ospite
0: vediamo,
1: con noi
0: Marco Lolli, ce l'abbiamo.
1: Signore e signori, giubilo,
0: gioia,
1: qui con noi
0: trionfi.
1: Saverio Raimondo.
2: Oh, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Saverio.
2: Come va?
0: Bene, Saverio. No, sappiamo che tu sei a Venezia, ma per prima cosa dobbiamo dire una cosa molto importante, perché il 14 settembre vicino, lunedì, ricomincia Radio 2 Social Club e tu sei di nuovo nel cast fisso, una bellissima... Sei contento, sì?
2: Sono contento, ovviamente. Io domenica 13 lascio Venezia, dove mi trovo in questo momento, e lunedì 14 mi trovate in diretta lì da Via Asiago.
0: Instancabile.
2: Beh, Social Club.
0: Instancabile. Un po' di esaurimento te lo porti dietro?
2: Sì.
0: Oppure,
2: Sì, Saverio... te lo garantisco, anche perché ti dico solo oggi, ma come anche ieri, come l'altro ieri, solo 2 ore di sonno.
0: Ecco, vabbè, dai.
1: Saverio, come lascerai Venezia? Vogliamo sapere proprio
0: in
1: questo
0: gondola.
1: Dettaglio.
2: Ma allora la lascerò in gondola, certo, no, spero in treno in realtà, con un mezzo un tantinello più rapido. No, ovviamente non so esattamente in quale condizione lascerò Venezia, nel senso non ho la minima idea di quale possano essere i vincitori di questa mostra del cinema, però sicuramente è stata un'edizione, ma non lo dico io, lo dicono tutti, molto ricca, molto soddisfacente, forse anche più degli anni passati, che già hanno state le edizioni del Sureggianti. Insomma, se vogliamo fare i patriottici,
0: sì.
2: Venezia batte Cannes 10-0.
0: Ormai
2: il dato è oggettivo,
1: però,
2: il dato è oggettivo.
0: Sì. E allora qual è l'atmosfera che si respira? Com'è la situazione?
2: Ma allora la situazione è molto vivace anche nella nightlife, che è in realtà la parte che io seguo maggiormente. Poi vado a vedere i film anche per passione, ma il mio compito qui è proprio seguire le feste. Ce ne sono molti più degli anni scorsi, forse però ci sono state soprattutto fino ad adesso, perché da domani da pioggia.
0: Aia.
2: Quindi credo che la nightlife verrà, esatto, anacquata.
1: Nightlife bagnata, nightlife.
2: Però è stata molto fortunata la nightlife anche adesso da asciutta. Ci sono state numerosissime, appunto, ripeto, numerosissime feste, anche fino alle 3, le 4 di notte.
0: Ecco, allora,
2: quindi
0: qui
2: insomma, è una Venezia molto vivace. Ecco.
0: Qui ti chiedo allora a questo punto se hai visto al momento più film o più spritz.
2: Più spritz, decisamente più spritz.
0: Però scusami,
1: la nightlife è questa, oh, che vuoi?
2: Esatto, cioè inevitabilmente. Però devo dire che anche perché a Venezia comunque le persone vengono qui magari per vedere un film, però bere almeno 2 spritz. Cioè comunque gli spritz sono sempre il 50% in più dei film.
0: Almeno 2, quindi Vittorio ricorda,
2: esatto.
0: Almeno 2 spritz se ti capitasse di andare a Venezia.
1: Da oggi divento astemio, ragazzi.
0: No,
1: sì. È una promessa, Saverio.
0: Saverio, resta al telefono con noi che dobbiamo chiederti delle altre cose.
2: Sono qui.
0: Intanto arriva Lola Young con Messi su Radio 2. Messi vuol dire un poco incasinata, come te, Vittorio.
1: Sa.

0: Messi, non Messi il calciatore.
1: Come no?
0: Il titolo della
1: canzone. Un grande calciatore.
0: Allora, siamo Vittorio Pettinato, Simone Calomino, al telefono con noi Saverio Raimondo a Venezia.
2: Eccolo,
1: Saverio,
2: confermo.
1: Vogliamo sapere da te cos'è la cosa che ti è piaciuta di meno di questo festival.
0: Siamo tutti bravi a dire bellissimo.
1: Sei del gossip, delle cose che hai visto che non potevi vedere.
2: Ovviamente se ho visto delle cose che non potevo vedere, non posso neanche dirle.
1: Dai, siamo tra amici.
0: C'è questo omertà, dai.
1: Allora, a quest'ora stanno tutti mangiando, Saverio.
2: Mi posso dire. Quindi l'importante è non dire niente di disgustoso. Però vi posso dire un'epifania. Sì. Un'epifania che ho avuto qui a Venezia. Io qui a Venezia, vedendo l'ultimo film di Nanni Moretti, Succederà questa notte.
1: Sì.
2: E ad un certo punto c'è una scena, la vedrete quando andate a vedere il film, c'è un finestrino di mezzo fra Louis Garrel e Jasmine Trinca. A un certo punto, in questa scena, Louis Garrel è a bordo di un motorino, ha un casco in testa. Io lì realizzo un'epifania, cioè che Louis Garrel è Fabio De Luigi, identico.
1: Ma sai che sei ragione.
2: Poi l'ho rivisto alla festa di Nanni Moretti quella sera stessa e ormai io vedo Fabio De Luigi.
0: L'hai sovrapposti nella tua testa.
2: Allora, ma la verità è così. Quando andate a vedere il film, vedrete col casco in testa Fabio De Luigi. E da quel momento.
1: Mille.
0: Allora, Saverio, noi sappiamo una cosa: che tu sei un ansioso. C'è anche scritto un libro sopra che stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia, che non è il tuo ultimo libro, perché quello invece è Annus Horribilis. Vabbè.
2: Confermo. Comunque restiamo sempre su temi sempre ansiogeni.
0: Ansiogeni. Sì. Ma allora ti chiediamo: qual è la cosa più pericolosa che c'è a Venezia per un ansioso?
2: L'aria condizionata, ecco. Adesso da una proiezione di 3 ore, la prima parte del documentario di Luca Guadagnino su Bertolucci, peraltro stupendo, però devi essere proprio un appassionato d'AMS, perché stiamo parlando di 7 ore di feticismo cinematografico. E, l'aria condizionata, per esempio, della sala da cui esco, la sala Casino, era una roba da conservazione della carne, cioè la frigo importante. Io in questo momento mi sto scaldando al sole, che vista l'estate da cui veniamo sembra un atto innaturale, ma mi sto letteralmente sbrinando. Sai quando metti a sbrinare il frigo e c'è la pozza d'acqua e devi mettere gli stracci? Ecco, uguale, io in questo momento mi sto sbrinando al sole.
1: Come fanno col pesce, che lo mettono nell'abbattitore e poi esci fuori.
2: Bravissimo,
1: che sei senza.
2: Io sono in questo momento abbattuto.
1: Beh. Non hai però batteri all'interno di te.
0: Un Raimondo abbattuto.
1: Ma esatto. Io volevo chiederti, Saverio, una domanda un po' quasi marzulliana.
0: Ma sai farla anche tipo Gigi?
1: No, Gigi ancora non ce l'ho nel roster delle imitazioni. Però, parlando sempre di ansia, secondo te a un comico essere ansioso serve? Oppure comunque è una sorta di, come dire, di elemento negativo?
0: Non l'ha saputa leggere. Serve più a un comico essere ansioso, oppure serve più a un ansioso saper scovare il lato comico delle cose?
1: A quest'ora non puoi farsi domande.
0: Questa l'ha scritta la Schito, comunque. Sì.
2: Credo la seconda. Nel senso che la prima è anche un po' inevitabile. Sì. Se sei un comico, sei un ansioso, perché comunque sei una persona che si esibisce, quindi ti esponi al giudizio degli altri. Sì. Quindi inevitabilmente questa roba qui sviluppa delle ansie ulteriori rispetto a quelle che uno già. Però il fatto di avere il senso dell'umorismo può aiutare appunto un ansioso, non tanto a risolvere le ansie, che sono ovviamente irrisolvibili, ma a vivere un po' meglio, con quella leggerezza che l'ironia riesce in qualche modo a conferire.
0: Vabbè, Saverio, vogliamo sapere quali sono i tuoi progetti futuri. Resta un attimo con noi. Intanto, Mese Salmo, Cattive Abitudini, cattivissime.

0: Messe salmo cattive abitudini, siamo Vittorio Pettinato e Simone Calumino al telefono con Saverio Raimondo a Venezia.
1: Confermo.
0: A Venezia, confermi. Ma Saverio, a parte il social club che ricomincia lunedì 14 settembre, quali sono i tuoi progetti per l'anno a venire?
1: Beh, ricomincia tutto, quindi ricomincia anche il mio impegno nella trasmissione di Massimo Carmellini su un'emittente che però non possiamo dire perché è di un altro editore,
0: sì,
1: però insomma
0: quella
1: succede,
0: là.
1: Che esatto, poi scrivo su il foglio Robinson eccetera, ma soprattutto ricominciano anche gli spettacoli dal vivo e la stand up comedy. Posso per esempio segnalarvi che dall'1 al 4 ottobre a Roma si terrà il Pigneto Comedy Fest,
0: sì,
1: prima edizione di questo festival di stand up comedy diffusa nel quartiere Pigneto a Roma, che ormai è
0: che il tuo quartiere preferito risaputamente.
1: Ma guarda, io amo molti quartieri, ovviamente il Pigneto per me è anche proprio mai un che casa da molti punti di vista, e quindi sono contento di animare, non da solo ovviamente, anzi questi 4 giorni di comicità diffusa all'interno di questo quartiere, e con questo daremo proprio il via alla stagione dei live, ecco.
2: Pensa che, Saverio, il mio primo spettacolo a Roma l'ho fatto al Pigneto.
1: Ma certo, la vetrina è quella,
2: è un posto magico. Saverio, senti, ma dato che oggi abbiamo istituito la giornata mondiale globale universale del mocassino, tu come sei messa a mocassini?
1: Mocassini, in questo momento indosso dei mocassini, assolutamente.
0: Benissimo.
1: L'estate è mocassini.
0: Di che colore?
1: Marroni.
0: Che calzino ci mettiamo?
2: No calzino?
1: Allora, in questo momento questo è un mocassino no da calzino, altrimenti se mi metto il mocassino come ieri sera, proprio in cuoio, perché quello porto in questo momento è un mocassino da barca,
0: da barca.
1: Metto il mocassino invece in cuoio come ieri sera, dipende ovviamente dal vestito, oltre che dal colore del mocassino. Il mocassino che avevo ieri sera era color cognac. L'abito è cognac. L'abito era un marrone vagamente ramato, il calzino quindi l'ho messo bordeaux.
2: Consigli di stile da Saverio Raimondo.
0: Paesaggistici anche, descrittivi al va bene.
2: Fiammingo.
0: Fiammingo. Saverio, buona Venezia, buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Ci rivediamo lunedì 14 su Radio 2. E grazie per essere stato con noi spettinato anche tu come non mai. Adesso.
1: Grazie a voi.
0: Marco Loli, è il momento di una piccola pausa, giusto? Sì. Ciao Vittorio, ci vediamo dopo.
2: A dopo, ciao. Saverio, grazie. Rai Radio
3: 2. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: erano gli Aerosmith.
1: Non ti permettere mai più. Anche perché Paolo ci scrive che bel pezzo al 3487 300 200.
2: Vorrei ben vedere, insomma.
1: Sì, ma è arrivato il momento nostro, il momento che ci riporta negli anni che furono, negli anni della passione, negli anni dell'antichità.
2: Sì e no, nel senso che noi abbiamo deciso di prendere un vecchio format e di farlo nostro, le interviste impossibili degli Spettinati.
1: Vamonos! Oggi chi abbiamo?
2: Oggi abbiamo un ospite speciale, un testimone di prima mano, perché lui è stato il meccanico dei motorini di Pavarotti. Il signor Franco qui agli Spettinati. Buongiorno Franco.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Stiamo una giornata proprio quella bella.
2: Franco,
3: oggi
2: cosa ricorda del maestro Pavarotti?
3: Allora, praticamente io tutte le volte che arrivava, lui aveva sto motorino che tirava leggermente a destra, gli dicevo: maestro, però a fa così mi mangia la gomma.
2: No, no.
3: E lui mi rispondeva: Franco, fai tu! Lui si fidava ciecamente proprio. Sì,
2: certo. Allora Franco, parliamo invece il suo straordinario percorso artistico, gli anni della consacrazione internazionale.
3: Già lì, guarda, aveva cambiato la marmita, aveva cambiato la marmita, perché all'inizio lui montava l'originale, poi cominciò a viaggiare molto e mi disse: Franco, lo sento legato. E io allora gli ho pulito il carburante con un altro motorino, insomma.
2: Pavarotti nei più grandi teatri del mondo ha fatto delle esperienze. Qual era il suo rapporto con i grandi teatri?
3: È molto intenso, molto intenso. Pensa che una volta torno da New York col motorino fermo da tre.
2: New York.
3: No, no, il motorino stava fermo da tre mesi perché batteria completamente a terra. Io gli dissi: maestro, ogni tanto va acceso sto motorino. Lui mi fa: io sono in metropolitana.
2: Al Metropolitan forse voleva dire, ma che cosa rappresentava per lui il Metropolitan?
3: Era un problema per la batteria, stava via troppo.
2: Allora,
3: alla fine,
2: Franco,
3: se ci pensi.
2: Artisticamente, secondo lei, qual è il segreto della sua voce?
3: Non lo so, però diciamo che il segreto del motorino era la carburazione.
2: Va bene, grazie signor Franco,
3: grazie a voi, è un piacere.
2: Dei motorini di Pavarotti, sempre
3: è un piacere,
2: un'idea di Maria Novella Bucelli, chiaramente. Questo perché

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: 2,2. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
6: Suzuki.

0: Crash Test da mese, il titolo è
1: ma veramente?
0: Sì. Proprio come è un bel mocassino, Vittorio.
1: Simo, di che stavamo parlando?
0: Di mocassini. Ti stavo dando. Sei distratto, Vittorio?
1: Sì, no, perché guarda,
0: c'è dei pensieri.
1: No, scusate un attimo, che proprio sul terreno mi è arrivato appena adesso un bonifico da 10.000 euro. Sono arrivati 10.000 euro.
0: A Roma dicono Citua.
1: Citua, no, io devo chiamare il mio commercialista, ragazzi.
0: Chiamalo.
1: No, scusate un attimo.
0: Adesso
1: però
0: così?
1: Vabbè, sì, sì, no, lo chiamo perché ho bisogno di sapere. Cioè,
0: che gli devi chiedere?
1: Non so mai come funzionano io queste cose qua, non so niente. Pronto? Vediamo se mi risponda
0: chiamando.
1: Perché. Allora, Alessandro?
2: Ciao Vito.
1: Ascolta, è al telefono Simo, ci sono Alessandro Andrioli e Martina Gottardo che sono i commercialisti.
2: Ciao Vittorio. Ciao. Che sono io la tua commercialista.
1: Esatto, no, no, infatti siamo un momento Sandra e Raimondo. Sì. No. Ragazzi, ma io di sti 10.000 euro che ce ne faccio? Cioè quanto mi rimane?
0: Che ce ne faccio? Te lo dico io, cioè, quanto ti rimane?
1: Quanto mi rimane?
2: Bella domanda, Vittorio. Si pensa sempre che il regime forfettario paghi pochissimo. In realtà, attenzione, perché qui nasce il grande equivoco. Il famoso 15% o in alcuni casi il 5% per chi ha i requisiti previsti non racconta tutta la storia. Ci sono poi i contributi previdenziali da attenzionare e calcolare, e soprattutto c'è il modo in cui viene calcolato il reddito. Quindi il consiglio è sempre uno: mai fermarsi allo slogan fiscale. In Italia le tasse non sono mai una percentuale solamente, ma direi sono una fiction a puntate.
1: Bellissima questa. Quindi quanto mi rimane, ragazzi, più o meno? Stiamo a spannometricamente.
3: È un calcolo difficile da fare, Vito, perché poi in realtà dipende dall'aliquota. Nel caso tuo ti rimane poco, ma non tanto perché paghi tante tasse, ma perché spendi tutto. Che è una
0: vabbè. No?
1: Quindi quanto allora facciamo così, spannometricamente, cosa mi posso permettere? Un mocassino me lo posso permettere, un mocassino buono?
3: Sì, assolutamente sì, direi anche di qualità, insomma, dai, con 10.000 euro
1: direi che qualcosina ci rimane. Allora, noi da oggi inauguriamo questa rubrica Chiedilo al commercialista, va bene?
3: Va benissimo.
1: E allora vi teniamo sempre qui aggiornati con noi, perché qualora dovessero arrivarmi dei bonifici e io non so come gestirla questa cosa qui, vi chiameremo e sapremo come insomma con voi risolvere la questione. Va bene?
0: Grazie ragazzi, grazie
3: volentieri,
0: mille.
3: Noi siamo a disposizione.
1: Allora ringraziamo Alessandro Andrioli e Martina Gottardo e ai nostri amici ascoltatori al 348 7300 200. Se avete delle domande da fare ai nostri commercialisti, loro ci rispondono. Chiedilo al commercialista. Grazie ragazzi.
0: Proprio pubblica utilità.
1: Ciao.
0: Bello.
1: Ciao.

0: Calcutta, Frosinone, siamo gli spettinati su Radio 2 e abbiamo quasi finito, ma non possiamo finire visto che l'una e mezza quasi, sono le 13:22, ci abbiamo bisogno
1: spiegamela cosa vuol dire quello che hai detto.
0: Ho un certo appetito io, ecco.
1: Hai fame? Questa è la Calomino c'ha fame, Calomino, certo lei deve essere professionale. Quindi, d'ora in poi, io metto questa regola, noi decidiamo del lei.
0: Io mi allontano
1: da questa cosa qui che è appena
0: pettinato,
1: detto.
0: Si allontani perché io dovrei intervistare in questo momento Max Mariola, venuto in studio per noi, ecco.
2: Oh belle, oggi vi faccio vedere come se fa la scarpetta perfetta.
0: Sì.
2: Allora, prima cosa il pane deve essere croccante fuori e morbido dentro. Sì. Se è troppo secco non è una scarpetta, è un infradito. Lo prendete, lo piegate leggermente, entrate nel sugo di taglio e raccogliete tutto, piano, eleganti, sensuali.
0: Che è un hotline.
2: Perché la scarpetta non si fa con rabbia, quello è il rastrellamento. Poi, secondo passaggio, ripassate sui bordi del piatto una volta, due volte, tre volte. A quel punto però attenzione, se continuate a raccogliere su olio parmigiano, pezzetti di carne, a scarpetta cambia categoria, diventa mocassino.
0: Bellissimo.
2: Se poi pulite pure il piatto del vicino, è diventata veramente una cosa buona. La scrocchiarella ve potete mangiare pure il piatto.
0: Pure il piatto.
2: Ma manca la lavastoviglie, ci avete bisogno.
0: Il piatto del vicino è sempre più
2: e
0: buono.
2: E quando il piatto torna bianco, come appena comprato, quello non è più mangiare.
0: No.
2: Si chiama lucidatura professionale. Ciao a tutti, spettinati.
0: Grazie Max Mariola, grazie veramente. Che commozione, che meraviglia. Arriva Beyoncé, intanto almeno ci riprendiamo un po' con della buona musica. Questo è Dunk Morning Dew.
1: Come lo dici tu?

0: È il momento di salutarci. Uh-huh.
1: È il momento dei saluti, degli abbracci. Sì. Ma io vedo.
2: Chi c'è lì dietro? Mandorle!
1: È lei! Maria Lucia Mandorle, Schito, è la nostra disturbatrice.
0: È il venditore di mandorle che è entrato
1: io
0: in studio.
1: Io l'adoro,
0: in
1: l'adoro. Chi può, la vede anche sul canale 202.
0: Com'era la frase dei bambini, scusi? Com'era?
2: Spiaggete bambini, che la mamma ve lo compra.
1: Ho detto spiaggete bambini, spiaggete bambini. Maria Lucia Schito, Simone Calomino,
0: Roberta
1: e tutta
0: Bellei,
1: la squadra,
0: Marco Lolli,
1: Maria Novella
0: Gabriele Buccelli,
1: tutti quanti.
0: Abbiamo
1: grazie per esserci.
0: Vittorio Pettinato,
1: Simone Calomino.
0: Siamo noi, ci vediamo domani, Vitto.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani.
1: Linea al GR2.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. 22.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
8: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
7: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
9: Sono le 13:30.
10: Rai GR2.
11: Gli esteri oggi in primo piano, Netanyahu di nuovo nella bufera per la notizia che gli Emirati avvertirono i servizi israeliani che Hamas stava preparando il terribile attacco del 7 ottobre e poi continuano gli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, anche se prosegue la mediazione americana e resta aperto il filo del dialogo. Per la cronaca, le condizioni di Emma Bonino, ricoverata a Roma dopo una crisi respiratoria, con l'aggiornamento con la nostra inviata e la tragedia di Lorena. I funerali ci saranno domani pomeriggio a Squinzano. Il colpo grosso in Costa Azzurra in Francia, dove sono stati sottratti al museo Renoir 4 quadri del maestro dell'impressionismo.

0: Lungo Stop. Buongiorno da Luciano Cozzolino. Esteri dunque in apertura con le accuse di stampa a Netanyahu di aver saputo in anticipo il raid stragista di Hamas il 7 ottobre. Sospetti che il premier dello Stato ebraico bolla come totali menzogne. La corrispondente.
1: 45 minuti di telefonata, 10 giorni prima i massacri del 7 di ottobre, una lunga conversazione che il premier israeliano Netanyahu ebbe con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. L'avvertimento dell'alleato del Golfo al leader israeliano che il capo di Hamas, Gaza Sinwar, stava preparando un attacco su vasta scala. L'obiettivo? Far deragliare gli accordi di Abramo che avevano portato alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi del Golfo. A rivelare quanto accaduto il quotidiano israeliano Haaretz, da sempre su posizioni critiche con il governo israeliano, il premier Netanyahu disse al suo interlocutore che l'attenzione in quel momento era soprattutto sulla Cisgiordania, ma terminata la telefonata non avvertì tutti gli apparati della sicurezza, dai vertici dell'esercito a quelli dello Shin Bet e del Mossad. Tutte menzogne, la reazione dell'ufficio del premier. Quanto pubblicato però dal quotidiano israeliano non aiuta Netanyahu proprio nel giorno in cui si chiudono le liste elettorali in previsione del voto di fine ottobre. Durissimo, uno degli avversari, Yair Golan, alla guida dei democratici, hai ignorato l'avvertimento, hai fallito e per questo sei responsabile di quanto accaduto il 7 di ottobre di 3 anni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
0: L'Ucraina brucia, in particolare Kiev, colpita subito dopo la fine della breve tregua di 3 giorni durante la visita degli inviati della Casa Bianca. Si prova a fissare nuovi colloqui per arrivare ad una pace, aperture sia da Kiev che da Mosca, ma a distanza.
2: Si torna a parlare di colloqui trilaterali tra russi e ucraini con la mediazione degli Stati Uniti, mentre appena terminata la bolla di tregua per consentire la visita della delegazione della Casa Bianca, Kiev torna a bruciare per una serie di attacchi via droni che hanno colpito edifici civili, un supermercato, un circolo sportivo e in pieno giorno anche l'edificio di un'emittente televisiva. Almeno 2 vittime e una 20ina di feriti, mentre si cerca di stringere sui colloqui prima che inizi un nuovo inverno di guerra. Dopo il 20 settembre potrei vedere Trump, stima il presidente Zelensky, e ora anche Mosca prova a mostrarsi dialogante. Per il Cremlino l'obiettivo militare resta lo stesso di sempre e quindi l'intero controllo della regione ucraina del Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, dice il portavoce Pieskov. Sul tavolo però condizioni imprescindibili sarebbero che l'Ucraina non entri nella NATO e che si torni a ragionare sulle sanzioni economiche dell'Occidente alla Russia. In generale la guerra potrebbe essere già finita, aggiunge ancora il portavoce del Cremlino. In generale però Kiev è fomentata dai paesi europei. Carla Frogheri, GR2.
0: L'Ungheria ha deciso di espellere 10 dipendenti dell'ambasciata russa per attività incompatibili con lo status diplomatico. Lo ha annunciato la ministra degli esteri ungherese Anita Orban, aggiungendo che questo non equivale ad una rottura delle relazioni diplomatiche. Replica a Mosca, la Russia fornirà una risposta adeguata. E siamo alla vittoria della destra estrema in Sassonia, un voto regionale che tuttavia anima il confronto non solo in Germania e naturalmente fa discutere anche la politica italiana.
3: Le elezioni degli altri stati non si commentano, a maggior ragione in un land così piccolo, avvertono da Fratelli d'Italia. Una chiave di lettura per l'eurodeputato Nicola Procaccini è che il voto in Sassonia sia una risposta alla crisi economica e migratoria.
4: La CDU non sia abbastanza forte da governare da sola, sceglie di governare insieme con i socialisti, rende poi poco chiaro la risposta ai problemi da parte del governo.
3: La Lega ha espresso invece forte entusiasmo per la vittoria della destra radicale tedesca, mentre da Forza Italia Tajani chiarisce che i sovranisti di AfD sono nemici dell'Italia. È stato un voto antisistema. Nicola Zingaretti, PD, avverte la sinistra.
5: La globalizzazione non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze e le paure. Quel voto va recuperato lavorando per l'equità.
3: Critiche solo in parte condivise dal Movimento 5 Stelle, che infatti punta il dito anche contro von der Leyen e le politiche di riarmo europee. Contro il riarmo anche AVS, per cui nel risultato in Sassonia ci sono responsabilità della sinistra. Federica Ionta, GR2.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8 e 10 settembre 1943. La cerimonia a Piazza Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza. Le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma. Stamane è reso noto il bollettino.

0: No medico, la linea all'ospedale Santo Spirito a Maria Cristina Cusumano.
1: Dal mondo politico a quello dei social sono tanti messaggi di vicinanza per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. I familiari chiedono massima discrezione. Secondo il primo bollettino medico, la leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla, è in condizioni delicate ma stazionarie. Ora si trova in terapia intensiva a scopo precauzionale, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, recita il bollettino. La storica esponente del Partito Radicale, 78 anni, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre due volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria, nell'ottobre del 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. Nella sua storia clinica c'è anche un tumore polmonare, diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. In quei lunghi 8 anni di chemioterapia e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica, un impegno che parte da lontano dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70 come giovane militante radicale. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Maria Cristina Cusumano e siamo al caso di Lorena Isceri. Domani a Squinzano, in Puglia, i funerali della 45enne gettata dall'ex fidanzato giù da un cavalcavia vicino Firenze.
2: Viene restituito alla famiglia il corpo di Lorena Isceri per celebrare domani pomeriggio i funerali a Squinzano, la sua città natale in provincia di Lecce. Intanto il legale della sua famiglia, Cosimo Miccoli, a Storie Italiane ha chiarito che ancora non è certo se Lorena fosse viva quando è stata gettata giù.
3: La consulente ci teneva a dirmi che assolutamente lei non aveva dato alcuna notizia in ordine al fatto che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. Non preso 90 giorni di tempo.
2: Emergono nuovi dettagli della relazione della vittima con il suo assassino Federico Bella. La mamma di Lorena ha raccontato agli inquirenti che dopo quasi 2 anni di relazione le tensioni erano iniziate ad aprile, quando Lorena aveva scoperto che Bella l'aveva tradita. La situazione sarebbe degenerata ad agosto, con discussioni molto violente sia durante la vacanza in Grecia che dopo. La donna si sarebbe spaventata per i comportamenti minacciosi di Bella e avrebbe interrotto la storia, ma senza denunciarlo, per non fargli avere problemi sul lavoro. Simona Decina, GR2.
0: Torniamo all'estero, ancora un clamoroso furto d'arte in Francia, 4 quadri di Renoir rubati nella casa museo del pittore impressionista in Costa Azzurra.
4: Un furto all'alba riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga nei giardini del museo. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa, ha raccontato il sindaco della cittadina. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
0: E ora a Venezia, dove alla mostra del cinema sono arrivati Penelope Cruz e Javier Bardem per Bunker in concorso, ma oggi in Orizzonti si parla di nuovo italiano con il debutto alla regia di Anna Foglietta, l'inviata.
5: Io non sto bene, sono stanca Mauro, sono stanca.
6: Una coppia e il momento in cui la routine si spezza con l'assenza di una figlia che parte per studiare. Esperienza di tante famiglie che diventa il soggetto di una storia. Storia comune, quindi con il titolo scritto tutto in minuscolo, precisa Anna Foglietta, che torna a Venezia dove fu anche conduttrice con la sua prima regia.
7: Credo forse sia la prima volta che una anche madrina poi passa alla regia. Insomma, è una cosa giusta, cioè una cosa bella che mi riempie proprio d'orgoglio, perché mi dico, ci ho avuto comunque coraggio, ce l'ho fatta, ma poi ti dico anche da madre che è una fatica disumana, quindi questo mi fa dire forse per la prima volta in vita mia davvero brava.
6: Loro sono Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, il film è in Orizzonte. Conti dal 24 settembre in sala, mentre nel concorso oggi è arrivata la coppia più glamour del cinema europeo, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Tra poco il loro incontro con la stampa, ma fotografi impazziti ieri sera già per l'arrivo in motoscafo. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
0: E siamo allo sport, ci ha raggiunto in studio Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
8: Ciao Luciano, buongiorno a tutti.
0: In apertura il grande calcio europeo, perché stasera torna la Champions League.
8: Con il format che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime due edizioni, una classifica unica a 36 squadre che, dopo 8 giornate della cosiddetta fase campionato, stabilirà chi andrà direttamente agli ottavi, le prime 8, chi dovrà passare dai playoff dalla nona alla 24esima e chi sarà eliminato, ovvero le ultime 12. 4 invece le italiane al via stasera alle 21. Battesimo di fuoco per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, lo stadio in cui ha vinto la sua ultima Champions League 16 anni fa. In quell'Inter c'era anche Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro riflette sulle ambizioni europee della sua squadra e su una competizione sempre imprevedibile.
9: La Champions è bastarda, la Champions, anche quelle che la vincono devono superare determinati momenti e avere anche un po' di fortuna in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
8: E l'allievo Chivu ritroverà il suo maestro José Mourinho, l'artefice del triplete nerazzurro del 2010, ora di nuovo sulla panchina del Real Madrid. Un derby del cuore per lo Special One, ma nei 90 minuti non ci sarà spazio per i sentimenti. Parola di Mourinho.
10: Questo momento non è una partita normale per me, però durante la partita sarà. Quando tu dici che nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non credo che durante la partita mi guardano e mi vedono, oh, amico nostro che è lì in panchina del Real Madrid. Non lo credo, è la natura del calcio.
8: Stasera altre 5 partite, spicca Porto-Manchester City, sfida tra due allenatori italiani come Farioli e Maresca. Prima giornata di Champions spalmata su 3 giorni, da oggi a giovedì. Domani il Napoli ospita l'Arsenal al Maradona, giovedì Fenerbahce-Roma e il debutto assoluto nel torneo del Como in casa contro il Lipsia.
0: Emanuele, mentre la Champions prende il via, la Juve deve invece fronteggiare l'emergenza infortuni.
8: Eh sì, dopo Yıldız e Thuram, altro lungo stop in casa bianconera. Manuel Locatelli dovrà infatti operarsi nelle prossime ore per la rottura del menisco esterno del ginocchio destro, rientro in campo previsto direttamente nel 2027. Si è già operato invece Scott McTominay, notizia di pochissimi minuti fa, perfettamente riuscito l'intervento di ablazione cardiaca per risolvere l'aritmia benigna. Ora 2 settimane di riposo e poi lo scozzese del Napoli potrà tornare ad allenarsi.
0: Infine il tennis con gli US Open.
8: Senza più azzurri dopo l'uscita di scena di Luciano Darderi, eliminato in 3 set dal tedesco Zverev, testa di serie numero 1 del tabellone, si interrompe così la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un italiano tra i migliori 8. Stasera al via i quarti di finale, in campo anche Carlos Alcaraz, dall'altra parte della rete l'idolo di casa Ben Shelton.
0: Grazie Emanuele Granelli, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Sergio Ciani e Daniele Antelmi. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a programma Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 15.30 da Luciano Cozzolino. Un buon proseguimento d'ascolto.
11: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su Rai Play Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
13: Perché ti sei fermato?
12: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
13: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
12: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
13: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
12: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
13: con TV Rai
12: Radio
13: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
12: Vai su tvsat.tv.
14: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
15: Radio 2 Music Room. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Radio 2 Music Room.
16: Radio 2 2 Music Room, estate 13.46, Silvia Boscaro con voi fino alle 16 di quest'oggi, assieme anche alla nostra eminenza grigia, non grigia, attenzione, Simona Banchi, che però si manifesterà solamente tramite collegamento da Venezia, niente meno che, già ieri è partita, oggi sapremo di più perché la nostra frequenta soprattutto il dietro le quinte e anche i film ovviamente in concorso e non solo. Un bacio e un saluto al nostro Leonardo Sinibaldi in regia, Alessandro Amendolara in console, al nostro Massimo Riti, Alex Alongi, i nostri curatori, ovviamente la Valentina credo Galli alla parte registica per quanto riguarda la Visual Radio, un bacio anche a lei, Visual Radio a canale 202 del digitale terrestre. Voi vi sentite comodi quest'oggi? Vi sentite comode? Se non lo siete, fatelo, accomodatevi su un puff virtuale perché staremo assieme per le prossime due ore su Radio 2.

Ciao, bentrovati a tutti quelli che stanno già scrivendo al 3487-300-200, il nostro meraviglioso numero WhatsApp, vocali soprattutto, così sentiamo la vostra voce per collaborare alla nostra trasmissione super partecipata. Ebbene, potrei fare delle domande molto indiscrete quest'oggi riguardo al nostro tema, perché il nostro tema ha a che vedere con la privacy, un tema in realtà gigantesco, enorme, paradossale, perché insomma parliamo di privacy, sappiamo che l'Europa ha delle leggi molto accurate per quanto riguarda i nostri diritti alla privacy, il GDPR, sono molto molto avanzati, è una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per quanto riguarda la privacy di tutti noi cittadini, però al contempo viviamo nell'epoca come dicono alcuni, cito proprio un libro, importanti osservatori, nel capitalismo della sorveglianza, ovvero in un momento in cui tutti quanti i nostri dati o le nostre facce, i nostri volti, le nostre, la nostra voce addirittura, i nostri conti correnti, ci sono tantissime applicazioni che chiaramente servono per entrare anche, no, nell'amministrazione pubblica, eccetera. Insomma, paradosso dei paradossi, si parla di privacy ma nello stesso tempo la privacy ce la perdiamo ogni secondo, no, nella nostra vita, e invece è un diritto assoluto ed è anche un dovere chiaramente per ad esempio tutti quanti datori di lavoro, se leggete questa famosa carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha a che vedere proprio con la privacy, una responsabilità personale. Non è che potete andare in giro a dire i cavoli vostri, anzi i cavoli degli altri, i cavoli vostri se volete potete anche andarli in giro a dire. E oggi di questo vogliamo parlare, perché insomma argomento, dico, difficile. Ad esempio faccio una domanda così a bruciapelo: se doveste consegnare adesso il vostro cellulare sbloccato, attenzione questa è la cosa fondamentale, alla prima persona che avete seduta accanto a voi, magari siete alla posta, siete seduti a destra, date questo cellulare a questa persona, oppure a una persona di famiglia che conoscete, la vostra compagna, il vostro compagno, da 0 a 10 quanto vorreste scappare? Per paura che veda delle cose, che la persona in questione violi la vostra intimità, abbia accesso a dei segreti. Vabbè, parliamone un po'. Cose di cui oggi si parla moltissimo, mentre ad esempio nel 1968-69 non erano argomenti interessanti, anzi al tempo la condivisione fisica, emotiva era la cosa più importante da raggiungere, ad esempio nell'estate dell'amore, nella Summer of Love dei Jefferson Airplane.

Somebody to Love, Jefferson Airplane, appunto questa band fantastica che durante la Summer of Love 66, 69, insomma è stata, ha cantato un po' ovunque, ha fatto da colonna sonora di una generazione molto molto molto libera. Sì, loro di privacy non avevano sentore, o almeno non gliene fregava niente, non era una priorità, la priorità appunto era volersi bene, amarsi. Già vedo che al 3487 300 200 dite: ragazzi, io sinceramente sulla mia moglie, sulla mio marito, altrimenti succede il dramma. Siamo sicuri? Siete sicuri che non ci sia proprio niente, che vostra moglie, vostro marito, vostro compagno, la vostra compagna possano guardare tutto? Beh, ad esempio c'è Lori da Genova che dice: io lo posso prestare a chiunque, non ho segreti racchiusi lì. Evidentemente i suoi segreti sono nascosti altrove. Agatha da Palermo dice che nel suo cellulare ci sono solo gatti e cani e è felice così. Beh sì, effettivamente nelle photo gallery c'è una marea di quei nostri amici quotidiani. Sappiate che noi difendiamo molto la privacy, dicevamo, però continuiamo a, come dicevamo prima, dare i nostri dati un po' a chiunque. Eppure gli italiani, secondo dei dati recentissimi, secondo una mega inchiesta, per il 91% si dichiarano super attenti alla tutela della loro privacy, delle loro informazioni. Però quando gli si chiede: ma voi lo sapete, ad esempio, tutte quante le cose che postate, foto, preferenze di ogni tipo, perché qualsiasi post dice qualcosa di noi, dice qualcosa delle nostre preferenze sessuali, estetiche, musicali, artistiche, politiche, insomma, sapete a chi lo diamo? Il 18% degli italiani non sa dove finiscono, anzi no, solo il 18% sa dove finiscono i dati, gli altri non lo sanno. E in effetti, dove finiscono questi benedetti dati? Però nello stesso tempo il 73% degli italiani dice: le big tech, ovvero quelli che hanno il pallino in mano, cioè le grandi multinazionali della tecnologia, effettivamente hanno più potere degli stati, della politica, che è un po' vero, no? Se ci pensiamo. Allora, la domanda che vi possiamo fare al 3487 300 200: cos'è, al contrario, cos'è la cosa più brutta, più invasiva che avete mai fatto per curiosità? Perché poi la curiosità va a ledere la privacy altrui. Leggere un messaggio, guardare il telefono di un altro, sbirciare, ascoltare una conversazione, controllare un profilo di un'altra persona, che però quello è assolutamente lecito. Fatecelo sapere, 3487 300 200.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sembra di stare su una love boat con questa nuova canzone dei Jungle, perché è molto molto morbida. I Jungle sono un gruppo britannico che stiamo ascoltando moltissimo su Radio 2. Questo è l'ultimissimo disco e si intitola proprio Sunshine, il sole che splende, come la canzone che abbiamo ascoltato. Dentro c'è un po' di tutto, c'è il Philly sound, il sound di Philadelphia, c'è tanta anche musica black, stile Motown Records, la grande etichetta americana della black music degli anni 60, 70, 80 e via discorrendo. Insomma, ci sono tante radici, tanta bella musica che gli inglesi sanno rimaneggiare perfettamente. Ebbene, cari ascoltatori, vedo che in realtà i messaggi che ci state scrivendo, che ci state mandando al 3487 300 200, finiscono tutti su le cose che vorreste assolutamente tenere iper segrete, cioè ci sono alcuni punti fermi della vostra privacy che non volete assolutamente svelare. Quindi potete scrivere sui social dove siete andati in vacanza, che il piatto che vi piace, ma per dire, allora io non lascerei nelle mani di chiunque la cronologia di Google, scrive Marco da Bologna, non perché abbia fatto cose illegali, ma perché ieri ho cercato cose come quanto tempo si conserva la mozzarella aperta e subito dopo quali sono i sintomi dell'infarto a 42 anni. Non voglio essere preso in giro, tesoro, ma lo facciamo tutti. Tra mozzarella e infarto passa veramente una frazione di secondo, no? Soprattutto nelle ricerche sui motori di ricerca. Che ci vuoi fare? Che vita che abbiamo, veramente stressante. Se non potessimo cercare tutte queste cose, attenderemmo che qualcuno ci dia una risposta. Quindi così cercheremo di, no, coltivare l'attesa. Domani incontro il mio amico dottore che magari mi dice sì, ma tu dirai, ma le vorrei sapere adesso, già che ci siamo. Però poi rischi che tramuti ogni cosa in un sintomo. Beh, comunque. Quindi per te, caro Marco, cronologia di Google assolutamente impossibile da far vedere a chiunque. Poi ancora, vediamo un po', ce ne sono diverse. Elena da Napoli, le mie ricerche su Instagram, quindi un altro social, se il mio fidanzato scopre quante volte ho cercato la sua ex, non è carino. Beh, sì, effettivamente queste cose sono abbastanza imbarazzanti, però per andare a sgamare la tua ricerca, quindi la tua cronologia, santo cielo, bisogna essere bravi, cioè bisogna andare a cercare appositamente quella cosa lì. O mi sbaglio, o sono troppo, non lo so, forse sono ingenua su queste cose. 3487 300 200, cosa vorreste tenere veramente segretissimo? La vostra classifica privata della privacy.
1: Ma quanto è

0: della vita.
1: C'è poco da ridere quando parliamo di privacy, cari ascoltatori di questa meravigliosa trasmissione Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi, 14:10. In realtà le risate me le sto facendo perché alcuni ascoltatori ci stanno mandando le loro ultime cronologie, ovvero quello che avete cercato ultimamente. Quindi vedo, allora, ad esempio, per quanto riguarda il nostro ascoltatore, vediamo un po', no, questa deve essere un'ascoltatrice, ha cercato un ristorante chiaramente sardo, una traduzione dal francese all'italiano, ipermobilità, cioè nel senso la desideri la mobilità oppure hai paura che diventi qualcosa di, insomma, troppo presente in Italia. E poi ha cercato anche Alessandro Di Battista, che effettivamente al quale auguriamo veramente una pronta guarigione. E poi ancora, ho appena cercato, ci scrive un ascoltatore, se la mozzarella fa venire l'infarto, sembra di no, perché prima, insomma, un nostro ascoltatore ci ha citato le sue ricerche un po' incongruenti. Qualcun altro invece ci dice: che tristezza la mia vita in cui non ho niente da nascondere all'interno del mio cellulare. Ma in realtà mi sembra assolutamente meraviglioso, no? Non avere niente da nascondere. La privacy è una cosa seria, signori. Ad esempio, giorni fa, non la trovo più, ah sì, ecco, è successo oggi, non giorni fa, attenzione, proprio oggi 8 settembre, il Guardian, giornale famosissimo britannico, racconta che alcune forze dell'ordine statunitensi sono preoccupate per gli smart glasses, gli occhiali smart, ovvero li stanno comprando tutti, è una cosa molto carina averli, sono dei famosi occhiali da sole di una marca molto famosa, che però nascondono, in realtà è risaputo, hanno dentro una telecamera fantastica, devo dire, perché li ho visti, li ha un mio amico, una telecamera con un microfono, non ti accorgi, ma magari mentre stai parlando con una persona, questa persona ti sta riprendendo e sta facendo un video di te, quindi consente registrazioni molto accurate e anche chiaramente molto più nascoste rispetto a uno smartphone, che invece devi avere in mano e mostrare alla persona che hai davanti. Quindi in alcuni contesti americani sono vietati soprattutto in ambito lavorativo. Quindi se vede, io ad esempio ho quegli occhiali da sole, ma senza qualsiasi telecamera, ma solo perché sono anche da vista. Se mi vedete dentro i corridoi della Rai, non vi sto riprendendo, ve lo giuro. Però la domanda è quella, cioè siamo disposti, no, a vivere in un mondo in cui non sappiamo mai se la persona che abbiamo davanti ci sta registrando, guardando, cioè è abbastanza inquietante se ci pensate, eh? Block Party, ma guarda che bello, questo è un pezzone con cui in realtà hanno fatto un grande grande successo questi ragazzi inglesi, e ora possiamo anche pogare come si faceva un tempo, ovvero ballare sbattendo uno contro l'altro allegramente. Il pezzo si intitolava Banquet, Radio 2.

0: acidule direi, dei Block Party. Sono stati una band fantastica che nasceva praticamente all'inizio, alla fine degli anni 90, e quindi hanno un po' dato una spinta a questo tipo di rock all'inizio dei 2000. Il cantante Kele Okereke poi è diventato anche solista, però poi è tornato sui suoi passi, è tornato nella band. La band esiste ancora, i Block Party dal vivo sono fantastici e fanno grandissima musica tuttora. Dentro ci sono un po' di tantissime influenze, ma non stiamo a ricordarle. Comunque questo è stato uno dei loro pezzi di più grande successo e era prodotto da un produttore che al tempo era esordiente e che poi sarebbe diventato famosissimo e avrebbe prodotto cose ben diverse rispetto al rock tagliente dei Block Party, perché ha fatto tantissimo successo con Adele e anche con altri tipo Florence and the Machine. Lui si chiama Paul Epworth. Una volta abbiamo fatto un paio di anni fa tutta una serie di puntate al mattino estivo di Radio 2 dedicate ai vari produttori magari sconosciuti, perché non è che Paul Epworth è così famoso, cioè non è come famosissimo come i grandi produttori, però in realtà sta dietro a miliardi di cose, tra cui Coldplay, no, per dirvene una, e tantissimi altri artisti. Credo che abbia fatto anche Bruno Mars, insomma livelli super alti, altissimi, però al tempo esordiva con questo pezzo che abbiamo ascoltato, che si intitola Banquette. Ora invece c'è una fanciulla bravissima, veramente bravissima, l'ho vista in varie occasioni dal vivo, l'ho vista al premio Tenco di un anno fa, che torna, il premio Tenco torna ad ottobre di quest'anno, premio dove si sta attenti alla musica d'autore, quella vera, come quella di Anna Castiglia, una ragazza eccezionale e anche molto molto versatile.
1: Non voglio più cultura.

Fantastica, compreso, tutto fantastico, compreso anche il video di questo pezzo di Anna Castiglia che abbiamo sentito su Radio 2 e che si intitolava Niente di me, lei immersa in un bosco, che si perde un po' un'Alice nel paese del bosco. Lei cresce a Catania, cresce assieme alla sua musica, impara, studia chitarra classica, fa il piano bar, scrive le sue prime canzoni e poi insomma si trasferisce a un certo punto in Nord Italia, come ahimè o per fortuna tanti siciliani, tanti meridionali, a Torino, e poi decide di andarsene in quel di Milano. La riconoscete perché ha tantissime montature diverse di occhiali, è appassionata di occhiali e più grandi sono queste montature più lei è felice, non si nasconde dietro la montatura, anzi esplode dietro la montatura. E va bene, va bene, un sacco di messaggi al 3487 300 200. Vi ho chiesto cos'è che volete assolutamente mantenere segreto, insomma la vostra privacy più privacy che c'è. Un ascoltatore, Matteo da Pisa, dice le mie ricerche su Google Maps, che è insomma applicazione per andare a vedere dove si va essenzialmente, se mia madre vedesse quante volte cerco un posto e poi non ci vado perché mi passa la voglia di uscire, capirebbe troppe cose. Cosa capirebbe? Come mai? Io ora vorrei parlare con tua mamma. Qual è il problema? Perché non esci e perché tua madre è preoccupata per te? Va bene, poi ancora, la mia cartella preferita di TikTok, dice Paola da Roma, il mio capo pensa che io legga Harvard Business Review, in realtà salvo i video di qualsiasi cosa, tra cui i video di procioni che rubano il cibo. Ragazzi, ma avete delle perversioni che non hanno senso. I procioni che rubano il cibo, vabbè. Cos'è che guardavi tu invece, Leonardo, cose strane? I maialini. Lui, il nostro regista, adora grufolare, adora guardare storie di maialini sui social. Scusa se l'ho detto, però me l'hai detto tu e vabbè. Scusa se ho violato la tua privacy, che è l'argomento di oggi. Potevo, ok, meno male. Mi raccomando, perché sennò qua posso passare i guai. Diteci voi che cosa volete tenere segretissimo. Smettete di dire no, io non ho niente da nascondere, per me potete leggere tutto. Ragazzi, la privacy è assolutamente un diritto. Questa trasmissione di oggi serve anche per ricordarcelo. Per ricordarci Anouk di un po' di tempo fa. Vi ricordate questo pezzo? Nobody's Wife. Poi si è sposata, eh?

Housewife, non voglio essere la moglie di nessuno, la moglie di nessuno, cantava arrabbiatissima, Anouk, tantissimi anni fa. Ovviamente tutti noi negli anni siamo andati a vedere se avesse, come dire, tenuto fede a questa sua canzone, invece no, è mamma moglie di un, penso abbia due ex mariti e tantissimi figli, quindi come vedete solo gli sciocchi non cambiano idea, lei l'ha cambiata felicemente. Allora, un po' di cose che riguardano la nostra privacy, ad esempio il fatto che entrate in un sito e quello vi dice volete accettare i cookie e voi cercate di non accettare questi benedetti cookie, è una parola che sembra così innocente, significa biscottini praticamente. Allora, due giorni fa è uscito uno studio su una marea di siti britannici di gioco online e ha visto che in realtà l'86% di questi giochi, di questi siti, scusate, che proponevano dei giochi, aveva un trick, un trucco su questa cosa dei cookies, nel senso che se tu dicevi no, non li voglio accettare, alla fine non giocavi. E quindi il problema era che la gente poi cerca di, per entrare in questo sito, deve accettare volente o nolente, quindi tac, anche qua problemi di compatibilità con la famosa legge sulla privacy europea, il GDPR relativa ai cookie. Quindi come vedete qua è un ginepraio incredibile dove non se ne esce assolutamente più. 3487 300 200, un ascoltatore dice: io vorrei tenere segretissime le mie chat con Radio 2. Perché? Cosa dici di così terribile? Ma tu le puoi tenere segrete, noi tanto magari non diciamo il tuo nome e tu ci riveli cose incredibili. E poi dice un altro ascoltatore, dice: certo, raccontare i propri segreti alla radio con qualche milione di ascoltatori, questa non è privacy, è esibizionismo, però se lo fai tu, cioè se lo fa l'ascoltatore, lo fa con cognizione sua di causa, con la sua volontà, e quindi chiaramente può farlo. Poi ancora chat con Radio 2, interessante sapere, scrive Maria Grazia sempre al 3487 300 200, che la privacy è un diritto, il mio capo non è d'accordo, non sa neanche cosa sia. Aia, vedo un po' polemica, cara ascoltatrice. Ebbene sì, è un super diritto che dobbiamo cercare in ogni modo di conservare. Ora si gioca ovviamente, quindi raccontateci quello che vi va di raccontarci, che potete raccontarci. Intanto vi faccio sentire questa band britannica che gioca con il jazz e tantissime altre tipologie di musica, Ezra Collective.

9 maggio, liberato questo producer, questo cantante, questo artista che per lungo tempo è stato segreto, ha mantenuto decisamente la sua privacy. In realtà la mantiene ancora, perché nonostante oramai siano diversi anni che è uscito fuori un nome da attribuire al progetto Liberato, nome che è stato trovato andando a scartabellare, pensate quanto ci vogliamo impicciare degli affari degli altri, dentro i documenti SIAE, che sono i documenti che ogni artista deve rilasciare per poter essere, insomma, pagato dei propri diritti d'autore. Ebbene, lì ci vuole il nome e il cognome vero, e lì allora hanno trovato il vero nome e cognome di Liberato, però lui comunque non

Non dice sì sono io, no? Non si mostra perché alla privacy si vede che ci tiene moltissimo. Tra l'altro è tutto un piccolo segreto, un piccolo lavoro di Cesello, ogni sua canzone, perché dentro le sue canzoni ci sono tantissimi riferimenti a tante altre cose non espliciti. 9 maggio, ad esempio, 9 maggio 1987 è il giorno in cui il Napoli ha vinto il suo primo scudetto. Quindi evidentemente, essendo un napoletano doc, questo è un omaggio. Maggio, tra l'altro, è la canzone, è nel titolo di una delle canzoni più belle, secondo me, della musica napoletana, che è Era de Maggio, de Murolo, di Murolo. Non so che cosa ne pensiate, ma insomma, canzone bellissima. E quindi, poi ci sono altre cose dentro questa canzone. A un certo punto lì dice: sono rimasto sotto a botta, impressionato. E questo cita, anche se in maniera un po' diversa, un testo di Tamurriata Nera, canzone insomma storica del, dei napoletani che venivano, come dire, non so per dire invasi dagli americani, che venivano a contatto con le truppe americane. Da lì nasce Tamurriata Nera. Insomma, un sacco di piccole cose che man mano sono state riconosciute all'interno delle canzoni di Liberato. 14:38, Silvia Boscaro con voi sul Music Room dell'estate.

mi piace questo pezzo, bellissimo, bellissimo. Mock and Todd, Earrings, sempre su Radio 2 Music Room. Sto subendo, come dire, i nocchini sulla testa, gli schiaffetti dei nostri amici napoletani, perché mi ricordano che non è stato il 9 maggio dell'87 il primo scudetto del Napoli, ma il giorno seguente, il 10 maggio del 1987. Ok, allora potremmo dire che il 9 maggio di Liberato è l'attesa del, perché si sapeva che avrebbe vinto, dai, dello scudetto del Napoli il giorno seguente, appunto. Dai, dai, va bene così. Però che cosa vi ho, sbloccato? Un ricordo bellissimo, cari amici napoletani. Sempre al 3487 300 200, argomento difficile. In effetti ogni tanto anch'io, scrive un ascoltatore, cerco siti così così. Che dice tutto, siti così così. E va bene. Per me Radio 2 è un'amica segreta e voi conduttori siete come dei colleghi, ok, dai, ci fa piacere. Qualcun altro, Paolo, sempre al nostro numero, dice: e se ci facessimo pagare, a proposito di privacy, no? Per vendere i nostri dati? Paolo, hai perfettamente ragione, questa è una cosa che si dice da sempre, o meglio, i dati costano. Questo famoso libro che per primo, oramai credo una decina di anni fa, ha svelato il fatto che siamo sfruttati, no, tra virgolette, da queste big tech, lo dice, dice che noi dovremmo farci pagare per offrire i nostri dati, le nostre preferenze, i nostri desideri, per farci profilare, no, come si dice in gergo tecnico. E invece attraverso i social il giochino è che a noi ci piace mostrarci, quindi l'esibizionismo di cui parlava un ascoltatore un po' di tempo fa, e mostrandoci, in realtà diamo gratuitamente i nostri dati a queste big tech. Ci vuole un discorso serio, no, su questa storia. Intanto noi seri non siamo tantissimo, siamo piuttosto faceti e stiamo raccontandovi al 3487 300 200 la privacy anche attraverso la domanda: ma voi che cosa vorreste tenere tutto per voi, non vorreste assolutamente che si sapesse in giro? E Anna da Ravenna dice: il tempo che utilizzo al telefono, soprattutto sui social. Perché? Perché non vorrei assolutamente che mia figlia scoprisse che passo più tempo io su Instagram che lei. Perderei ogni autorità genitoriale. L'hai già persa? Perché ho detto Anna da Ravenna. No, vabbè, ce ne saranno tantissime, non ti dovevi firmare. 3487 300 200, sappiate che, insomma, li leggerò i messaggi. Però se mi scrivete non dire il nome, lo farò. Altro pezzo bellissimo, i Black Pumas. Ma che meraviglia, poi vi racconto anche chi sono, eh. Ah, non posso perché c'è il leghino. Me lo farà

0: si chiamano Black Pumas, questo bellissimo pezzo, More Than a Love Song, è uno dei vecchi pezzi, poi sono diventati famosissimi. Pensate che questi due signori, che sono un produttore, ex chitarrista e un cantante con una voce meravigliosa, super talentuoso californiano, si sono ritrovati assieme dopo aver separatamente fatto una marea di gavetta. Suonavano ognun per sé in situazioni molto molto umili, nel senso che piccoli piccolissimi club, e insieme è scattato qualcosa da questa unione casuale, questo amore per la musica soul, vintage, d'altri tempi, rhythm and blues, anche un po' di psichedelia, ha fatto sì che arrivassero al top delle classifiche in America e abbiano anche vinto un Grammy, no, sicuramente si sono stati candidati a un Grammy Award. Quando si dice, no, che due anime si incontrano, quella dei Black Pumas si è incontrata in maniera molto molto felice.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. In tre anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Molto morbido questo Scarabocchi featuring, no, Fra Quintale featuring West Cross. 14:51 sempre su Radio 2 Music Room Estate. La nostra Banchi, la nostra esperta di cinema, è giunta a Venezia ieri, tra un po' l'ascolteremo, quindi faremo un mega collegamento, sappiatelo, perché succedono cose a Venezia, attenzione, cose che poi vedremo nei nostri schermi, quindi dobbiamo essere preparati. Intanto noi invece continuiamo a parlare di questa storia della privacy, storia difficile, succedono cose strane, direi paradossali. Un ascoltatore ce ne racconta una, sentiamo.
1: Sono tutti ossessionati per la privacy, privacy, privacy, poi si mettono a casa in malattia perché stanno male, fanno real, che sono a pigliarsi l'aperitivo a 50 km da casa in riva al mare, lo postano su Instagram, su Facebook e su tutto quello che sia, e quando gli altri lo vedono si incazzano perché non c'è la privacy.
0: Certe volte succede, infatti attenzione signori, non fate queste cose, soprattutto se fingete di stare male e non andate a fare gli aperitivi, ma soprattutto non postate. Va bene, cari ascoltatori, continuate a mandarci i vostri messaggi sulla privacy al 3487 300 200. In particolare la domanda è: che cosa non dareste in pasto a nessuno, figuriamoci alle big tech dei social, ma anche magari al vostro vicino di casa, al vostro compagno, alla vostra compagna addirittura, cioè cos'è che tenete assolutamente per voi? Ad esempio Michele da Salerno ci scriveva: i messaggi cancellati prima di inviarli a mia moglie. Ok, cioè nel senso lui li cancella perché si pente ovviamente di quello che ha scritto. Ti immagini che, cioè, immagino che possa esistere nel mondo dell'orrore un luogo dove finiscono tutti i messaggi cancellati. Pensate che cosa angosciante. Un giorno qualcuno vi chiama dalla Silicon Valley. Salve, chiamo dalla Silicon Valley. Tutti quanti i messaggi che lei stava per mandare e poi si è reso conto che avrebbe combinato un delirio, ce li abbiamo noi. Lei ci deve dare $1 milione, altrimenti noi li mandiamo questi messaggi. Sarebbe una cosa terrificante. Mamma, che paura. Questo è un disco bellissimo, The Massive Attack, di tanto tempo fa. Però questa canzone la fanno ancora dal vivo, perché è di una potenza indescrivibile. Unfinished Symphony.

Massive Attack, maestri assoluti del Bristol Sound dell'inizio degli anni 90, questo pezzo era del 1991, loro sono proprio i capofila di quel suono pazzesco, bellissimo, e loro sono ancora in pista e hanno aggiunto a tutta questa magica atmosfera sonora che hanno creato anche una vocazione politica, sociale importante che portano con sé a tutti quanti i concerti, in tutti quanti i loro tour bellissimi. Unfinished Sympathy era sul disco d'esordio dei Massive Attack, quindi è proprio il loro inizio. Il disco si intitolava Blue Lines, bellissima anche la copertina del vinile, appunto chiaramente blu, un po' malinconica come il blu ci suggerisce chiaramente, e questa canzone si chiama Unfinished Sympathy, incompiuta, perché si rifà, vuole citare un'opera incompiuta di Schubert, quindi pensate, no? Quanti riferimenti, cioè loro passavano dal, che so io, la black music, il dub, hanno inventato di fatto un genere mescolando tutti i generi che si chiama trip hop, però ascoltavano anche Schubert. La voce bellissima che si vede anche nel video che magari avete seguito sul canale 202 era quella di Shara Nelson, che tra l'altro ha anche fatto il pezzo assieme a loro. Bei momenti quelli del Bristol Sound, che ogni tanto tornano anche dentro le canzoni di oggi, perché si sa che la musica spesso è ciclica. Ed ora arriva un altro dei nostri eroi di oggi, Somber, ci piace molto, My Body Isn't Ready. Radio 2 Music Room, estate.

0: è successo? Si è rotto il nastro. Fred Again featuring Anderson .Paak. Questa era Places to Be. Le 15:07 minuti. Boschero con voi. Finalmente assieme, seppur in due luoghi diversi di questo stivale, lungo stivale, alla nostra meravigliosa Simona Banchi, che vedo già con i suoi occhialoni e la piega fatta, in diretta da Venezia. Prego, dottoressa, com'è andata ieri? Che cosa succede oggi? Raccontaci.
1: Ciao Boschetto, ciao, guarda dove sono, guarda.
0: Beata.
1: Sic. Guarda.
0: Vedo.
1: Praticamente mi sono trovata qui un piede a terra fronte palazzo. Mi sono insinuata stamattina nel grande box della RAI che raccoglie tutti i programmi della RAI. Quindi ho detto, quindi anche un pochino il nostro.
0: Già.
1: Allora, vi voglio parlare di un film pazzesco in concorso che ho visto ieri. Ed è il film L'estranea di Paolo Strippoli. Paolo forse è il regista più giovane quest'anno in concorso. È un film distribuito dalla 01 con Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Adriano Giannini. È un film per chi come me ama il genere horror, anche se non è un film horror, è più un thriller psicologico. È veramente una gioia per gli occhi, per la bravura degli attori, per la sceneggiatura, c'ha una trama bellissima. E l'8 ottobre uscirà e non vedo l'ora anche di rivederlo insieme al pubblico nelle sale. E con te, Boschetto?
0: Volentieri, tesoro, non vedo l'ora anch'io. Ma cos'altro sei riuscita a raccattare? Hai parlato con Ellen Burstyn, Leone d'oro alla carriera, 93enne, meravigliosa.
1: Amica mia, io sono arrivata qui ieri pomeriggio. Sono andata in sala e ho visto un film. E poi cioè, io ho anche una certa, ho riposato, ma adesso alle 4 andrò a vedere il film L'esordio alla regia di Anna Foglietta.
0: Bene.
1: Il film Una storia.
0: Ok.
1: Quindi
0: ci
1: domani
0: piace.
1: Magari vi parlo di loro. Io vi voglio ricordare che il Rai Cinema, eccoci, Rai, facciamolo vedere bene, sostiene tutti e 29 i film che sono presenti a Venezia,
0: e
1: tra
0: vai.
1: Concorso, sezioni collaterali, corti, fuori concorso, veramente un grande impegno della RAI quest'anno al Festival di Venezia.
0: Evviva la RAI,
1: che
0: fantastica,
1: bello,
0: che bello. Evviva, evviva. Strano che tu non sia, visto che di solito ci porti sempre film di autori impossibili da pronunciare, tu non ci abbia ancora parlato di Hirokazu Koreeda, regista giapponese di Un affare di famiglia.
1: Ma che scherzi, Koreeda ma è uno dei miei preferiti.
0: Lo sapevo.
1: Però mi sto concentrando sui film italiani.
0: Ok, ferma lì, non te ne andare e soprattutto fai un'immagine ferma, perché chi guarda sul 202 gli viene il mal di testa, perché la Banchi sta facendo, siccome sta nella patria del cinema, fa una ripresa tutta in movimento, capito? È un artista. Allora ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo subito dopo con la nostra eroina in diretta dalla Mostra del Cinema.

0: La la la la, direi, assieme alla nostra Simona Banchi, la nostra eminenza gricia in diretta dal Festival di Venezia. Che cosa altro ci porti, carissima?
1: Sai che mentre noi stiamo parlando, mm-hmm. in questo momento c'è una cerimonia di premiazione, viene consegnato il premio Cartier, mm-hmm. a Glory the Two Filmmaker Award a Luca Guadagnino.
0: Bravo Luca.
1: Che ha realizzato un film che si chiama Joie de Vivre, appunti, pensieri, parole e riflessioni su Bernardo Bertolucci. E quindi siamo super contenti che Luca Guadagnino, che è un regista che noi amiamo e abbiamo amato e continuiamo ad amare visceralmente, possa prendere questo premio.
0: Assolutamente felice.
1: Mi piace
0: tantissimo Guadagnino, e visto che io sono una malata musicale, adoro anche tantissimo le sue scelte musicali per quanto riguarda i film, no? Per cui ha avuto delle collaborazioni meravigliose, ad esempio con un musicista misconosciuto in Italia ma molto amato da me, che è Sufjan Stevens, con Trent Reznor, insomma sceglie sempre di collaborare con musicisti non banali e molto molto molto validi, quindi lo amo ancora di più, insomma, oltre le cose bellissime che fa a livello squisitamente cinematografico. E poi?
1: Ma poi scusami, la sua attrice un po' feticcio dei primi film, Tilda Swinton, no? Mm-hmm. Non pensi che mi somigli tantissimo?
0: Uguali.
1: Due gocce d'acqua.
0: Lei forse un pochino più fredda, tu invece hai un briciolo di calore, tanto che ti toccherei volentieri, ma ahimè non posso, c'è troppa distanza tra noi.
1: Impossibile, sono qua nel glass, non mi puoi toccare, come un pesciolino.
0: Senti sciocchina, vuoi dirci altro? Che cosa farai stasera? Che cosa ti aspetta?
1: Ma guarda, dopo il film di Anna Foglietta, dal quale penso che ne uscirò strafelice, perché ho letto già la sinossi, mi sembra molto interessante, mi vorrei fondamentalmente imbucare alla loro festa.
0: Ah, bene, perché ci sono sempre feste supersoniche, immagino. Ci si può imbucare,
1: sì,
0: o bisogna avere un invito?
1: Allora, diciamo che feste supersoniche è un parolone, sono dei momenti di lavoro, dei brindisi.
0: Bugiarda.
1: No, veramente, giuro, sono dei posti che per raggiungerli ci vuole un certo allenamento fisico, perché sono sempre molto lontani, sono sempre sulla spiaggia, ma c'è la standing review, quindi tutti misurati,
0: okay.
1: È un modo per incontrarsi,
0: si beve,
1: per
0: solo
1: parlare
0: acqua
1: di lavoro,
0: okay.
1: E per festeggiare comunque i bravissimi registi italiani.
0: Evviva, un po' di sano patriottismo italiano per quanto riguarda il cinema. Grazie mille Simona Banchi.
1: Vi saprò dire domani com'è questo film.
0: Facci sapere tutto, mandaci qualche foto se riesci, insomma, a vedere delle cose dietro le quinte interessanti. Noi siamo qui ad aspettarti, ti baciamo e ti invidiamo moltissimo e ci ritroviamo domani sempre all'interno del Music Room. Ciao. Mua, mua, mua, mua.
1: Ciao,
0: non farti toccare da nessuno, mi raccomando. Voglio dire, visto che se ne va, almeno rimane tutta nostra. Prossimo pezzo ce l'ascoltiamo su Radio 2.

Baby Steps, la bellissima Olivia Dean, che oramai ci accompagna tutta l'estate, che ci accompagna 15 e 24 in compagnia di Silvia Boscaro, e questo è il Music Room dell'estate che andrà avanti fino a questo venerdì, quindi abbiamo ancora qualche giorno da trascorrere assieme. Abbiamo ascoltato la nostra Simona Banchi, l'eminenza gricia della radiofonia italiana e di tutto quanto il cinema italiano, in diretta da Venezia, e noi riprendiamo la nostra strada, quella iniziata attorno alle 13:45 con tanta bella musica e con un tema che ci ha un po' accompagnato qua e là riguardo alla privacy, tema enorme, gigantesco, su cui stiamo un po' giocando, anche se è un tema estremamente serio che ci riporta insomma a un sacco di effettivamente questioni importanti che ancora sono molto molto aperte. Noi abbiamo semplicemente raccontato che cosa vorremmo non diffondere, assolutamente quello che ci teniamo per noi iper segreto nella nostra privacy, nella nostra classifica personale della privacy. Ad esempio le foto che mi faccio, scrive Ilaria da Verona, i selfie, le pose sparate che decido di non pubblicare. Una foto su Instagram, scrive lei, significa averne almeno un centinaio nel rullino. È vero, hai ragione.

0: si dice una cover, signori miei. Bob Dylan, Foul Along the Watchtower nel 1967, John Wesley Harding, il disco bellissimo della Edo, della musica folk americana, impegnata, e poi un po' dopo, nel 68, in realtà pochissimo tempo dopo, l'anno successivo, arriva Jimi Hendrix, prende questa canzone, ne fa un inno psichedelico meraviglioso, delirante, e lo stesso Bob Dylan, che non è uno insomma facile, dice: accipicchia, ho trovato dentro questa canzone delle cose che non avevo nemmeno immaginato. E addirittura, quando l'ha risuonata dal vivo, lo stesso Dylan si è ispirato alla versione di Hendrix. Che meraviglia! Noi ci ispiriamo all'informazione, perché ora arriva il GR2 e poi l'ultima tranche della nostra trasmissione.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Massimiliano Colli in studio, ultima ora di cronaca: un giovane tunisino è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto a bordo del traghetto che viaggiava da Tunisi a Palermo. Il migrante era privo di documenti e è stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del ragazzo. La posizione della donna è ora al vaglio della procura. E adesso dall'estero, in Israele, dove Netanyahu ha risposto con sdegno al sospetto di avere saputo in anticipo dell'attacco del 7 ottobre. In studio Alba Arcuri.
4: La rivelazione del quotidiano Haaretz è un fulmine che cade sul governo Netanyahu in piena campagna elettorale. Prima del 7 ottobre del 2023 il premier era stato avvertito dagli Emirati Arabi che Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall'esercito israeliano, stava preparando una grossa azione contro Israele. Il premier non avrebbe avvertito la catena di comando e in particolare i servizi segreti interni, lo Shin Bet. Netanyahu bolla tutto come menzogna, ma il fatto che per mesi abbia rimandato la possibilità di aprire un'inchiesta sul 7 ottobre pesa come un macigno. L'opposizione insorge e chiede un'indagine immediata e approfondita. E intanto 12 paesi, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, annunciano restrizioni economiche sui beni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per i livelli di violenza senza precedenti, così si legge in una nota da parte dei coloni. Il ministro degli esteri britannico Miliband parla di sanzioni contro i coloni estremisti, non contro il popolo israeliano. Parla di pulizia etnica in corso, di fronte a cui il governo israeliano chiude gli occhi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir replica, invocando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est.

0: manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scesi in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Pensa Sonja Anhalt, non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta, mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
1: E veniamo alla cronaca interna. Torniamo alla cronaca. L'indagine della procura di Forlì sulle morti sospette in ambulanza, il profilo del presunto killer seriale nella relazione che i carabinieri hanno sottoposto all'attenzione dei magistrati.
2: Un predatore seriale, anziani e malati le sue vittime. Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva ed incontrollabile. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Un profilo criminale sottoposto all'attenzione del PM e del GIP, che ha respinto la richiesta di scarcerazione dell'indagato. L'uomo ha sempre respinto ogni accusa. Per il PM invece il pericolo che quei fatti si possano ripetere è ancora elevato. Secondo il RACIS dell'Arma, l'uomo ha sempre assunto gli stessi atteggiamenti, segno inconfondibile di uno schema operativo non riconducibile ad episodi isolati, ma ad una dinamica unitaria improntata alla coazione a ripetere, come a dire che spara può uccidere ancora. Arianna Di Giorgio, GR2.
1: Chiusura velocemente lo sport, serata Champions, in studio Emanuele Granelli.
3: Si parte subito con una sfida affascinante, Real-Inter, affascinante per tanti motivi, su tutti la sfida tra i due allenatori, l'allievo Cristian Chivo contro il maestro José Mourinho, nello stesso stadio, il Bernabeu, in cui 16 anni fa festeggiarono insieme il triplete nerazzurro, quella che è ancora l'ultima Champions League vinta da una squadra italiana. Dumfries è l'altro grande ex di giornata, non ci sarà però il duello con l'ex compagno Di Marco, rimasto a Milano a scopo precauzionale. Fischio d'inizio alle 21 in questa prima serata della 3 giorni di Champions. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Mentre la massima competizione europea prende il via, la Juve invece deve fare i conti con l'emergenza infortuni. Dopo Yıldız e Thuram, previsto un lungo stop anche per Manuel Locatelli, rottura del menisco esterno del ginocchio destro per il capitano bianconero. Si opererà nelle prossime ore a Lione, ma il suo 2026 con ogni probabilità è già finito.
1: Grazie Granelli, ci fermiamo qui. La linea torna Radio 2 Music Room, a risentirci nel GR2 delle 19.30 più tardi.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

On y va, il tempo che scivola, secondo Levante, 15.39 Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boschero con voi ancora per una ventina di minuti assieme. Questo è un tempo strano, questo tempo che scivola, così come scivola la nostra privacy, argomento che è stato il cuore della trasmissione di oggi. Vorrei almeno citare un altro messaggio tra i tanti arrivati al 348 7300 200, quello di Silvia da Padova. Io, più che per la mia privacy, scrive Silvia, che è una mamma, sono fissata con quella di mia figlia. Ho centinaia di sue foto sul telefono. Chi non ne ha miliardi di foto dei propri figli? Ma sui social ne metto pochissime, e mai quelle che potrebbero imbarazzarla un domani. Cosa molto saggia. Ogni tanto penso, noi genitori stiamo costruendo un album pubblico della vita dei nostri figli prima che possano decidere. E questo è un argomento importantissimo che ancora non avevo toccato. Infatti ti ringrazio, Silvia, mia omonima, perché effettivamente oramai viene, come dire, anche descritto per legge questa mania, no, di mettere foto, violare la privacy dei propri figli, no, potremmo dire così. Si chiama sharenting, da diffondere, appunto, to share in inglese, le cose da parte dei genitori, i parenti nel senso i parents in inglese, genitori che documentano praticamente dalla nascita o anche prima addirittura della nascita tutta l'intera vita dei propri figli. Ci sono state questioni che hanno visto protagonisti importanti, come dire, social star del nostro mondo, italianissimi, e che hanno visto anche lo scontro, no, tra genitori, perché poi lì succedono le cose brutte. E infatti c'è un caso che volevo leggere, recente in Italia, che nasce da un reclamo presentato da un padre che aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli sotto i 14 anni su profili social da parte dell'ex moglie, in particolare su un social, insomma su Facebook, lo posso dire. Ebbene, sappiate che innanzitutto pubblicare sui social immagini che ritraggono i minori di 14 anni ci vuole il consenso di entrambi i genitori. Quindi in questo caso, appunto, la madre lo aveva fatto senza il consenso del padre, i due erano separati, quindi era successo il delirio. Al compimento dei 14 anni, che cosa succede? La normativa italiana riconosce al ragazzo la facoltà di decidere: sì, puoi pubblicare le mie cose, no, non puoi pubblicarle. E meno male, no? Perché hanno cognizione di causa i ragazzi, anche prima in realtà dei 14 anni. Prima dei 14 anni i tuoi genitori possono fare tutto quello che vuoi. Un bambino, secondo una stima, a un certo punto, giunto ai 18 anni, potrebbe arrivare a trovare anche migliaia, 15.000 dicono, fotografie pubbliche di sé, senza aver scelto di pubblicare niente. E questo non è bello, perché metti così in piazza il tuo figlio. Una discussione che va avanti da un po' di tempo e che sta aspettando anche una legge un po' più seria, forse.

is the best, Troy Sivan su Radio 2 Music Room. Estate in addirittura quasi d'arrivo, un sacco di messaggi di genitori che parlano delle foto dei propri figli che non le metterebbero mai e poi mai, e addirittura qualcuno che ci parla di questa storia che io non conoscevo, ma evidentemente è molto famosa, di questo giocatore inglese Phil Foden del Manchester City, che ha con la vittoria in Champions League del 2023 della sua squadra, ha pubblicato una foto del suo bambino molto piccolo al tempo, di 4 anni, che festeggiava insieme ai genitori, e questa foto ha avuto una marea di like sui social, tanto che i genitori furboni poi hanno deciso di aprire un profilo Instagram gestito chiaramente dai genitori con le foto di questo bambino. E sembra una storia che abbiamo vissuto anche noi, chiaramente, no? Anche con i Ferragnez, che con le loro storie, anche con le storie dei loro bambini, hanno tirato su dei social molto molto seguiti. Questo sito, questo profilo del figlio di Phil Foden, di questo calciatore inglese, è diventato improvvisamente, ma in pochissimo tempo, in 24 ore, popolarissimo, ha superato oltre 1,5 milioni di follower, e poi chiaramente è cresciuto mesi dopo 2,5 milioni, 3,5 milioni, e lì di nuovo anche in Inghilterra si è aperta la questione: ma è giusto? Può diventare un bambino di 4-5 anni un personaggio pubblico prima ancora di essere abbastanza grande da capire, da decidere se vuole esserlo lui stesso? E in realtà di chi sono i proventi, no? Perché poi alla fine siti del genere insomma chiaramente hanno un indotto non indifferente. Di chi sono i proventi? Del bambino quando sarà grande? Ti apro un conto, no? Come si dice, si faceva il conto alla posta un tempo per i bambini, e poi lo si faceva aprire, diciamo così, li si faceva accedere al conto quando compivano la maggiore età. Sono cambiati un po' i tempi. Sentiamo Kasabian, Super Pop.

Super Powers, i super poteri dei Kasabian su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi, e poi insomma arriviamo anche alla fine di quest'oggi, di questa puntata di oggi. Abbiamo chiacchierato un sacco insieme, un po' di privacy, non abbiamo toccato tantissimi temi perché sarebbe stato impossibile, come ad esempio il diritto all'oblio, voler essere, santo cielo, finalmente dimenticati, soprattutto sulla rete, che invece lascia traccia ovunque passiamo, lasciamo delle tracce che sembrano indelebili. In realtà esiste un diritto all'oblio, però se continuiamo a lasciarle queste tracce ovunque, foto, questioni, ma parliamo noi, figuriamoci che lavoriamo con la radio e che siamo in un certo senso indotti, no, a lavorare anche con i social, perché oramai che volete fare, radio, televisione, social sono qualcosa di tutto unito, no? Spesso le persone guardano la televisione e commentano direttamente la televisione attraverso i social, lo si fa per Sanremo ad esempio, uno dei tanti momenti di comunione tra persone dove ci si arrabbia e si scrivono le peggiori cose sui social, e noi stessi che lavoriamo in questo ambiente mettiamo le nostre foto, i nostri video, rimandiamo pezzi delle nostre trasmissioni, un po' perché ci fa piacere, un po' perché alle persone che ci ascoltano e che ci seguono fa piacere, un po' perché insomma decidiamo di essere personaggi pubblici o semi pubblici per quanto riguarda la radio. Un tempo in radio potevamo stare nascosti dietro al microfono, invece adesso è tutto quanto incredibilmente svelato. Una persona con la quale chiudiamo, un grande musicista che in realtà da sempre vuole tenere la sua sfera privata, la sua privacy staccata dal personaggio pubblico, è Francesco De Gregori. Ci è riuscito la maggior parte delle volte, ha scritto anche delle canzoni per ribadire questo concetto, ad esempio Niente da capire, ve la ricordate? Insomma, tutti lo tirano per la giacchetta, quali sono le tue metafore, le problematiche politiche di cui tu parli? Lui una volta rispose in questo pezzo: ragazzi, non c'è niente da capire. Invece in realtà ci sono tante cose, però ognuno interpreta come vuole. Alice.

0: E con questa meraviglia di Francesco De Gregori vi auguro buon proseguimento d'ascolto su Radio 2 con Barti Colucci, il pomeriggio di Radio 2. Noi torniamo domani qui 13:45 da Silvia Boschero. Buon ascolto. Radio 2.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. 2-2.
3: Lunch is ready!
4: Listo in la mesa!
5: Essen ist fertig!
3: A tavolo!
4: È pronto? In tavola!
6: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
7: 2-2. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Sono le 16:00.

0: Okay, let's go.
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Ringraziamo Silvia Boschero che vi ha condotto indenni fino alle ore 16. Nel pomeriggio di Radio 2 ci sarò io, Barti Colucci, in vostra compagnia per le prossime due ore. Mi raccomando, due ore frizzanti. Saluto subito la squadra, la regia di Edi Brundo. Eccolo là, il piacere di avere la parte tecnica il mio amico Alessandro Mendolara. Ciao Ale. Ricordiamo, siamo anche da Vision Radio, eh? Se volete vedere anche i miei ricci, potete collegarvi sul canale 202 del Digitale Terrestre, dove c'è il nostro Giuseppe Caporale. Grazie Giuseppe. La cura di questo programma affidata a Valentina Totta, Caterina D'Aleo, che ringrazio e saluto, e in redazione come sempre il nostro Donato Moscati. Allora iniziamo subito con la musica di Radio 2, Fulminacci, Maledetto Me. Fra poco parleremo di icone dello sport, eh? Partiamo appunto dal grande trionfo di Kimi Antonelli per poi seguire tutti gli

Fulminacci, maledetto me, che bella questa canzone. 16.04, ben ritrovati in questo martedì 8 di settembre nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci e tutti voi che già mi state scrivendo al 348 7300. Grazie per l'affetto e la vicinanza. E parliamo di che cosa? Come anticipato poc'anzi, parliamo di icone dello sport. Beh, sicuramente ci ha dato il là non solo la vittoria di Kimi Antonelli nel campionato di Monza. Dopo 60 anni un italiano vince il campionato di Monza, quindi è stato, diciamo, un orgoglio italiano anche di vedere questo grandissimo campione ventenne fare un'impresa storica, partito dalla 19ª posizione, è riuscito ad arrivare primo vincendo un gran premio alla grande. Quindi tanta emozione per Kimi, grande Kimi, un abbraccio, un applauso a Kimi, ovviamente passando per Sinner, per Paltrinieri, per Eno e Gonu. Perché parliamo di sport? Perché poi lo sport spesso non viene citato in quanto a proprio attività lavorativa. Ad esempio, facendo una panoramica, ci sono 13 milioni di atleti in 112.000 società e associazioni sportive, con circa 500.000 di persone che vivono appunto dello sport, un settore che fattura 25 miliardi di euro. Il calcio costituisce il 13% degli iscritti, anche se il business maggiore ad oggi in Italia, parliamo ovviamente, lo detiene il tennis con circa 240 milioni della Feder Tennis, mentre il calcio 220 milioni. Per non parlare poi dell'atletica, che ha 271.000 tesserati, e tutti gli altri sport appunto di rilievo a cui tutti noi siamo dediti e spesso, insomma, siamo anche appassionati. E allora, parlando di grandi icone dello sport, non possiamo non aprire come argomento di puntata quelli che sono gli idoli che in qualche modo vi hanno ispirato sia a fare sport, ma anche in certo senso a uscire anche da un momento non proprio positivo della propria vita, perché lo sport, si sa, è vita, è salute, ma le icone dello sport spesso ci hanno dato e ci danno anche quel guizzo in più per poter intraprendere un nuovo sport, oppure al tempo stesso per seguire e vedere le cose anche in maniera diversa, no? Se parliamo di sport possiamo parlare delle icone anche del passato, fra poco ne parleremo. Però intanto voglio sapere la vostra icona dello sport, se c'è stata, qual è, e soprattutto cosa vi ha ispirato. Come sempre, messaggi scritti se volete, i vocali sono ben apprezzati, mi raccomando quanto più brevi possibile per far modo di poterli sentire quanti di voi ce lo manderanno. Il numero lo conoscete benissimo, è il 348 7 300 200. Fra poco parleremo anche di icone sportive degli anni passati, ce ne sono tantissime, e le mischieremo anche a quelle attuali. Intanto sempre la musica ovviamente di Radio 2, loro sono i Kool & the Gang, Get Down It, e torniamo fra pochissimo.

Morning 16:10 Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci. Allora, stiamo parlando di icone dello sport, ragazzi. Qual è la vostra icona dello sport che vi ha ispirato, vi sta ispirando anche non solo a fare sport, ma in un certo senso anche come modus vivendi, no? Per darci là, essere più positivi nella vita, perché ricordiamo che lo sport è vita. Tra l'altro questa canzone del 1981 compie 45 anni fra un mese circa, quindi complimenti ai Kool & The Gang. Quando una canzone è fatta bene, icona, rimane nel tempo, appunto come l'icone dello sport. Allora, abbiamo parlato dell'icone dello sport contemporanee, tra cui pure Kimi Antonelli, abbiamo citato poc'anzi, visto la grande vittoria al Gran Premio di Monza. Abbiamo citato ovviamente Yannick Sinner, Paltrinieri, ma ce ne sono tantissimi, ragazzi. Mattia Furlani, diventato campione del mondo nel salto in lungo, e via discorrendo. Tra tutti i messaggi arrivati al 348 7 300 200, allora ci scrive Federico, ci scrive: il mio mito assoluto che ha ispirato me e tutta la mia famiglia è sicuramente stato Yuri Kekin, il Signore degli Anelli. Come non citare i grandi Yuri Kekin? E se parliamo di icone dello sport del passato, allora abbiamo una bella lista qui, ma sono tantissimi, ci perdonerete se molti di loro non riusciamo a citarli, ma per questioni ed esigenze di tempo. Allora, partiamo con Francesco Moser, il ciclismo, ovviamente uno dei grandi personaggi sportivi che negli anni 70 e 80, insomma, è diventato campione del mondo nel 77, è stato protagonista del record dell'ora, quindi grandissimo Francesco Moser. Pietro Mennea, andiamo proprio piano piano avanti nel tempo, nell'atletica, oro olimpico nei 200 metri a Mosca nel 1980 e per anni detentore del record mondiale con 19,72. Sara Simeoni nell'atletica, campionessa olimpica nel salto in alto a Mosca nel 1980. Gustav Tönni, l'ho detto bene, Gustav Tönni, ragazzi, Gustav Tönni, avevo fatto le prove. Gustav Tönni, che c'era anche una famosa pubblicità, si chiama Gustav Tönni, era lui il protagonista, ve lo ricordate? Ovviamente il campione dello sci, grande icona della valanga azzurra degli anni 70. Poi non citare poi il grandissimo Alberto Tomba, che è stato di ispirazione per tutti quelli che ai tempi, gli anni 90, insomma, si erano approcciati allo sci. La Compagnoni, Adriano Panatta nel tennis, Yuri Kekin, appunto abbiamo detto poc'anzi, Valentina Vezzali nella scherma, Marco Pantani ovviamente nel ciclismo, Muhammad Ali nella box, insomma ce ne sono tantissimi. Allora, facciamo una cosa, io raccolgo anche un altro po' di messaggi, se scritti i vocali, che ci state inviando. Vi rinnovo l'invito a scrivermi qual è la vostra icona dello sport che vi ha ispirato, gli sportivi oppure più sportivi che hanno ispirato la vostra vita, oppure che vi hanno ispirato proprio a praticare quello sport in cui magari avete avuto anche qualche soddisfazione. Il numero è sempre lo stesso, 348 7 300 200.

0: Ok, let's go.
1: Bene, più in alto, 16:15 il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di icone sportive, ragazzi, come non parlare di icone sportive, visto insomma il successo di Kimi Antonelli, di Sinner nel tennis, Paltrinieri e Gono, insomma li stiamo citando tutti e vi sto chiedendo appunto di scrivermi il vostro idolo dello sport, la vostra icona che vi ha ispirato e ci ha ispirato in qualche modo. Allora, tantissimi messaggi, devo dire, mi perdonerete se magari non citerò alcuni sportivi, quindi sarò disposto anche a citarli dopo, qualora non avessi tempo. Allora, Muhammad Ali della box, l'abbiamo citato prima, sì, abbiamo citato. Allora, Bjorn Borg nel tennis, ovviamente, grande idolo degli anni passati. John McEnroe nel tennis, Martina Navratilova nel tennis, Carl Lewis dell'atletica, Nyada Comeci, Ayrton Senna, Michael Jordan, Mike Tyson, Steffi Graf, insomma ragazzi, veramente ce ne sono tantissimi. Ora li sto citando così un po' a elenco, perché poi andremo nello specifico a cogliere 3-4 di queste grandissime icone nel mondo dello sport, che poi hanno dato in là sia proprio a un modo di vivere lo sport in maniera diversa, ma anche tutta una serie di sottocartelle dal punto di vista cinematografico, musicale, hanno condizionato proprio usi e costumi. Allora vado a leggere un po' di vocali, o meglio di messaggi scritti al 348 7 300 200. Massimo ci scrive: sicuramente se oggi partecipo ai rally è sicuramente grazie al grande Sandro Munari e la Lancia Stratos. Ciao Massimo da Campobasso, bella citazione, bravo Massimo. Allora, mio babbo tifoso Granata con idolo del ciclismo Coppi, ora che non c'è più. Un saluto anche a tuo babbo che non c'è più, che come ci scrive la nostra amica. Altro idolo dello sport, l'immenso Mennea, ci scrive tutti sei, aspetta un attimo, Giuseppe. Mennea l'abbiamo citato, assolutamente sì. Fra poco vi diremo anche nella cinematografia quali sono stati i film che hanno in certo senso esaltato anche la vita di queste grandi icone sportive. 348 7 300 200.

0: Sam Smith e Oh Mother, il pomeriggio Radio 2. Scusate, mi ero distratto perché stavo raccogliendo un po' di vocali riguardo icone dello sport. Di questo stiamo parlando, le vostre icone dello sport che hanno segnato un po', hanno condizionato in maniera positiva la nostra e la vostra vita. Abbiamo un vocale, sentiamo un attimo chi è.
1: Ciao amico Patti, allora ragazzi del volley, dove le mettiamo? Fantastiche,
0: le hanno citate,
1: purtroppo hanno perso, ma hanno perso, non la testata altissima, fantastiche, dalla Gonu alla Silla alla Orru, tutte magnifiche.
0: Magnifica, non c'è stato il triplete, ma va bene così, faccio un applauso al volley italiano, numero uno assoluto. Allora, parlavamo anche di film dedicati ai grandi campioni. Beh, vabbè, partiamo dal primo, quello più conosciuto. Eddie Bruno, quale sarebbe? Dai, vuoi dirlo tu nell'interfono, vediamo se sei preparato. Dai, Rocky, lo conoscete tutti, un film sulla box con Sylvester Stallone, che è il sogno dell'outsider che ha trasformato Rocky Balboa in un'icona mondiale. Tra l'altro poi c'è una storia molto divertente dietro questo film, non so se lo sapete, che Sylvester Stallone presentò la sceneggiatura di questo film e gli fu rifiutata per ben, credo, 15-16 volte, poi l'ultima casa di produzione a cui si rivolse la volle, ma con la clausola che il protagonista non fosse lui. Allora lui invece chiese meno soldi, con la clausola che invece il protagonista dovesse essere lui. Di lì la grandissima storia di Rocky e la grandissima poi carriera cinematografica di Sylvester Stallone. Momenti di gloria del 1981, lo ricordate? Film meraviglioso, basato sull'atletica con Ben Cross. Toro scatenato 1980, film di box con Robert De Niro e Joe Pesci. E poi possiamo citare anche un film italiano, del B-movie italiano, anche se non mi piace questo insomma appellativo, perché è un film comico italiano ma che non cita lo sport direttamente ma cita il tifo per quanto riguarda il calcio, che sarebbe, dai Eddie Bruno, quale sarebbe? Dai, vediamo, meglio di dire in interfono se non ti sento, vai. È eccezionale veramente, quel grandissimo Diego Battantuono, se non l'avete visto, ma credo che ormai tutti l'abbiamo visto almeno una volta, tre tifosi, juventino, interista e milanista, che incarnano le manie, le rivalità e la cultura calcistica appunto dell'Italia degli anni Ottanta, che più o meno è rimasta la stessa, insomma la passione per il calcio rimane segnata anche dalla crescente passione per il tennis e per tutti i nuovi sport. Va bene, fra poco andiamo a giocare anche qui, intanto la musica di Radio 2, Groove Armada con My Friends, torniamo fra pochissimo, il numero sempre lo stesso 348 73.

0: Meteoradio.
1: In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica, 16:33 il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando con il sottoscritto Barti Colucci e con tutti voi che vi state scrivendo al 348-7300-200, l'icona sportiva che vi ha ispirato e anche in un certo senso vi ha cambiato la vita. Allora, tra i tanti messaggi abbiamo il piacere di avere al telefono con noi Giuliana da Roma. Ciao Giuliana, ben ritrovata.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, ci ha colpito il tuo messaggio, perché come i tanti c'è scritto il tuo idolo dello sport, quello che ti ha ispirato, che è il grandissimo Bruce Lee.
2: Forse non è corretto neanche chiamarlo un idolo dello sport, perché le arti marziali sono molto più forse certo. di uno sport. Però io l'ho incontrato e mi ha veramente al cinema e mi ha veramente cambiato la vita.
1: Ma senti Giuliana, ma tu poi hai intrapreso questo tipo di sport, hai intrapreso le arti marziali?
2: Certo, certo, ho iniziato col judo quando ero verso i 17 anni. Sì. E poi vabbè, gli anni sono gli anni 70 in cui ho incontrato, cioè mi sono avvicinata e interessata alle arti marziali giapponesi e cinesi, e poi ho fatto jiu-jitsu per alcuni anni, adesso che sono grandina d'età. Sì. E continuo comunque, ogni mattina faccio gli esercizi di Tai Chi Chuan, quindi mi ha veramente cambiato totalmente la vita,
1: come sempre accade. Sì. Quando pratichiamo sport, anche non a livello professionistico. Ma tu sei una professionista o comunque continui a praticare?
2: No
1: così, in maniera amatoriale, diciamo.
2: No, io assolutamente non sono una professionista, sono appassionata, ho assistito a diverse gare, competizioni. E poi come si usa un pochino nell'ambiente, si va a conoscere maestri diversi.
1: Certo.
2: Perché c'è stili diversi, maestri diversi, approcci diversi, quindi si va a fare delle esperienze. Ne ho fatte anche all'estero, sono andata in Svizzera,
1: insomma,
2: e
1: proprio è stata un'ispirazione nata da Bruce Lee che ti ha dato un modus vivendi diverso, no?
2: Sì.
1: Ti ha dato proprio, come dire, ti ha acceso una scintilla, per cui è diventato anche, perdonami il termine proprio improprio, è una sorta anche di passatempo, no? Nel senso, il tuo migliore amico nel passatempo, lo sport, in questo caso poi le arti marziali.
2: Diciamo l'hobby,
1: esatto.
2: Se vuoi, sicuramente il mio hobby, però è come passione proprio, cioè
1: certo.
2: Anche leggendo libri, anche appunto poi vedendo arti film, oltre quelli di Bruce Lee, però il fascino di Bruce Lee
1: è incredibile. Tra l'altro, tra l'altro Giuliana, i social presentano spesso anche dei video in cui poi lui era un grande innovatore, non ha vinto mai medaglie, lo ricordiamo, Bruce Lee, quindi come dicevi tu appunto non era uno sportivo in quanto tale, ma anche un innovatore, un filosofo dell'arte, delle arti marziali, e poi ha ispirato anche, poi se non erro lui è stato anche campione di ballo, ora vi do questa notizia, non so se è confermata, io ricordo che fosse stato anche un campione di cha-cha nel lontano, questo lo sapevi?
2: No, veramente no.
1: Ora vado a vedere se è vero. Io mi ricordavo che fosse stato anche campione di ballo delle cha-cha nel 58-57. Quindi aggiunge ancora di più alla meravigliosa figura di Bruce Lee, che poi ci ha lasciato in maniera prematura a 34 anni. Insomma, una grande dote proprio di spazialità in termini non solo artistici e di arti marziali. Giuliana, io ti ringrazio per
2: questa apertura mentale
1: pazzesca. Io ti ringrazio per il tuo intervento. Sei stata, come
2: Grazie a te.
1: Ispirazione.
2: Mi ha fatto
1: tutti
2: piacere poterlo nominare.
1: E noi abbiamo avuto il piacere di averti in onda. Piacere tutto nostro. Ciao Giuliana.
2: Ciao, grazie, ciao.

0: Way Backstreet Boys, 16:40, a proposito di icone musicali, in questo caso loro sicuramente fanno parte di quella schiera di boy band che resteranno impresse, insomma, nella storia della musica internazionale. Allora, però, stiamo parlando di icone dello sport, abbiamo un po' di vocali che dovrei far ascoltare, ce la facciamo, Eddie? Dai, sentiamo il primo, chi è?
1: Atla, sì. Il fratello di Dio.
0: No, non è fratello, flagello, era flagello, caro Salvatore, devi vederlo meglio. Non era fratello, ma flagello. Allora, abbiamo altri vocali, vediamo, ce ne sono tantissimi. Allora, ragazzi, facciamo, li raccogliamo fra poco, li sentiamo con calma. Intanto andiamo a giocare, sì, andiamo a giocare. Allora, visto che stiamo parlando di icone dello sport, il gioco verte su questo. Vi citerò tre indizi di una famosa città, che non vi posso dire altro, che c'entra anche con lo sport. Quindi più veloce di voi che risponderà correttamente al 348 7 300 200, poi verrà in diretta con il sottoscritto. Allora, siete pronti? Vado col primo indizio. Questa città è famosa per una collina con lettere giganti che il mondo intero riconosce. Vabbè, ma Eddie, è troppo semplice così. Secondo indizio, se ancora il primo non vi fosse stato d'aiuto: in questa città le stelle non brillano solo nel cielo, ma anche sui marciapiedi. Terzo indizio, è il cuore dell'industria cinematografica americana. Va bene, più facile di così non si può, dai. Avete capito? E di Bruno, hai capito qual è? Non è Alghero, eh? Essendo tu sardo, dici sempre Alghero, non è Alghero. Per quanto Alghero sia bellissima, per carità, però non mi pare, insomma, che abbia lettere giganti su qualche montagna. Ce l'ha? Sì? No, non ce l'ha, magari li metteranno. Avete capito qual è la città? Siate i primi a rispondere, il numero lo conoscete, 348 7 300 200.

0: Ok, let's go.
1: Direttamente dal loro ultimo album, uscito proprio a luglio 2026, Rolling Stones, Juice Lover, bellissima questa canzone, se vi va ascoltate tutto l'album perché ovviamente è un ritorno al passato, sempre grandi, Rolling Stones, nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, stiamo giocando, state cercando di risolvere, o meglio, quasi tutti hanno risolto correttamente il gioco di oggi, la protagonista era una città famosa, visto che abbiamo parlato di sport anche per i giochi che terrà fra poco, ma c'è lo spoiler alla nostra Bruna che è stata la più veloce a rispondere correttamente. Ciao Bruna, diretta da Cuneo, giusto?
2: Sì, provincia di Cuneo. Sì.
1: Diciamo le province italiane che sono belle anche quelle. Qual è la tua provincia? Da dove chiami?
2: Io chiamo dalla città di Fossano, in provincia di Cuneo.
1: Bellissima, bellissima. Senti, cosa fai di bello nella vita? Se non sono indiscreto.
2: Sono una pensionata, sono una vecchia pensionata.
1: Ah, quindi ti stai riposando. E fai sport, Bruna? Visto che abbiamo parlato di
2: Sì.
1: Brava.
2: Sì, faccio, sì, certo.
1: Posso chiederti cosa? Ginnastica?
2: Allora,
1: yoga?
2: No, io nuoto parecchio. Brava. Faccio pilates, cammino, insomma, qualcosa faccio.
1: Sei una sportiva, anche perché ieri abbiamo dato la notizia, se non erro, proprio del fatto che il nuoto è stato identificato dagli esperti come lo sport in assoluto che riesce a ridurre lo stress rispetto agli altri sport.
2: Sì, io adoro nuotare, stare in acqua è una meraviglia.
1: Senti Bruna, allora mi devi dire, allora qual è il tuo stile preferito? Rana, stile libero?
2: Cagnolino. Non faccio sempre una cosa sola perché altrimenti se faccio troppa rana patisco le ginocchia.
1: Okay.
2: Allora cerco di fare un po' dorso, un po' libero, un po' rana, alterno.
1: Metti Eddie Brundo, il nostro regista, fa solo cagnolino quando lo vedete a mare.
2: Nuota solo. Tanto.
1: Sì, guarda, vederlo non è il massimo, però sa fare quello. Eddie, dovresti imparare dalla signora Bruna, vedi, a fare meno stile libero, ecco. Senti Bruna, ma sei stata in vacanza oppure ti sei goduta a casa?
2: No, quest'estate è stata un'estate vissuta a casa.
1: Bene.
2: Perché mio marito ha avuto un po' di problemi di salute.
1: Ci dispiace.
2: Normalmente io sono una che viaggia abbastanza, però adesso spero di poter partire a novembre con il viaggio che ho programmato.
1: Bene, ma anche perché voglio dire, vedi il lato positivo, spero che tuo marito insomma stia meglio, gli auguriamo il meglio.
2: Sta meglio,
1: benissimo,
2: sta meglio,
1: benissimo.
2: Sì, per fortuna sta meglio.
1: Ma non è che l'ha fatta apposta per non farti partire, Bruna, che quelli fanno così.
2: No, non credo, lui è contento.
1: Il lato positivo che a novembre avrai un po' più di fresco, poi magari hai scelto una località invece
2: vado in un posto un po' caldo, ma non importa.
1: Vabbè, allora sei pure tu, cioè ti fate a giugno, luglio, agosto al caldo, dove vai a novembre? Dove vai?
2: Beh. In Vietnam.
1: Vietnam, vabbè, bellissimo viaggio sicuramente. Poi facci sapere quando torni, perché noi siamo sempre qui in onda su Radio 2. Senti, allora, tornando al gioco, sei stata la prima a rispondere correttamente, vuoi dire anche tutti gli altri che hanno risposto, alcuni non correttamente, qual è la città nascosta all'interno del nostro indovinello?
2: Io ho pensato Los Angeles.
1: Ma certo, Los Angeles. Perché abbiamo messo Los Angeles nel gioco di oggi? Visto che abbiamo parlato di icone dello sport che ci hanno ispirato, Los Angeles, lo ricordiamo, ospiterà poi le prossime Olimpiadi dal 14 al 30 luglio del 2028. Benissimo.
2: Certo.
1: Bruna, sei stata simpaticissima, ti auguriamo il meglio, buon viaggio in Vietnam, mandaci una cartolina. Almeno quella, Bruna,
2: Vi manderò un WhatsApp.
1: Un WhatsApp. Ti auguro il meglio e salutaci tuo marito. Ciao.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Ciao.

Me lo dite in tanti che assomiglia a Bruno Mars, io ancora non ho visto questa corrispondenza, però molti mi segnalano al 3487 310. C'è qualcosa di Bruno in me? Per me no, non c'è, se non di Bruno non c'è. Il pomeriggio di Radio 2, 16:56. Allora, abbiamo salutato la nostra amica Bruna che ha indovinato, è stata la più veloce a indovinare il nostro gioco. Allora, vi segnalo tre notizie divertenti di oggi, più che divertenti direi curiose, perché c'è un concerto che è iniziato nel 2001, precisamente vi porto in Germania, e terminerà secondo i piani nel 2640. Voi direte, come è possibile? Ve lo spiego subito. Allora, in questa chiesa, si chiama St. Barchi, è in corso un concerto d'organo progettato per durare 639 anni. Il brano si chiama Organ, poi c'è un acronimo ASLSP di John Cage, e l'acronimo significa As Slow As Possible, ovvero il più lentamente possibile. Allora, il compositore non fu lui a stabilire una durata di secoli, però questo tipo di organo fu preso da questi organizzatori, e nel momento in cui lo si suona praticamente mantiene la nota per anni. Com'è possibile? Mi è interessato tantissimo questa notizia. Mantengono la nota per anni e ogni 3-4 anni cambiano le canne di questo organo e risuonano la stessa nota, che poi dura al limitum per altri 5-6 anni. Insomma, per chi dovesse vivere fino al 2640, vi dico, potete andare nella chiesa di St. Bacciardi in Germania e ascoltare questa composizione. Non sarà molto, come dire, armonizzata, credo. No, credo, lo chiedo a Dalia Mendolara, non credo, no? Sarà 2-3 note al massimo. No? O magari è abbastanza, come dire, melodica secondo te? Non credo. Vabbè, fateci sapere. Intanto questa è una delle notizie curiose nel pomeriggio di Radio 2. Intanto ci fermiamo un attimo. La musica, come sempre, è quella che ci sostiene, che ci dà sempre il là anche nel pomeriggio, in questo pomeriggio 8 di settembre. Arriva lei, Rose Villain, You Me ed Altri Guai.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Roseville, New Me ed altri guai. Bella questa canzone, il 17 in punto nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia per un'altra oretta. Allora, come sempre Radio 2 è presente sul territorio. In questa trasmissione abbiamo il piacere di mandare in giro per l'Italia il nostro viandante, lo chiamo così, Ivan Cardia, che mi ha promesso che un giorno di questi mi porterà con lui. Vero Ivan, ci sei? Ci
2: Ciao Marti e buon pomeriggio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Guarda, te lo prometto, sì? Un pomeriggio di questi vieni con me perché devi toccare con mano questa energia, entusiasmo dei ragazzi dei borghi, il cuore dell'Italia. Mi trovo a Santa Maria, questo quartiere con tante ragazze che stanno organizzando appunto la festa di Santa Maria. Oh. Oggi l'ultima serata. E che diciamo a Barti, Benedetta?
3: Ciao Barti. Ma cosa fai a Roma?
4: Ti aspettiamo qua. Vieni da Roma insieme ai tuoi amici, porta chiunque, più siamo e
2: tutta la città.
4: Tutta la città.
1: Va bene, ragazzi.
2: Vedi l'accoglienza dei ragazzi e soprattutto Benedetta, so che qui c'è un piatto tipico che è la frittella, che tuo nonno ha importato e modificato, resa originale, se non sbaglio, da Modena.
4: Sì, l'ha portata qui, l'abbiamo un po' modificata con un po' di fantasia, una frittella sia dolce ma può essere anche salata, dolce con lo zucchero.
2: Insomma, questa frittella si può assaggiare solo qui a Corridonia.
4: Solo qui a Corridonia.
2: Com'è Corridonia?
3: Corridonia è un borgo che raccoglie tutta la gente, tutti i ragazzi, è piena di iniziative e come questa appunto, che secondo me è la più legata tanto alla tradizione e unisce tradizione, unisce la religione e unisce noi che siamo le più giovani, che appunto cerchiamo di imparare tutte le ricette.
2: Tutti questi giovani, il Comitato Santa Maria, ma quanti ragazzi ci sono qui?
5: Tanti, oltre l'unica festa qua intorno che ha sia cameriere che animatrici, tutto in uno.
2: Insomma, quote rosa qui, tutte donne, tutte ragazze, ma i maschi dove sono?
5: L'abbiamo giocati tutti.
3: All'abbraccio.
2: Aspetta, detto così sembra che li avete messi a cuocere, no? Nel senso, sono addetti all'abbraccio, diciamo. Ma cosa vogliamo dire ai ragazzi che magari vogliono venire questa sera oppure a visitare Corridonia tutto l'anno?
5: Che sicuramente se si vogliono divertire possono venire qua.
4: Seguire sempre la tradizione di ogni paese, partecipare con grande entusiasmo a tutti gli eventi che la città ci offrono, perché l'unione fa la forza.
2: Barti, noi vi salutiamo da qui con un motto. Qual è, Benedetta? Insieme ditelo.
6: La frittella di Santa Maria tutte le feste si porta via.
2: Ah, non è più la Befana qua, qua è la frittella. Barti, noi ti diamo la linea e ti salutiamo da Corridonia.
1: Grazie.
3: Ciao,
1: ciao ragazzi, grazie. Grazie ovviamente al nostro Ivan Cardia in giro per Radio 2 andando a scrutare quelle che sono le sagre, gli eventi del territorio italiano. Grazie. Ragazzi, io ho fame, ho voglia di frittella. Ora come faccio? Ascoltiamo un po' di musica? Andiamo a vederla.

17.06, quasi 07, per essere precisi, puntuali, il pomeriggio di Radio 2 con Bartico Luci in vostra compagnia dalle 16 alle 18 fino a questo venerdì. Confermi di Brundo? Sì, confermiamo, grazie, me l'hai confermato tu. Applauso per la conferma che solitamente ci vorrebbe, grazie, grazie. Allora, grazie a tutti gli ascoltatori che mi stanno inondando sempre di messaggini, di affetto, anche di presenza, 348-7300-200, ma cambiamo argomento di puntata. Abbiamo parlato di icone dello sport nella prima ora, ora parliamo di amore. Hai una musica di amore? Questa è d'amore, Eddie, è d'amore questa musica? Sì, sì, è un amore leggero, va bene, un amore leggero, perché questa storia ci ha particolarmente colpito. Parliamo di Stella, questa ragazza 63enne che a soli 22 anni è entrata in convento per, spinta dalla forte volontà di avvicinarsi appunto a Dio. Quindi ha passato circa 40 anni della propria vita tra il Brasile e l'Italia, spinta appunto da il senso e l'amore verso Dio. Poi cosa è successo? Circa 2 anni fa ha conosciuto, insomma, un uomo e il suo amore per Dio e l'ha dovuto dividere con l'amore per questo uomo, quindi ovviamente ha tolto il velo e ha deciso di vivere una vita all'insegno dell'amore, in questo caso per di un uomo. E allora, siccome è stata una scelta importante, anche, vuol dire, abbastanza pensata quella di Stella, prendiamo spunto da questa notizia per parlare di follie d'amore, no? Quelle che tutti noi in un certo senso abbiamo fatto, soprattutto quando eravamo giovani, ma anche perché quando anche magari in un'età un po' più avanzata le si fanno, perché l'amore a volte non ci fa ragionare, come giusto che sia. Allora voglio sapere da voi qual è la follia d'amore più grande che avete fatto in passato, ad oggi, oppure quella che vorreste fare, perché no? Oppure se avete una storia da raccontarmi grazie alla quale insomma la vostra storia d'amore ha avuto, come dire, un sussulto in positivo, perché no? Va bene anche quella. Il numero lo conoscete, messaggi scritti o anche vocali, graditissimi vocali. Se volete potete venire anche in diretta con il sottoscritto. Vi ridò il numero per tutti quelli che si fossero collegati ora: 348 7300 200.

0: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Lo dico a Edi Brundo, il mio regista. Andiamo a farci un aperitivo, Edi? No, niente, no. Ogni volta, no, sì, va bene, confermi. Tra l'altro, do il benvenuto a Mirko Bonomo alla parte tecnica. Ciao Mirko, vi ricordo per tutti quelli che me lo chiedono al 348-7300-200, siamo anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre nel pomeriggio appunto di Radio 2. Allora, secondo argomento di puntata, abbiamo preso spunto da questa notizia molto bella, questa suora Stella, dopo circa 40 anni in cui appunto viveva in un monastero, ha trovato l'amore, quindi ha tolto il velo e ha deciso di perseguire il suo sogno d'amore con il suo lui. E allora ho chiesto: qual è la vostra follia d'amore? Ne avete fatta follie d'amore, amici che ci stanno ascoltando? Sicuramente. E Di Bruno, hai fatto mai una follia d'amore che possiamo menzionare in radio? Tra le tante che hai fatto, ce n'è qualcuno? Meglio non dire. Caterina D'Alea, c'è una follia d'amore, Caterina, possiamo menzionare? Sì? No, nessuno. Vabbè, intanto sentiamo un messaggio, un vocale di un ascoltatore. Chi è? Sentiamo.
1: Di Silvia da Roma. Allora, mi sembra di aver capito la tematica.
0: Sì, quella.
1: La follia più grande che ho fatto è stata quella di avere una bambina. Ecco, insomma, da
0: grande donna.
1: Da un papà che ho incontrato sul treno, sì. E quindi niente. Insomma, adesso Aurora ha 11 anni, noi non siamo più insieme, ma va bene uguale.
0: Evviva Aurora, viva i bambini! Ciao Silvia, bellissima questa storia. Beh, che a volte si possono fare i figli anche quando ci si incontra per un attimo, ci si piace e via. L'importante poi è l'amore che resta, e soprattutto i figli sono un grande dono ovviamente, quindi complimenti Silvia e un abbraccio ad Aurora. Allora, andiamo a vedere quali sono state le follie d'amore di VIP, ma ce ne sono tantissime. Hai una base follia d'amore di VIP? Edi, quella che vuoi tu, quella che hai avuto, vai, quella che ti senti. No, vabbè, questa è triste, perché l'amore è gioia, Edi, cioè non è mica, non lo so, qualcosa di negativo. C'era? Tu la vedi così? Sì, questa è un po' più sensuale, ma va bene questa. Allora, sicuramente tra le coppie VIP più famose, la follia d'amore, comunque la storia d'amore più ricorrente è quella tra Elizabeth Taylor e Richard Burton. Il caso più iconico, perché si innamorarono sul set di Cleopatra mentre entrambi erano sposati. Poi si sposarono due volte e Burton la sommesse di gioielli. Tra i regali più celebri, il diamante Taylor Burton da 69,42 carati e la perla La Pellegrina. Tu, Edi Bruno, hai mai regalato un diamante da 69,42 carati? Solo bigiotteria. Beh, vabbè, va bene, basta il pensiero, come si suol dire. Beh, tra le tante storie d'amore dei VIP, David Beckham, Victoria Beckham, la conosciamo bene, perché Beckham le fece la proposta nel 1998 e negli anni Victoria ha ricevuto numerosi anelli di fidanzamento, diventati quasi una collezione: diamanti, smeraldi, rubini e altre pietre. Follia continuare a celebrare lo stesso amore attraverso gioielli sempre diversi? No, perché l'amore è bello celebrarlo anche senza regali, ovviamente, come si vuol dire. Poi voi direte: facile fare quei regali in base al proprio conto in banca, però come diciamo sempre, l'amore non ha bisogno di gesti eclatanti, anche un pensiero, anche un piccolo fiore la mattina. So che sto per dire una cosa banale, però è così, il pensiero dell'altro è un gesto d'amore quotidiano che va bene per qualsiasi momento. Allora, colgo un po' di vocali, vi ricordo l'argomento di puntata, la vostra follia d'amore, 348 7 300 200. Intanto la musica di Radio 2, avete riconosciuto? Lui che suona con la chitarrina da solo, se avete modo andate a vedere un suo concerto che è incredibile. Ed Sheeran con la sua Shivers, Radio 2.

Ed Sheeran, Shivers, che bravo Ed Sheeran, sempre un piacere ascoltarlo. 17:18 in questo martedì 8 di settembre nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Stiamo parlando di amore, di follie d'amore. Devo dire che non ci sono tanti messaggi, o meglio, pochi vocali, molti messaggi in cui forse vi vergognate, ma no, ma ragazzi, le follie d'amore vanno citate. Allora, vado a leggere il messaggio di Felice, se vi fa piacere. Allora, ciao Marti, l'ultima follia di amore mi è successa questo weekend. Fresca, caro Felice. Io tornavo dal mare al mattino e la mia compagna partiva per il mare lo stesso giorno. Naturalmente io lo sapevo, allora la sera, per farmi perdonare, mi sono fatto trovare a casa sua con un bel regalo. Un saluto, Felice. Felice, volevo sapere che regalo hai fatto. Un fiore, non lo so, la colazione. Facci sapere che è importante anche quello, ripeto, non tanto il regalo in termini di costi quanto il pensiero che tu hai avuto. Per quanto riguarda poi, molti mi scrivono, ma quali sono le altre follie d'amore dei VIP? Beh ragazzi, non possiamo non citare Kanye West e Kim Kardashian. Kanye organizzò una proposta monumentale all'ATP Park di San Francisco, orchestra di 90 elementi, maxi schermo e campo illuminato con la scritta Please Marry Me. Ha trasformato una proposta privata in uno spettacolo da stadio. Neanche a farla apposta, abbiamo citato anche il matrimonio avvenuto qualche giorno fa dei miei contro te, che forse è stato il primo in Italia a essere celebrato all'interno di un palasport, in questo caso nell'Unipol Arena di Milano. Va bene, continuate, raggruppiamo altri messaggi. Vi ricordo, follie d'amore, la vostra follia d'amore, fatecelo sapere, siamo curiosissimi. Fra poco, se volete, uno di voi verrà in diretta con il sottoscritto. Intanto Safe, Brash, Parlare d'amore.

0: Amore.
1: Saif Bresh, parlare d'amore, 17:23, sempre il pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci. Allora, stiamo parlando appunto di amore, da farla apposta, follie d'amore, le vostre follie d'amore al 348 7300 200, e continuiamo a citare anche le follie dei VIP, quelle proprio, insomma, più che sono rimaste più blasonate nella storia. Intanto leggo il messaggio di Giulia da Milano. Allora, per amore ho cambiato ben 7 città per 7 uomini diversi. Beh, se non è amore questo, brava Giulia, complimenti, seguite sempre l'amore. Un applauso Giulia. Poi Giulia, facci sapere, ti sei fermata, hai trovato l'amore stabile? Oppure sei ancora alla ricerca, magari in vena di cambiare nuovamente città? Faccelo sapere. Intanto, per quanto riguarda le follie dei VIP, riguardo appunto le loro storie d'amore, come non citare quella tra Seal e Heidi Klum? Allora, praticamente in questo caso parliamo di proposte d'amore, di matrimonio. Seal portò Heidi Klum sulle montagne del Canada in un igloo costruito appositamente, dove le fece la proposta. Poi è diventata appunto una delle proposte VIP più citate proprio per la scenografia da favola. Mentre Adriano Celentano e Claudio Mori, io questo non la sapevo, il loro amore è nato sul set, ok, però il matrimonio fu celebrato alle 3:30 di notte in gran segreto per sfuggire a fotografi curiosi. E durante una crisi, almeno così si narra, che non è stato mai confermato né da Claudio né da Adriano Celentano, Celentano le fece recapitare un taxi con una scritta, con una lettera d'amore di 32 pagine. Mentre, allora, per citare anche i VIP che non ostentano il loro potere economico, non possiamo non citare George Clooney e Amal. Clooney preparò la cena a casa con le sue manine, sul lago di Como, di Brundo, che tu sappia, non si sa se sul lago di Como oppure in America, mise una canzone della zia Rosemary e nascose l'anello. Amal rimase talmente sorpresa che, secondo il racconto dello stesso Clooney, impiegò circa 25 minuti per rispondere. Niente stadio, niente diamanti giganti, ma una proposta studiata nei minimi dettagli. Beh, complimenti George, George è sempre George, possiamo dirlo? È sempre George. Abbiamo tempo per citare anche i film? Allora, perché i film che parlano d'amore, ragazzi, sono tantissimi. Allora, citiamo il primo film che parla d'amore, prendiamo spunto anche dalla notizia con cui abbiamo aperto l'argomento di puntata, che vede appunto questa suora che spogliarsi del velo per inseguire il suo amore. Ovviamente un film che ricorda appunto questa storia vera della signora Stella è Uccelli di Rovo del 1983 con Padre Ralph. E Di Bruno, hai mai visto Uccelli di Rovo? C'è un grande classico. Andrebbe fatto rivedere anche i ragazzi, secondo me, perché Uccelli di Rovo è un classico pazzesco. Allora, altro film che abbiamo citato spesso all'interno del pomeriggio di Radio 2, che secondo me prende tutte le categorie, in questo caso quella d'amore, e parliamo di Via col Vento, ovviamente, no? Scarlett ama ossessivamente Ashley per anni, mentre Rhett l'ama senza riuscire a domarla. Passione, orgoglio, ossessione, questo film può essere declinato in qualsiasi altro ambito. Casablanca del 42, ma c'è freschezza in questi ricordi, devo dire. Ma che le fa Donato Moscati? Donato Moscati. Mentre poi citiamo Romeo e Giulietta del 96 con Leonardo DiCaprio e Claire Danes, Titanic del 97, e poi, brava, questa è una bella citazione, Thelma e Louise. Come direte, non è proprio una classica storia d'amore romantica, ma è una delle più potenti storie di libertà e amore vissuto come fuga dalle regole. Allora, andiamo avanti, perché c'è l'onda verde, quindi ci fermiamo un attimo, informazioni sul traffico con la nostra onda verde, ma tranquilli, torniamo fra poco.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 17:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Il traffico intenso, c'è coda tra San Giuliano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Sempre sulla 1, 6 km di coda per un incidente tra Fidenza e il bivio A1 fino al Complanare Piacenza, siamo in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Tra Monza e Sesto San Giovanni, coda a tratti e traffico intenso in direzione di Torino. E adesso la A9 Lainate Como Chiasso, coda di 2 km per un veicolo fermo tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sulla A1 Milano-Napoli torniamo, tra Parma e Fidenza in direzione di Milano 7 km di coda per un camion ora rimosso al chilometro 75, c'è stato un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto, coda a tratti e traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, la coda è per il traffico intenso. Coda per viabilità esterna congestionata sempre sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno alla Strassigna per chi viene da Livorno. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
4: Ti senti così
0: quando pensi al mercato dell'energia.
4: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: let's go.
1: Ariana Grande, 17:31, il pomeriggio di Radio 2. Continuiamo a parlare di follie d'amore. Abbiamo il piacere, tra i tanti messaggi arrivati al 3487-300-200, però abbiamo un ascoltatore che ha deciso di testimoniare la sua follia d'amore. Fabio da Carrara. Ciao Fabio, ben arrivato.
2: Ciao Patti, come stai?
1: Abbastanza bene. E Fabio, innanzitutto, il tuo vero nome pure è un nome di fantasia?
2: No, mi chiamo Fabio.
1: Quindi la storia va a gonfie vele, mi pare di capire.
2: Certo. Sì. Sono quasi nonno anche.
1: Oh,
2: quindi,
1: guarda, in bocca al lupo allora, sei quasi
2: grazie,
1: in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Allora
2: grazie.
1: Fabio, raccontaci questa follia d'amore, che per te è stata una grande follia, no?
2: Io ho conosciuto mia moglie, Marina, e mi sono trasferito nella città di Carrara, e ci siamo sposati e conviviamo serenamente da 40 anni con tre figli, 32, 38 e 20 anni.
1: E 20 anni, bene.
2: A gonfie vele, sì, abbiamo festeggiato quest'anno i 40 anni e tutto procede bene.
1: E questa è stata la tua follia d'amore, perché tu sei originario
2: di Verona. Di Verona. E ho lasciato lavoro, famiglia.
1: Ah, hai lasciato anche il lavoro, Fabio? Questo non
2: certo,
1: l'hai scritto.
2: Sì, sì. Quindi, ho trasferito tutto.
1: Mi
2: sono trasferito giù e...
1: Beh, Marina avrà apprezzato, immagino, Fabio, no?
2: Ah, credo di sì.
1: Non so, bisogna chiederlo a lei. Poi mi lasci il numero, la chiamo in separata serie. Va se bene. Sì, poi ti dico che è tutto però ok, no. Ok?
2: Ma sì, non lo so. D'accordo.
1: Senti, hai lasciato il lavoro e poi ti sei reinventato totalmente?
2: Naturalmente ho cambiato lavoro totalmente.
1: Ah, ok.
2: Facevo un tipo di lavoro, mi sono reinventato giù.

0: Perché follia d'amore, certo, va bene, ma l'amore in generale, l'amore fa sempre bene. Perseguire e seguire l'amore va sempre bene, positivo.
1: Credo che sia importantissimo.
0: Assolutamente, assolutamente. D'accordo. Siamo felici di averti avuto in onda con noi. Fabio, noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il tuo prossimo ruolo di nonno. Quando verrà
1: a
0: più o meno?
1: A marzo.
0: Qui sarà un ariete, ecco. Io.
1: Certo, più. Ma non lo so se nasce prima, no, io sono un ariete, però se nasce faccio alla fine, se no non lo so.
0: Scusami Fabio, ma ti posso fare una domanda? Ma tu hai l'accento sardo?
1: No. Perché abitando a Carrara ho preso un po' di parlata carrarina.
0: Carrarina, no, pensavo che stessi dicendo abitando a Carrara ho preso un po' l'accento di Cagliari.
1: No. Fabio, a Cagliari ci si va in vacanza.
0: Sì. Fabio, ti auguriamo una buona giornata, grazie.
1: Grazie a te Bacchi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a te, ciao. Dai.

0: La fantasia.
1: Giovanotti, penso positivo, dall'album Lorenzo 1994, sempre qui nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci. Allora, abbiamo parlato dell'amore, pensare positivo è sicuramente un atto dovuto, soprattutto quando si è innamorati. Allora chiudiamo l'argomento sull'amore con una piccola considerazione del sottoscritto. Edi Bruno, hai una base adatta alla mia considerazione? Benissimo, allora, per amore si fanno cose che in qualunque altro contesto farebbero chiamare un amico per chiedergli: senti, ma secondo te sto bene? Beh, per amore si controlla il telefono ogni 30 secondi, come se un messaggio potesse comparire più velocemente grazie alla forza della volontà. Si percorrono chilometri per un appuntamento di mezz'ora, si ascoltano per la centesima volta storie già sentite, si finge interesse per passioni che fino al giorno prima, beh, sembravano incomprensibili. Per amore si cambia percorso pur di passare casualmente davanti a una persona. Si resta svegli fino a tardi per una telefonata che dura 5 minuti e poi si passa un'ora ad analizzarne ogni parola come investigatori privati. Si accettano fotografie improbabili, film scelti dall'altro e perfino cene in locali che non avremmo mai e poi mai preso in considerazione. E la cosa più divertente è che mentre succede tutto questo ci sembra perfettamente normale, perché l'amore ha uno straordinario talento: trasformare le piccole follie in ricordi preziosi e le stranezze in gesti che raccontano quanto teniamo a qualcuno. Alla fine forse l'amore è proprio questo, cioè trovare una persona per cui vale la pena essere un po' folli, perché alla fine sono le emozioni sincere a dare significato a tutto il resto.

Shubi, Audrey Hobart, 17.44, il pomeriggio di Radio 2, bellissima questa canzone. Vi ricordo che oggi è appunto martedì 8 di settembre, come di consuetudine in questa trasmissione noi abbiamo a fare con Donato Moscati e il nostro Eddie Brundo alla regia l'almanacco musicale, che consiste in questo, nel celebrare nell'8 settembre, poi per diversi anni, nel corso degli anni, eventi musicali che ricorrono nel tempo. Allora partiamo, Eddie, sei pronto? Allora vi porto subito l'8 settembre 1983, quando Vasco Rossi si aggiudica il Festival Bar con Bollicine.

Ricordiamo Radio 2, radio ufficiale di Vasco anche quest'anno, il piacere di essere assieme a Vasco nel corso appunto dei suoi concerti anche nel 2027. Intanto vi porto dal 1983 all'8 settembre 1984, tratta dal film The Woman in Red, Stevie Wonder raggiunse il primo posto nelle classifiche del Regno Unito con I Just Called to Say I Love.

Ragazzi, guarda, veramente c'è da passare le ore intere ad ascoltare questa musica meravigliosa. Vi porto invece nell'8 settembre 2007 i Negramaro vincono il Festival Bal con Parlami d'amore. Giuliano!

come fa? Ah, non hai messo la parte finale, beh, che meraviglia comunque. Negramaro, Parlami d'amore, l'ultimo brano dell'almanacco musicale di oggi. Continuiamo con la musica di Radio 2, ragazzi, che meraviglia. Romy, She's on my mind. Torniamo fra pochissimo perché poi ci saranno i saluti finali per questa puntata.

0: Ok, let's go.
1: Blanco Los Angeles, che ricorre nella puntata del pomeriggio di Radio 2, visto che è stata anche la protagonista la città di Los Angeles nel nostro gioco. Allora, visto che settembre, 8 di settembre, incombe insomma l'arrivo, il ritorno alle scuole, ne abbiamo parlato in tutte le salse del pomeriggio di Radio 2, anche parlando di costi dei libri, rincari dei prezzi, ma parliamo anche di una soluzione per tutti quelli che ancora non hanno fatto i compiti delle vacanze. E di Bruno, tu eri uno di quelli che arrivava a scuola impreparato, immagino, compiti delle vacanze, fatta metà libro? Neanche. Caterina D'Aleo, facevi niente? Compiti? Li facevi tutti? Perfetti? No, io ero uno di quelli che arrivava insomma con metà libro fatto e fatto anche male. Bene, se siete in Cina invece c'è una soluzione, perché a Zhengzhou, credo si c'è qualcuno che mi può correre, Zhengzhou in Cina, hanno creato un centro, o meglio, in un centro commerciale hanno deciso di affrontare il problema in maniera originale. Cioè i ragazzi, mentre sono lì con i genitori a fare shopping, possono accedere a questo spazio gratuito dove appunto i bambini e i ragazzi possono studiare insieme con tanto di insegnanti qualificati, pause organizzate e persino premi per chi completa le ore di lavoro. L'iniziativa ha avuto così tanto successo che le iscrizioni hanno superato i posti disponibili e altri centri commerciali stanno iniziando a replicarla. Beh, potrebbe essere anche un'idea farla qui in Italia, perché no?

Yuppie Flu, Be Free Now, con loro chiudiamo questa puntata in questo martedì 8 di settembre del pomeriggio di Radio 2. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno partecipato con un messaggino al 348 7300 200. Ringrazio la regia di Eddie Brundo, fatti l'applauso, bravo. Alla parte tecnica prima Alessandro Amendolara, poi Mirko Bonomo, grazie ragazzi. Ringrazio la visual canale 202 di Giuseppe Caporale, la cura di questo programma affidata a Valentina Totta e Caterina D'Aleo, che ringrazio unitamente, e alla redazione ovviamente il nostro Donato Moscati. Da Barti con Luce è tutto, vi aspetto domani puntuali dalle 16 alle 18 e ora vi lascio in compagnia di Estate Amati con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Cosa augurarvi se non una bella e splendida serata assieme ai vostri cari e ovviamente contornati dalla musica di Radio 2. Ciao!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

18 in punto in questa estate da matti su Rai Radio 2. Io sono Maurizio Guccini. In questo momento sono da solo, ma non temete, tra poco ci sarà anche Noemi Serracini. Trascorreremo insieme queste due ore tra storie, follie, musica, canzoni, insomma tutto quello che ovviamente ha sempre a che fare con la nostra estate da matti. E sta arrivando subito una canzone che ci fa agitare, una canzone di un artista che si è sempre distinto negli anni sia con la band che da solo nella sua carriera solista, ma in questo momento ci ricorda una cosa molto importante, che la Coca-Cola va agitata. Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Rai Radio 2 in questa estate da matti, siete in compagnia di Maurizio Guccini, ma l'8 settembre del 1966, quindi esattamente 60 anni fa, ragazzi, andava in onda The Man Trap. Voi direte: che cos'è The Man Trap? Il primo episodio di Star Trek. E quindi 60 anni dopo questo anniversario si sta festeggiando in tantissimi modi. C'è uno Star Trek Day, ci sono delle parate, dei cofanetti Blu-ray da collezione, addirittura dei set, insomma, di pupazzetti vari creati proprio per l'occasione. C'è però da dire quello che significa Star Trek nella cultura americana e mondiale, perché quando appunto questa serie per la prima volta fu lanciata in televisione, beh, aveva un pochino delle argomentazioni che in quell'epoca storica erano particolari. Per esempio sulla plancia dell'Enterprise, mentre in America c'era la guerra del Vietnam, insomma c'erano tante proteste, marce, diritti civili, beh, sulla plancia dell'Enterprise si moriva davvero. C'era una donna nera con gradi da ufficiale, un giapponese ai comandi, addirittura un russo, e quindi in piena guerra fredda è stata veramente una serie molto molto importante che ha anticipato i tempi. La Flotta Stellare, poi, voi ve la ricordate la Flotta Stellare? Beh, era un'organizzazione militare a tutti gli effetti, il capitano Kirk violava spesso le direttive, quindi era un qualcosa che era totalmente agli antipodi con un pochino la morale dell'epoca. E noi a distanza di 60 anni non solo ricordiamo appunto il primo episodio di Star Trek, ma parliamo anche delle nostre serie preferite, delle serie con cui siamo cresciuti, serie che negli anni sono cambiate molto per lo stile, per il tipo di riprese, per la tecnologia, effetti speciali che all'epoca erano riprodotti in maniera del tutto umana, oggi invece sono fatti digitalmente. Beh, parliamo di queste serie, parliamo di tutte quelle cose che ci hanno appassionato da adolescenti, ma anche oggi, e quindi io vi invito a scriverci al 348-7300-200 quali sono le serie che più avete amato, i personaggi che più avete amato, insomma, parlateci di tutto quello che vi ha appassionato in televisione da piccoli.

0: Britney Spears su Radio 2 alle 18:09, la famiglia è al completo.
1: Ma chi l'ha fatta entrare?
0: Eccomi, ci hai provato a lasciarmi fuori.
1: Ma abbiamo detto di tenerla fuori, ma perché l'avete fatta
0: entrare?
1: Vedrai
0: che da qua a venerdì una puntata tutto da solo te la fai. Buonasera.
1: Chiudo la porta a chiave, adesso devi entrare a spinta.
0: Come
1: poi
0: si
1: dopo.
0: Dice, scusate il ritardo. Buonasera, buonasera a tutta la nostra bellissima famiglia, appunto ora al completo, ci sono padre e madre, c'è il nostro regista Leonardo Sinibaldi, c'è Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica, fresco fresco di vacanze, e poi c'è ovviamente il nostro Donato Moscati in redazione, Linda Critelli alla cura di questo programma. Ci siamo noi, ci sono io che oggi sembro Paggio Fernanda.
1: Paggio Fernanda
0: con questi capelli un po' da paggina.
1: Ma non è vero,
0: 202 Digitale Terrestre, andate ad ammirare come siamo belli io e Maurizio Cuccini.
1: Parla al singolare, parla sempre al singolare, mi raccomando.
0: Come sei bello tu, dici.
1: Comunque, no, come sei bella tu, io veramente faccio parte di una categoria non classificabile. Comunque, stavamo parlando, cara Noemi, delle serie TV che ci hanno appassionato da piccoli, ma anche da adulti. Anzi, forse soprattutto da adulti, perché le stiamo capendo meglio adesso.
0: È vero,
1: che
0: crescendo quando le riguardiamo, per esempio, una serie che ho rivisto che mi aveva già appassionato da ragazzina. Ma che poi
1: vediamo se indovino?
0: Twin Peaks.
1: No, volevo dire Rin Tin Tin.
0: No, Twin Peaks. E rivedendolo, ovviamente, da adulta è stata ancora più scioccante, posso dirti. Però è stata la prima serie che mi ha davvero dato quasi dipendenza. Non vedevo l'ora che arrivassero quelle puntate settimanali. E non so neanche come io abbia fatto a vederla a 10-11 anni, quindi veramente piccolissima. Però
1: sai
0: noi...
1: che io da piccola avevo paura della sigla di Twin Peaks, o meglio no paura, mi metteva un malessere, che però allo stesso tempo mi piaceva.
0: Badalamenti ci ho lavorato duro su quelle musiche, insomma veramente un lavoro eccezionale quello, una serie indimenticabile. Raccontateci voi ovviamente qual è la vostra serie di culto, quella che vi ha svezzato e quella che continuate magari ad amare, al 3487 300 200, e poi ovviamente sì, celebriamo i 60 anni, come hai raccontato benissimo tu, di Star Trek.
1: Ci riesci a farlo il saluto vulcaniano?
0: Non benissimo. 3487 300 200, la serie che più vi appassiona o appassionato. Radio 2.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
4: 2-2.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
2: 2-2.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Posso dire che è entrato tra i miei 5 pezzi preferiti della nostra programmazione. Quando lo sento mi mette allegria questo pezzo.
1: Ti vedo che ti agiti, ti muovi, balli, ti arrampichi sul tetto.
0: A prescindere.
1: Ti arrampichi sulle impalcature dello studio.
0: Esagerato,
1: lanci il microfono.
0: Come dai, che se continui così mi vengono a prendere e mi portano via con la sirena. Dai, smetti.
1: Allora, Noemi, qui stanno arrivando tanti messaggi. Per esempio, allora, c'è chi vedeva Bonanza, te lo ricordi Bonanza?
0: No, per niente, questa serie televisiva americana, genere western, però no, non me la ricordo, anche perché non ero proprio neanche nei pensieri più ottimisti dei miei familiari, cioè proprio in anni in cui non esisteva neanche l'idea di me.
1: Beh sì, Bonanza effettivamente era una mitica serie western degli anni 60, come dice il nostro Gennaro. Poi c'è Leandro che invece vedeva ovviamente Happy Days.
0: Che bella,
1: da bambino. Da bambino pensavo che Howard Cunningham fosse un vecchio rompiscatole, visto da adulta Howard aveva sempre ragione,
0: capito? Sì. E poi c'è ovviamente invece chi al 3487 300 200 ci scrive serie TV indimenticabili, Twin Peaks, pienamente d'accordo perché la citavo appunto nella mia proprio top 3, e i Visitors. Con i Visitors devi sapere, Maurizio, che mi hanno traumatizzato le mie sorelle.
1: Vediamo se indovino perché si toglievano la pelle.
0: Vedi un po',
1: come si chiamavano, lucertoliani, come
0: sì,
1: erano
0: tipo. Una cosa del genere,
1: rettiliani.
0: Ed erano veramente molto molto brutti,
1: sì,
0: abbastanza
1: però,
0: schifosi.
1: A me piaceva come tutto ciò che ha a che fare con la fantascienza. Poi c'è chi invece della fantascienza preferisce la vita un pochino più nostrana, come Marco, che ovviamente vedeva Boris.
0: Ah beh, Boris smarmella tutto. Leo lì alla regia
1: smarmella, dai, Leo, smarmella.
0: Che meraviglia. Beh sì, tra l'altro Boris credo che faccia anche Boris un anniversario quest'anno, può essere, 2006, no? 2006, quindi 20 anni di Boris, viva!

0: Fireflies, Martin Garrix featuring U2 su Rai Radio 2. Questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stiamo un pochino viaggiando tra le vostre serie TV preferite, quelle dell'infanzia, quelle moderne, che si differenziano tantissimo per trama, per tecnologia, anche per semplicemente per modo di recitare. È cambiato tantissimo dagli anni 60 ad oggi, ma sono tanti quelli che ci ricordano serie insomma molto datate.
1: Sì, per esempio c'è Caterina che ci scrive: la prima serie che ricordo è Mork e Mindy con Robin Williams, mi ricordo perfettamente la sigla e sono passati oltre 40 anni.
0: Nano Nano era,
1: esatto,
0: giusto?
1: Era proprio quella.
0: Nano Nano.
1: Che bel ricordo, Caterina, cioè, come si dice, ci hai sbloccato un ricordo anche a noi. Era una serie che insomma abbiamo visto poi anche negli anni 80-90,
0: sì,
1: comunque
0: certo.
1: si vedeva ancora.
0: Certo, io mi vestivo come loro, avevo, sì, avevo i jeans quelli tirati su con le bretelle.
1: Non mi dici insomma. Mai di stupirmi tu, Maurizio Guccini, davvero.
0: Riccardo da Taranto ci dice che le serie che l'hanno colpito da piccolo sono Le avventure di Zorro, che ho visto anche io negli anni 80 riproposte, e Arsenio Lupin, sempre anni 70.
1: È vero, perché c'era anche la serie, non solo il cartone,
0: sì,
1: animato.
0: Esatto, esatto.
1: Sentiamo qualcuno con la voce, la bella voce dei nostri amici e amiche di Radio 2.
2: Ciao, sono Valeria. Io quando ero piccola, intorno ai 7-8 anni, guardavo una serie TV belga composta da circa 12 puntate, dove parlavano di questi ragazzi dispersi su queste isole misteriose governati da un signor Q che aveva oltre 200 anni e anche l'epoca era diversa da quella nella quale vivevano loro. Bellissimo.
1: Bellissima.
2: Ciao dalla Sardegna.
1: Ma da piccola poi la vedeva questa serie? La ricordi te? Faceva così.
0: Sono il signor Q. Attenta a come ti rivolgere, perché sì, perché io governo con il pugno di ferro un'isola che è rimasta all'epoca coloniale medievale, e la serie TV di cui si riferisce la nostra ascoltatrice è Le Isole Perdute.
1: Ma cosa stai leggendo? Cioè,
0: del 1976.
1: Sei andato a prenderti il monologo del signor Q, fammi capire.
0: Io sono il signor Q.
1: Sì, vabbè.
0: Posso. E
1: pazzo.
0: Appunto do la caccia a un gruppo di ragazzi naufragati che cercano di sfuggirmi e di tornare a casa. Ma come
1: normale,
0: si permettono?
1: Uno sano di mente, ma non me lo
0: come si permettono?
1: Va bene, come si permettono? Non lo so. 348 7 300 200, permettetevi pure a questo numero. Rai Radio
3: 2. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 22 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto?
4: 99.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Gioia è proprio il titolo di questo pezzo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari su Radio 2 alle 18:31 minuti in quella che è ancora un'estate da matti, perché ufficialmente è ancora estate, almeno fino al 21 settembre.
1: Fino al 21 siamo matti.
0: Siete d'accordo? Fino al 21 settembre è ufficialmente estate, quindi ancora caldo, ancora si può andare al mare, si possono fare delle vacanze, insomma, magari qualcuno tra l'altro le sta proprio facendo, perché settembre è un bellissimo mese per andare in vacanza ed è anche un bel mese, un bel periodo l'estate per recuperare film, serie TV, cose che magari avete lasciato lì in sospeso magari da tempo, che volete vedere o recuperare, e perché no, fatelo, è il momento giusto.
1: Eh sì, non fate passare 30 anni come un posto al sole.
0: Eh sì, posso essere, è vero, festeggia 30 anni
1: 30
0: e io
1: anni.
0: Posso vantare il titolo, forse tra le poche in Italia, di non avere mai visto nemmeno una puntata di Un posto al sole.
1: Ecco.
0: Donato Mascagni è devastato, ogni volta che...
1: Debbo deluderti.
0: Sì, tu l'hai visto?
1: Sì.
0: Ma non sono delusa.
1: Io ti sto deludendo.
0: Deludimi.
1: Ti sto deludendo perché anche io non ho mai
0: visto. Ah, non l'hai mai visto?
1: Io mai visto una puntata di posto al
0: perché
1: sole.
0: Perché me lo dici così, come se fossi improvvisamente
1: perché
0: uno straniero?
1: Tu mi stai deludendo.
0: Ah, io ci sto, stai citando qualcuno e non ti sto capendo, scusami, purtroppo. Cos'era, Il Grande Fratello?
1: No, però diciamo che anche io Un posto al sole è un telefilm che non mi è capitato di vedere, ma penso semplicemente perché orari diversi dai miei, anche forse...
0: Lo puoi dire, magari è un genere che non ti corrisponde di tanto, cioè non succede niente.
1: L'ha detto Noemi Serracini!
0: Non è che ci denunciano, eh?
1: L'ha detto Noemi Serracini,
0: è vero che è
1: bello.
0: La serie di punta della Rai, però insomma, comunque è una storica soap appunto di,
1: sì,
0: di Rai 3, al suo 30° anniversario, e dunque vogliamo sapere, tutti gli appassionati di Un posto al sole, come festeggiate questi 30 anni. Raccontatecelo mentre ci dite anche qual è ovviamente la vostra serie del cuore.

0: Gian detto tra noi alle 18:39 minuti su Radio 2 insieme a Maurizio e Noemi fino alle 20 a parlare di serie televisive, quelle che più di altre ci sono entrate nel cuore e ovviamente non poteva mancare Un posto al sole che celebra anche, lo abbiamo detto, i suoi 30 anni e ci scrive Mary da Savignano Mare che dice proprio: mai persa una puntata di Un posto al sole, festeggio i 30 anni di UPAS, UPAS che è proprio
1: UPAS,
0: come lo abbreviano i veri fan, e dice: con RaiPlay è davvero dipendenza, perché chiaramente se avete perso le puntate potete recuperare anche tutti questi 30 anni, capito Gianluca Rascenzi? Vai su RaiPlay e ti rivedi tutto da quando è nata fino ai giorni nostri. Tra l'altro c'è proprio gente del cast che sta lì da una vita, sono diventati una famiglia, come raccontano gli stessi attori, no? di questa serie ormai più che consolidata.
1: Sì, poi c'è chi ci fa proprio un elenco di serie: Supercar, A-Team, MacGyver, te lo ricordi MacGyver?
0: Come no?
1: Con un manubrio della bicicletta costruiva un'astronave,
0: che
1: una
0: passione,
1: bomba atomica.
0: Che passione
1: Magnum
0: MacGyver.
1: P.I., Robinson, i Jefferson, Chiara e gli altri.
0: MacGyver comunque, stavo riflettendo, ha rovinato tanti uomini perché noi abbiamo alzato l'aspettativa enormemente guardando MacGyver e lo abbiamo sognato tutta la vita, no? Uno che sapesse fare qualunque cosa.
1: Poi c'è Nazareno che guardava Tre cuori in affitto.
0: Carino Te cuori, sì, in affitto,
1: certo,
0: molto.
1: Certo.
0: Sentiamo un po' di voci anche, cosa ci dicono.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Volevo sapere se qualcuno si ricordava di uno sceneggiato, come lo chiamavano allora negli anni, sì, 70, ambientato in un campo di concentramento dove, non mi ricordo bene se c'erano degli ufficiali inglesi prigionieri che cercavano di fuggire.
0: Io non me lo ricordo, vi dice qualcosa?
1: Allora
0: sei andato a fare
1: attenzione.
0: Bravo, dici.
3: Lo sceneggiato a cui ti riferisci si chiama Colditz, una famosissima serie televisiva britannica andata in onda tra il 1972 e il 1974, ambientata all'interno del reale castello di Colditz, una fortezza medievale in Sassonia che appunto in nazisti avevano trasformato in un campo di prigionia e ufficiali alleati.
0: È tornato lui, meno male.
1: No.
0: Non so come mai ti piglia così, ti prendono questi momenti di...
1: Perché ho letto del castello di Colditz.
0: Ah, e ti ha scatenato le tue multiple personalità.
1: Sì, il castello di Colditz. Esiste realmente il castello di Colditz?
0: Fatti una domanda e datti una risposta, Maurizio Cuccini.

0: anche cantatore, bravissimo, con questo Getting Joy With It su Radio 2, anzi Getting Jiggy With It su Radio 2. Leonardo Sinibaldi già mi stava bacchettando sulla lingua, nemmeno sulle mani, perché qui quando si sbaglia in radio ti bacchettano sulla lingua.
1: Toda
0: gioia, toda bellezza.
1: Avrei allora, una nota di demerito.
0: Senti Maurizio, non so se tu l'hai già scaricata quest'app, io sono andata a vederla, è meravigliosa l'app per scoprire dove sono state girate le scene dei film e delle serie TV. È una mappa interattiva che mostra appunto le location di più di 9.000 film e serie TV. Si chiama Movie Scene Map, funziona proprio come Google Maps, quindi tu vai, googoli e cerchi a seconda poi di dove ti posizioni la location e ti dice che cosa è accaduto, che cosa è stato girato lì, quali monumenti addirittura e riferimenti rispetto a film o serie televisive ci sono. È fighissima.
2: Beh, ci sono dei veri e propri tour spesso all'inseguimento delle location di film, di serie TV. Io per esempio ricordo qualche annetto fa i miei amici di università facevano, ovviamente quelli non romani che non conoscevano bene Roma, facevano il giro a cercare tutte le scene di Romanzo Criminale.
0: Ah certo, beh ci sta, ci sta. No, invece stavo pensando che quando sono stata in Inghilterra ho fatto tutto il tour di Notting Hill. È stato bellissimo.
2: Che e carina, molto,
0: è vero, ma niente, oggi Maurizio è così, a varie, lo abitano varie personalità, varie vocine.
2: Però io conosco persone che hanno investito gran parte dei loro averi.
0: Per andare dove?
2: Per andare in Nuova Zelanda a cercare tutte le location del Signore degli Anelli.
0: Beh, perché quelli che sono andati alle Hawaii a cercare Lost.
2: A cercare le location di Elvis Presley.
0: No,
2: alle Hawaii.
0: A cercare le location di Lost. Qualcuno l'ha vista. Lost, cioè mica solo
2: sì,
0: io l'avrò vista.
2: Sì, no,
0: anche Lost, una serie eccezionale di un po' di anni fa, davvero spettacolare, con dei paesaggi appunto magnifici. 348 7 300 200, raccontateci qual è la serie televisiva che più amate.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: sun.
1: Moving to the sun, il ritmo perfetto questo per un aperitivo al mare, sulla spiaggia. Non ti sei proiettato anche tu, Maurizio, insieme a me con il tuo drink a bere qualcosa?
2: Sì,
1: al
2: guarda,
1: tramonto.
2: Sono proprio sulla spiaggia in questo momento.
1: Sì, non ti dico, sembra però che sei in una dimensione non proprio lucida.
3: Neanche svegliato.
1: Mettiamola così.
3: Diventa sole, whisky e sei in pole position.
1: In pole position, adesso c'è il nostro indovina matto, perché è il momento di giocare con i nostri amici, le nostre amiche di Radio 2 al 348 7300 200. Solo il più veloce e la più veloce si aggiudicherà la nostra cartolina via etere, che è un momento bellissimo a cui potete dedicare un pensiero a chi volete voi, sfruttando il magico mezzo radiofonico. Si gioca con un personaggio che appartiene al mondo del cinema, ma vi posso dire anche un po' al mondo delle serie televisive, perché lui da relativamente poco ne ha realizzata una molto famosa, molto conosciuta e che sono sicura che in tanti avete amato. Andiamo con gli indizi.
3: Così gliela stai servendo su un piatto d'argento.
1: Vabbè, un pochino sì. Anzi, la puoi smettere.
3: Comunque, indizio numero uno.
1: Oh, ecco.
3: Che c'è? Non ti va bene come parlo? Indizio numero uno. Da ragazzo passava molto tempo nel cimitero vicino casa. Diceva che era un posto tranquillo dove pensare.
1: Oh,
3: che bello.
1: Questo è già un bel indizio per capire il personaggio.
3: Sicuramente tranquillità al cimitero ce n'è in abbondanza.
1: Voglia, nessuno ti rompe le scatole.
3: Indizio numero due.
1: Prego.
3: Iniziò a lavorare alla Disney, ma il suo stile era decisamente lontano da quello tradizionale dello studio. Indizio numero 3. Da bambino era affascinato dai film horror e soprattutto da Vincent Price, che anni dopo avrebbe diretto.
1: Attenzione, perché non è semplicissimo, secondo me, il personaggio di oggi. 348 7 300 200, scegli uno degli indizi, secondo te quello più utile, e ripetilo.
3: Potrei,
1: per favore,
3: dirne uno velocissimo, un quarto?
1: Vai, danne.
3: Dici,
1: un quarto.
3: Ha trasformato Johnny Depp in un ragazzo pallidissimo.
1: Attenzione, ecco, questo è l'indizio proprio perfetto, quello che mancava per farvi indovinare.

0: fresco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre su Radio 2 alle 18:59 minuti con Noemi, con Maurizio e con la più veloce che ha indovinato il nostro indovinamatto di questa sera, Marida da Savignano. Marida, buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti. Che bello, sono emozionata.
1: Ciao, anche Marida. Noi, anche noi. Come stai, Marida?
2: Bene, bene, grazie.
1: Che fai a quest'ora?
2: Si lavora.
1: Si lavora dove? Di cosa ti occupi?
2: Sono un'addetta alle pulizie.
1: Bene, quindi
2: faccio
1: questo.
2: Il folletto.
1: Fai il folletto, che bello, il folletto delle pulizie è meraviglioso. E a quest'ora hai finito? Sei ancora invece in turno? Com'è la situazione?
2: Mi manca un po', poi finalmente torno a casa.
1: Dai, resisti in compagnia ovviamente di Radio 2.
2: Sempre.
3: Marida, allora, dicci qual era il personaggio da indovinare.
2: Era Tim Burton.
3: Bravissima.
1: Brava, bravissima.
3: Cosa ti ha fatto pensare a lui?
2: Che era un ragazzino che andava per cimiteri.
1: Vedi? Esatto. Beh, vuol dire comunque che conosci il personaggio, se ti ha ispirato, sì. Se ti ha ispirato questo indizio. Senti, Marida, sì. Sappiamo che tu sei anche una grande appassionata di Un posto al sole.
2: Da sempre. Quando mi sono trasferita in Emilia Romagna, mi ha aiutato a contenere il Saudagi.
1: Addirittura. Senti, che cosa ti piace di Un posto al sole? Cioè, qual è il motivo proprio, la cosa che ti ha conquistato di questa serie, di questa soap?
2: Non è la solita soap banale di belloni, bei vestiti, ricchezze, ma parla anche tanto di sociale, dei problemi di vita quotidiana. E poi fa dei riferimenti al grande teatro napoletano. Oh, ci sono degli attori che hanno lavorato con De Filippo, con Troisi, quindi attori di qualità.
1: Certo, quindi insomma diciamo che una serie di cose che risuonano anche con le tue origini, mi pare di intuire.
2: Sì, assolutamente. Poi il posto al sole è decreta la fine della giornata, basta. Dopo il posto al sole finisce il mondo.
1: È giusto, può finire anche il mondo dopo un posto al sole. Senti, sì, Marida, sì. Vogliamo la tua cartolina via etere, a chi la mandi e cosa vuoi comunicare, cosa vuoi dire a questa persona?
2: Mando la cartolina a un'altra grande fan di Radio 2, che è la mia amica di Bologna, Letizia, che mi manca tantissimo. Che lei è lì in quel di Bologna, io sono qui in Romagna, ma ci teniamo in contatto commentando tutti i programmi di Radio 2, tra cui il vostro, che è fantastico.
1: Grazie.
2: Anche
1: grazie.
2: Se siamo un po' tristi per alcune perdite importanti del palinsesto, siamo più che tristi, proprio amareggiati, arrabbiate.
1: Vabbè. Purtroppo.
2: Però insomma ci siete voi che ci consolate.
1: Mi fa piacere, ci fa piacere, Marida, e ti ringraziamo tantissimo per aver giocato con noi.
2: Grazie per la compagnia, per la buona musica e la professionalità che avete tutti.
1: Grazie Marida.
3: Ciao Marida.
1: Buona serata.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: bello questo pezzo, sarebbe una sigla perfetta per una serie televisiva, secondo me. Ecco, non così com'era l'originale, mi piaceva di più per una serie televisiva.
1: Potremmo rifarla così.
0: Potremmo rifarla, dici. A proposito di serie televisive, il nostro protagonista di oggi dell'Indovina Matto, Tim Burton, ne ha recentemente realizzata una di grande grande successo, che è stata Wednesday, cioè mercoledì, ispirata appunto al personaggio Mercoledì Adams, deliziosa proprio, sì. Sia la protagonista Jenna Ortega, sia proprio tutta la serie. Se non l'avete vista, recuperatela, perché è davvero molto molto carina, in perfetto stile noir Tim Burton, molto gotica anche, che richiama proprio a tutti gli elementi, proprio, no? A tutti i riferimenti anche della famiglia Adams, altra serie veramente magnifica che penso conosciate tutti.
1: Ma a proposito dello stile cupo, no, di Tim Burton, sai che è il motivo principale per cui fu allontanato da una nota casa cinematografica? Perché appunto questo stile cozzava totalmente con i cartoni animati,
0: certo,
1: con i disegni.
0: Con lo spirito dei bambini.
1: Non so se tu ti ricordi Red e Tobi, Nemici Amici.
0: Come no?
1: Ecco, lui doveva lavorare proprio su quel cartone animato e per sua stessa ammissione disse: disegnare quelle graziose bestoline ammiccanti era una vera tortura e non ci riuscivo proprio.
0: non ci riusciva a realizzarle. Ancora un po' di voi al 3487-300-200 con le vostre invece di serie preferite. Vogliamo leggere?
1: Ah, ecco,
0: no,
1: scusami.
0: Andiamo. Ma sei incantato,
1: no,
0: così,
1: mi
0: andato
1: mi
0: in stand by.
1: Sì, non sono incantato.
0: È, andato
1: è
0: in
1: la RAM
0: by,
1: che è la RAM, attenzione, falla ripartire. Eccomi, allora. Dice il nostro amico Gian Burrasca è la Freccia Nera, ma è roba
0: bella.
1: Antica. Non dire che Freccia Nera è la roba antica, sai che il mio vicino di casa era uno degli attori, grandissimo doppiatore della Freccia Nera, il compianto Gianni Musi. Gianni Musi, tra l'altro, è stato doppiatore anche di Gandalf del Signore degli Anelli e di Silente di Harry Potter. E lui ha recitato proprio nella Freccia Nera, era mio vicino di casa.
0: Bene. 3487-300-200, continuate a raccontarci la vostra serie del cuore.

0: Malcolm Todd, Hearings, qui su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Continuano ad arrivare decine, centinaia di messaggi di tutte le serie TV che avete visto da bambini, da ragazzi. Io veramente non so neanche più se riusciremo a leggerle tutte. Ci dicono: volete mettere Oswey Zorro, Furia Tarzan e Sandokan?
1: Beh, no, io Sandokan me lo ricordo, le altre credo di non averle seguite, però sono molto contenta del vostro entusiasmo.
0: Furia Cavallo del West, no?
1: Furia, sì, certo.
0: Furia Cavallo del West, che lava i denti col seltz.
1: Io non so se ce la faccio ad arrivare alle 20, ve lo dico, eh.
0: Aspetta, c'è un messaggio, no, c'è un messaggio che secondo me... Questo potrebbe averlo mandato...
1: Chi?
0: Tuo marito.
1: Addirittura?
0: Sì, perché qui c'è una serie che suggeriscono...
1: Qual è?
0: Una strega per moglie.
1: Ah, io sono la strega, dici? Non credo. Però invece c'è Anna che ci ricorda un'altra bellissima serie. Quattro ragazzi con il cane, la banda dei cinque. La banda dei cinque, sì. Nessuno comanda. Ci cita anche un pezzettino della sigla. E ancora qualcuno con la voce, sentiamo.
2: Buonasera a tutti, io ricordo due serie molto più datate.
1: Vai.
2: La prima era Belfagor, io ero bambino, mi facevo una paura terribile, il fantasma dell'opera Belfagor, e una che ero quasi adolescente ma che mi era piaciuta moltissimo era La baronessa di Carini.
1: Bella, ci piace anche La baronessa di Carini, però io non l'ho vista, ma neanche Belfagor.

0: Non è divertente. Su Radio 2 alle 19:14 minuti è il titolo della canzone.
1: Ok, stavo già guardando male.
0: Non sono io che faccio l'antipatica. Possiamo forse creare un match tra due persone, tra un'ascoltatrice e un ascoltatore. Oggi, stasera, Estate da Matti, parlando di serie televisive. Guarda come mi si combinano le cose qui. Senti qua, sentite qua.
2: Ciao amici.
0: Ciao.
2: Io devo essere coetanea del signore della baronessa di Carini.
0: Sì.
2: E di Bella.
1: Questo è un date.
2: Però dove Anna non lo batte nessuno.
0: Dove Anna non lo batte nessuno. Allora, prima di arrivare a dove Anna, vorrei questa signora, no, che si dichiara coetanea dell'altro signore, hanno una passione, già partono bene coetanei, passione per le serie televisive, guarda che mi si accende subito Marta Flavia a me.
1: Sì, tu stai creando un vero e proprio date.
0: Adesso,
1: secondo me.
0: Vediamo se c'è terreno fertile da entrambe le parti, magari creiamo il match.
3: Io non c'entro nulla, lo dico subito.
0: Poi tu chi sei? Cioè, io parlo solo con Maurizio Cuccini, mi sono stufata.
3: Non c'è, se n'è andato, ha sbattuto la porta.
0: E allora basta, vado da sola fino alle 20.
1: Allora, però, prima abbiamo citato dove è Anna. Dove è Anna magari non se lo ricorderanno in tanti, eppure è uno dei più famosi e importanti sceneggiati televisivi della storia della Rai.
0: Attenzione,
1: pensa.
0: Guarda come mi sei aziendalista.
1: Esatto, perché è la fiction di maggior successo di sempre nella storia della TV italiana, avendo incollato allo schermo una media di 24 milioni di spettatori a puntata, con un picco fantascientifico di 28 milioni.
0: Wow, però che numeri, che dati clamorosi per questa serie. Di che anno, ricordiamolo?
1: 1976.
0: Anche allora faceva i numeri la Rai. Mica si scherza qua.

0: Take It Over Leon Bridge su Radio 2 alle 19:22 minuti con Noemi, con Maurizio nell'estate d'amati a parlare di serie televisive, le vostre preferite al 348 7 300 200, ma anche quelle che usciranno entro la fine dell'anno e che sono davvero attesissime, come Harry Potter, perché sta per uscire appunto entro la fine dell'anno la serie che corregge anche un errore del film, anzi dei film, e ridisegna gli stemmi di Hogwarts.
1: Expecto Patronum.
0: Hai capito?
1: Stupificium.
0: Niente, oggi è così.
1: Avada Kedavra.
0: È tutto un delirio. Non so veramente cosa fare, amici, amiche all'ascolto.
2: Allora,
0: scusatelo.
2: Adesso che ho riposto nuovamente la dovuta magia qui nello studio, possiamo tornare a parlare di Harry Potter.
0: Dai, torniamo a parlare di Harry.
2: Perché
0: del
2: qual
0: piccolo
2: è,
0: Harry.
2: Qual è la polemica? La polemica è che cambiano gli stemmi delle casate, che non sembrano più degli stemmi di casate medievali, ma sembrano più distintivi scolastici. Quindi il risultato magari potrà far discutere i fan, e soprattutto c'è una di queste casate che cambia notevolmente.
0: Qual è?
2: Perché Ravenclaw, che sarebbe corvo nero se non sbaglio, che appunto non vede più un corvo ma mostra finalmente un'aquila. Perché finalmente? Perché sembra che appunto quella originale fosse proprio un'aquila, ma è un elemento destinato a far discutere i fan del film.
0: Bene, ci piace questa questa virata verso una maggiore semplicità, una maggiore modernità della serie televisiva, insomma, che arriverà a dicembre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le voci meravigliose di Angelina Mango e di Marco Mengoni, Canto d'amore alle 19:27 e anche le vostre voci, i vostri messaggi al 3487 300 200. C'è addirittura chi ricorda tra le serie uno sceneggiato, in questo caso 4 puntate andate in onda sulla Rai nel 74, Malombra. Attenzione, poi abbiamo gente veramente seria all'ascolto, sì.
2: Poi c'è anche chi dice: se dico il magico Alverman si capisce quanti anni ho. Beh, il magico Alverman, abbiamo fatto una ricerca,
1: sì,
2: è una serie televisiva belga del 65 che è stata trasmessa dalla Rai nel 1970 all'interno della TV dei ragazzi, e parlava di quest'epoca medievale vicino all'epoca moderna, boschi incantati, mulini, grotte, castelli,
1: quindi insomma
2: sì, tutto ciò che ha a che fare con il
1: diciamo
2: fantastico,
1: che è un
2: però.
1: un adulto il nostro ascoltatore,
2: sì.
1: Andiamo all'informazione perché sta arrivando il GR2 e torniamo subito dopo per l'ultimo pezzettino di strada insieme.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 19:30.
2: Rai GR2.
3: La guerra in Ucraina, Putin sente Trump sui negoziati, non ci sono piani ostili verso l'Europa, nuovi attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni per la visita degli inviati americani, 3 morti. Scontro diplomatico fra Regno Unito e Tel Aviv, Londra impone sanzioni alle colonie in Cisgiordania con altri 11 paesi, Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme. Polemica e proteste per la presenza dell'ex generale Vannacci a un convegno della polizia. Interviene il ministro degli interni Piantedosi, solo un'iniziativa sindacale. Domani a Squinzano, in Salento, i funerali di Lorena Isceri, scaraventata da un viadotto dall'ex. Per lo psichiatra che lo curava non era pericoloso. Nel giornale anche le novità della mostra del cinema di Venezia e la consueta pagina sportiva. Stasera in primo piano il calcio con l'esordio dell'Inter in Champions League contro il Real Madrid. Buonasera, in studio Fabiana Cofini. La guerra in Ucraina in apertura dopo la tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev, sono ripresi gli attacchi, almeno 3 morti sotto i raid russi. Intanto lunga telefonata fra Putin e Trump.
4: Un'ora di colloquio tra i due presidenti, anzitutto per tracciare un bilancio della missione dei due inviati speciali Witkoff e Kushner. La valutazione comune è positiva. Il consigliere del Cremlino Ushakov definisce la conversazione fra Trump e Putin franca, costruttiva e professionale. Riferisce che il leader russo ha spiegato a Trump quali iniziative gli Stati Uniti potrebbero assumere per porre fine al più presto ai combattimenti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito di volere l'uscita dalla guerra prima possibile. Nella telefonata Putin ha anche assicurato che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. I due hanno concordato di restare in contatto. Intanto però il sottosegretario del Pentagono Colby, sostenendo che Mosca sta ricostituendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa, invita l'Europa a prepararsi a sostenere l'Ucraina per anni. In vista del 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, da Washington Trump ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e poi ha ribadito che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: Il premier israeliano Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati Arabi dei piani di Hamas per il 7 ottobre, a 3 anni dalla strage. La notizia diffusa dalla testata Haaretz piomba in piena campagna elettorale. Netanyahu parla di menzogne, l'opposizione chiede chiarimenti. Intanto il Regno Unito e altri 11 paesi sanzionano i coloni estremisti per le continue violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Stanno riprendendo i voli in partenza dai principali aeroporti del Regno Unito dopo il guasto tecnico che ha causato la cancellazione di circa 300 voli con pesanti conseguenze sulla circolazione aerea. I disagi hanno riguardato diversi aeroporti del paese, in particolare le partenze dagli scali londinesi di Heathrow, Gatwick, Stansted e London City. Problemi anche a Manchester, Edimburgo, Birmingham, Belfast e East Midlands. Inaccettabile, passiamo alla politica. Così la Presidente del Consiglio commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata a Roma con l'accusa di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. La Premier Giorgia Meloni pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini. E il tema alleanze nel centrodestra con il nodo legge elettorale e i leader del campo largo riuniti alla festa di Verdi Sinistra.
5: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause, i cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurri a Fratelli d'Italia. Si inasprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi, ma per Salvini al netto l'effetto di chi frena il contributo ci dovrà essere e strutturale. Vannacci sfida, senza di noi Meloni non ha la maggioranza, patti chiari per un'alleanza. Il leader del campo largo insieme in questi minuti alla chiusura della festa di Verdi Sinistra a Roma, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ti ha detto: questa alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza, intende andare avanti con l'agenda progressista. Battono su Israele e 5 Stelle chiedendo provvedimenti dopo le rivelazioni di Arez sul 7 ottobre. Noemi Giunta, GR2.
3: Dalla politica andiamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, domani lutto cittadino e funerali nel comune leccese dove era nata la 40.

0: Addio a Lorena, ci spiega il sindaco Mario Pede.
1: C'è una grande commozione, andremo a posizionare un LED wall esternamente da poter far partecipare anche chi rimane fuori.
0: Le esequie nella chiesa dove fu battezzata la 45enne, gettata da un viadotto della 1 da suo ex che si è poi suicidato. Quanto ai primi esiti dell'autopsia, il legale della famiglia della vittima, Cosimo Miccoli, precisa.
2: La consulente non aveva dato alcuna notizia che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. Hanno preso 90 giorni di tempo.
0: Terminata a Firenze anche l'autopsia sulla salma dell'ex Federico Vella. Aveva scoperto di essere stata tradita Lorena, per questo aveva interrotto la relazione col 36enne. Lui, da 15 anni in cura da uno psichiatra, era diventato aggressivo, ricorda un amico.
3: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi in maniera agitata.
0: Ad agosto, durante la vacanza in Grecia, ancora una lite violenta. In altre occasioni, lui l'ha minacciata con un coltello e ferita ai piedi, racconta la mamma di Lorena, Elena Baiocco, GR2.
4: L'inchiesta sui 6 anziani morti in ambulanza in provincia di Forlì. Secondo i carabinieri della sezione psicologia investigativa, Luca Spada, operatore autista del 118 in carcere dall'11 aprile con l'accusa di omicidio, ha agito in base a una spinta ossessiva incontrollabile. Un comportamento delittuoso, il suo, con carattere di serialità, che segue uno schema operativo identificabile, si legge nell'analisi degli esperti. E diventa un caso la partecipazione di Roberto Vannacci a un convegno della polizia organizzato dai sindacati del settore a Torino come aggiornamento professionale. Interviene il Viminale che fa sapere solo un'iniziativa sindacale.
5: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino. Convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, e scatta la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Un punto fermo, quello del Ministero, che in ogni caso non arresta le polemiche politiche. Bruno Sokolovic, GR2.
4: E sulla vicenda le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Il Viminale spieghi quale valore possa avere per il personale della Polizia di Stato l'intervento di Vannacci che, sottolineano, è arrivato a negare il femminicidio. Voltiamo pagina. Nell'ultimo anno oltre 3,2 milioni di italiani sono stati vittime di truffa o tentativi di frode nell'ambito della telefonia fissa o mobile. Molti non denunciano per pudore o perché le cifre non sono alte, ma il danno complessivo è di circa 731 milioni di euro, come riporta un'indagine condotta da Facile.it e l'istituto di ricerca M-Up Research. Come spiega Andrea Polo di Facile.it.
6: L'identikit del truffato parla soprattutto di giovani. Mai dare denaro contante a tecnici che si presentano in casa. Nessuna azienda di telefonia autorizza a prendere denaro contante dai clienti. Poi attenzione anche a custodire quello che è il codice di immigrazione. Mai cedere a incontri chiesti con insistenza e soprattutto a chi ci mette troppa pressione. Attenzione anche a non richiamare quelli che sono numeri da cui noi riceviamo chiamate velocissime che poi cadono nel vuoto.
4: E andiamo alle condizioni di Emma Bonino, la leader di Più Europa. Sono stabili le sue condizioni. Lei è ricoverata da ieri per una crisi respiratoria all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove si trova il nostro inviato Federico Mello.
7: Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. Questo è l'ultimo aggiornamento arrivato io pochi minuti fa dal suo partito Più Europa. Bonino è ricoverata da ieri in terapia intensiva qui all'ospedale Santo Spirito di Roma. La crisi non è del tutto risolta. Il team che la segue continua a svolgere gli accertamenti necessari e verificare le terapie. Domani in tarda mattinata ha un consulto con il suo medico curante, dottor Santini. L'ex ministra e commissaria europea si 78 anni, aveva affrontato un ricovero per una crisi simile lo scorso anno, precedentemente la guarigione da un tumore. Il suo nome è legato indissolubilmente alle battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto, alla libertà di scelta sul fine vita. Per ora dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, linea allo studio.
4: Grazie a Federico Mello, andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove arrivano Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia d'oro del cinema europeo.

0: sono i protagonisti di Bunker, il film di Florian Zeller in concorso nel giorno in cui l'85enne Nick Nolte interpreta Company. E se l'Italia schiera Anna Foglietta, regista, in orizzonti, la Biennale premia Luca Guadagnino per il suo contributo innovativo al cinema. L'inviata.
1: Joie de vivre è un film che ho fatto per amore di Bernardo Bertolucci.
2: Luca Guadagnino ritira il premio Cartier a Venezia, dove arriva con le 7 ore del monumentale omaggio a Bernardo Bertolucci. Nella giornata in cui Casey Affleck, in concorso con Company, porta all'idolo 85enne Nick Nolte, Alex Gibney racconta i lati oscuri di Elon Musk e un altro magnate, interpretato da Paul Dano, propone all'architetto Javier Bardem la costruzione di un bunker nel film che Florian Zeller ha scritto pensando proprio alla coppia protagonista, Bardem e Penelope Cruz. Non c'è niente di noi nel film, noi non litighiamo mai, scherza Bardem. Siamo bravi a dividere privato e lavoro, dopo 30 anni, aggiunge la Cruz. Il bunker che li fa litigare sullo schermo è quello in cui ci chiudiamo per paura. Di questo parla il film, conclude Bardem, del bisogno di connetterci con gli altri. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
0: E siamo allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
3: Buonasera Fabiana, buonasera a tutti.
0: Allora c'è il calcio in primo piano.
3: Perché è cominciata la Champions League, le prime due partite delle 18:45, siamo all'intervallo. AEK LASK 1-0, Bruges Aston Villa, gli inglesi in vantaggio 3-1, ma stasera la prima delle quattro italiane in campo. Alle 21 l'Inter al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Kivu.
4: Bernabeu è diventato ancora più bello, anche se lo era prima per tradizione, per quello che rappresentava, ma oggi è ancora più moderno, quindi ci fa piacere a tutti giocare una partita di Champions in questo stadio. Per me José è una persona speciale che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
3: Kivu l'abbiamo sentito, ha parlato anche di José Mourinho. Sentiamolo allora, il grande ex, il tecnico portoghese.
5: In questo momento non è una partita normale per me, però durante la partita sarà. Quando ti dici che nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non credo che durante la partita mi guardano e mi vedono, oh amico nostro, non lo credo. È la natura del calcio.
3: Le altre italiane in campo in settimana per questa prima giornata di Champions League: domani c'è Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia.
0: Però c'è poca Italia nella lista del pallone d'oro.
3: Eh sì, fra i 30 finalisti resi noti oggi non c'è neanche un italiano e c'è un solo giocatore che milita in Serie A, Lautaro Martinez. Ci sono naturalmente molti giocatori della Spagna, campione del mondo, del PSG, vincitore della Champions League. C'è anche Leo Messi, mentre non ci sono Cristiano Ronaldo e Salah. Il nome del vincitore e la premiazione il 26 ottobre a Londra.
0: Chiudiamo con il tennis.
3: US Open, quarti di finale, purtroppo senza azzurri. Sono in campo adesso gli americani Tiafoe e Mickelson. Nella notte toccherà ad Alcaraz contro l'americano Shelton. C'è un po' d'Italia nel doppio, scenderanno in campo dopo mezzanotte Bolelli e Vavassori per gli ottavi di finale.
0: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio in regia Fabio Cardinali e Tommaso Margiotta. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va al programma Radio 2 State da Matti. Il prossimo GR2 alle 22:30, più tardi.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Dance su Radio 2 si balla alle 19:48 minuti insieme a Noemi, insieme a Maurizio. Gli ultimi 10 minuti da trascorrere con l'estate da matti, martedì 8 settembre. Se per caso avevate bisogno di una coordinata verso quest'ora, alla fine della giornata, può essere che io non sia così stonato da non ricordarsi più nemmeno che giorno è. E a proposito di essere stonati, una notizia abbastanza irriverente, un po' così anche buffa, ci arriva dall'Inghilterra. Vi portiamo dalle parti di Liverpool, dove è molto impegnata in queste ore la polizia britannica.
1: Sì, perché è arrivata una nota del sergente investigatore Gary McClatchy from Hopewell, in che dice: non ci accontenteremo di niente di meno che del recupero completo di tutti gli oggetti rubati.
0: Ma di cosa si tratta? Cosa hanno rubato?
1: Una dichiarazione del genere, tu cosa pensi? Opere d'arte, qualcosa di molto importante, giusto?
0: E certo, invece
1: si sono rubati 70.000 pinte di birra.
0: Attenzione! Ma chi è che ha compiuto questo crimine incredibile?
1: Capisco anche la rabbia del sergente investigatore, perché comunque 70.000 pinte di birra per un inglese probabilmente è un tesoro che viene appunto viene portato via. C'è da dire che ovviamente non si tratta di 70.000 singole pinte, ma si tratta di due camion di birre che appunto erano state parcheggiate in un deposito nei pressi di Liverpool. Poi è arrivato qualcuno con due rimorchi e se le ha portate via.
0: Attenzione, perché il valore comunque è elevato, parliamo di 50.000 sterline, che insomma sono 67.000 dollari e qualcosa di analogo in euro,
1: sì,
0: più o meno.
1: Forse qualcosina di più
0: in euro, sì, perché il dollaro vale un pochettino meno dell'euro. Però insomma, un super furto hanno fatto, un super furto. Speriamo che non se la siano già bevute tutte, perché sennò che recuperano.
1: No, ma tra l'altro negli Stati Uniti proprio un poco tempo fa hanno rubato 34.000 lattine di un'altra nota marca di birra. Quindi evidentemente la birra in questo periodo storico viene vista come un investimento.

0: canta un pezzo incredibile di Bruce Springsteen, uno sicuramente dei suoi singoli più conosciuti, più famosi, alle 19:53 minuti su Radio 2. Ti devo chiedere una cosa, Maurizio, l'hai mai visto il Boss dal vivo?
1: Sì, l'ho visto due volte, due concerti fantastici.
0: Che effetto ti ha fatto?
1: Beh, un effetto così grande che le persone non volevano andare più via, infatti sono riuscito ad allontanarmi dall'area del concerto alle 4 del mattino.
0: Eh sì, perché anche lui poi che non vuole mai andare via, cioè lui è molto generoso, gli piace stare con il suo pubblico, con la sua gente, perché poi in questo caso si può davvero parlare della sua gente, no?
1: È vero, tu l'hai visto dal vivo?
0: Purtroppo no, mai.
1: Ti è sfuggito? Mi è sfuggito,
0: non però mancherà. Insomma, lo conosco bene, mi piace molto,
1: non
0: seguo
1: mancherà,
0: tanto.
1: Non mancherà.
0: Chi lo sa, certo, lui è sempre in vena di fare live, quindi tuttora, per cui chi lo sa. Bene, il momento, io ho sempre un po' paura ad arrivarci a questo momento perché, eccolo qua, è il momento del happy ending. E arriva lui. Devo dire che questa puntata ce ne sono stati diversi, di personaggi e di personalità inquietanti, devo dire.
2: Ma io sono quello che c'è sempre.
0: Esatto, lui è quello che c'è sempre ed è quello anche, bisogna dire, un po' più inquietante rispetto agli altri. Il nostro Toto, lui dice di essere innocente e di venire in pace, ma la risatina.
2: Già, avete anche citato un mio caro amico.
0: Chi?
2: Belfagor.
0: Ma Belfagor, amico tuo, ma pensa un po'.
2: L'ho visto al Louvre l'ultima volta, era nascosto nell'ombra.
0: Pensa che gioia, che serenità incontrarvi insieme, soprattutto al Louvre, certo, poi di notte, certo, magari.
2: Al Louvre di Candela.
0: Al Louvre di Candela, anche simpatico. Senti, Toto, possiamo parlare dell'happy ending di questa, certo, sera, che ha come protagonista anche in questo caso la polizia, ma non proprio la polizia, un poliziotto.
1: Mi rimetto in riga allora.
0: Ecco, rimetti di riga, ecco, se no ti faccio arrestare. Un poliziotto in particolare di nome Luca, che è stato un po' l'eroe di questa estate 2026.
1: Eh sì, perché Luca ha salvato due persone, ha salvato un papà e il suo figlioletto, che il figlioletto era caduto dal pedalò e ovviamente rischiava di annegare, aveva già ingerito dell'acqua, e il papà si era tuffato per salvarlo ma aveva avuto un crampo e quindi a sua volta aveva bisogno di aiuto. Lui nuotava, il poliziotto nuotava a circa 200 metri da riva, a quel punto ha sentito le urla, è lì a soccorsi, ha salvato prima il bambino, poi ha dovuto salvare anche il papà ovviamente, e è nata anche tra l'altro una bellissima amicizia tra questo poliziotto e la famiglia.
0: Bene, è una storia insomma che ci piace, ma io ho una domanda: ma come mai il bambino stava sul pedalò da solo?
1: No, non era da solo, era con la famiglia.
0: E il padre però era a riva?
1: No, il padre era sul pedalò, si era tuffato anche lui, credo.
0: Ah, ok, allora forse non avevo capito niente.
1: Sì, sì, era rimasta la mamma sul pedalò.
0: Bene, avevo
1: la
0: detto
1: mamma...
0: che lui stava nuotando a... No, era il poliziotto forse, che loro erano tutta la famiglia sul pedalò. L'importante comunque, lo sai qual è? Cos'è?
2: Che è stata un happy ending.
0: Esatto, che siano stati salvati. Il

0: alle 19:59 minuti il nostro Leo Leonardo Sinibaldi, da regista ma anche da vero e proprio capitano, ci dà 20 secondi alla chiusura. Maurizio Cuccini, stiamo per atterrare e lasciare questo volo
1: e stiamo veramente in clima di telefilm. Abbiamo raccontato i nostri telefilm dell'infanzia e con noi, con i telefilm, ovviamente vi salutiamo, salutiamo tutta la nostra squadra dall'altra parte del vetro
0: e vi diamo appuntamento a domani. Ciao
1: ciao.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

proprio qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: 2-2 da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2
3: quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Oh, sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Oh! Bestiale.
2: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction. Oh! È su Rai 2.
6: Meteoradio.
7: In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.59, apriamo sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, dove si registrano code per traffico intenso. In A14 Bologna Ancona, lo svincolo di Cattolica, un incidente che coinvolge un camion provoca al momento disagi in uscita. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale, presente una perdita di carico. Torniamo in A14 sul tratto Pescara-Bari tra San Severo e Foggia in direzione Bari, attenzione per un camion fermo in carreggiata. Chiudiamo infine sulle isole, prima in Sicilia, in A19 Palermo-Catania all'altezza di Enna, in entrambe le direzioni si registra traffico rallentato per un veicolo in avaria. Infine in Sardegna sulla statale 130 Iglesiente tra Semini e Decimo Mannu in direzione Iglesias si rallenta per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
5: Buonasera, benvenuti all'ultima settimana di Era Ora. Cioè, mi viene da piangere, vabbè, dai, manteniamo gli animi su, perché ho delle scalette stupende per questi ultimi 7 giorni insieme. Sì, magari sono 4, dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23 qui su Radio 2. Come state, amici? Come sta andando questo ritorno? Io oggi devo dire che lo sto accusando particolarmente, sarà che ho fatto 6 ore di macchina da Milano a qui per arrivare in tempo per la trasmissione, però mi sono goduta un weekend all'insegna della musica live, ve lo racconto. Stasera sono andata in giro per voi a sentire un po' di concertini, non quello dei Verve, ahimè me lo sono perso, mi sono persa quello degli Oasis, quindi ho perso ovviamente anche l'apertura di Richard Ashcroft, ma vabbè, abbiamo sempre modo e maniera di ascoltare questi grandi classici qui su Radio 2. Vi ricordo che per scrivermi il numero è sempre lo stesso, 348 7 300 200. Invece se vi va di accendere la televisione, basta che andate sul canale 202 del Digitale Terrestre per vedere anche i nostri splendidi studi di Via Siago in Roma. Chi c'è in regia oggi? Ah, Giuseppe Caporale, buonasera anche a Andrea Castiglione, Emiliano Trocini. Vabbè, tra poco vi presento tutta la squadra di Era Ora su Radio 2. Ecco a voi i Verve.

Bittersweet Symphony, il nostro primo brano questa sera dei Verve. Era ora su Radio 2 dalle 21 alle 23 con la sottoscritta Martina Martorano, ma voglio presentare tutta la squadra: Emma Caggiano, Linda Critelli e Lucia Mosca alla cura del programma. In console Mirko Buonomo, buonasera, bentornato dalle vacanze. Come si sta dopo aver fatto 3 mesi di vacanze? Bene, ma di che? Ci raggiungerà poi Gianluca D'Ascenzi. In regia, sempre e comunque, Federico Scoppio. La Regia Visual ve l'ho già presentata, vi ricordo il canale 202 del digitale terrestre. Fatemi salutare anche in redazione Stefano Mascitti, Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, e Lorenzo Lucidi, che ha curato la selezione musicale con la sottoscritta. Però ogni tanto vado a dire, dico: Lorenzo, questo brano lo dobbiamo mettere, perché in queste puntate di Era Ora mi sono divertita a presentarvi alcuni degli ascolti che mi hanno accompagnato più assiduamente, quelli a cui torno spesso, che in qualche modo sono diventati anche parte della mia quotidianità, così almeno condivido con voi le mie playlist personali. E tra questi ci sono i Gabriels, un trio guidato dalla voce, dal carisma di Jacob Lusk, una voce che ha qualcosa di profondamente spirituale e che porta con sé tutta la sua formazione gospel, che si ritrova all'interno dei loro brani. Con lui Ryan Hope e Ari Baluzian costruiscono questo suono che attraversa soul, jazz, R&B e tanto gospel. Questo perché appunto Jacob Lusk è stato proprio cresciuto a pane, chiesa e tanta musica accanto a suo padre, lo accompagnava fin da piccolissimo. In realtà ad oggi hanno pubblicato un vero album in studio, Angels and Queens, però uscito in due parti, la prima parte nel 2022 e la seconda parte nel 2023. Prima di questo avevano pubblicato un EP, tra cui appunto Love and Hate and Bloodline, dove stasera sono andata a pescare per voi. Quindi ascoltate e poi fatemi sapere che ne pensate. Questo singolo dei Gabriels dal titolo Blame su Radio 2.

I Gabriels su Radio 2 alle 21:12 minuti. Che ne pensate di questo brano dal titolo Blame? Il numero è il 3487 300 200. Tanto ormai siamo diventati una famiglia, mi ha scritto Miriam. Arrivo Martina, gioco a Ticket to Ride Europa e poi dopo ti ascolto, ti voglio bene Miriam, voglio bene a te e a tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici di Radio 2 che in queste settimane mi hanno fatto veramente compagnia. Si è creata una bellissima community, come dicono quelli bravi, all'insegna dell'ottima musica, quella che proviamo a farvi ascoltare qui su Radio 2. E devo dire che ci sono un po' dei brani, degli album che vogliamo scoprire piano piano, no? Io per esempio mi sto tenendo il disco di Erika Badu, della dea Erika Badu, che è tornata dopo 16 anni insieme al producer The Alchemist, da ascoltare così, un po' alla volta. Questo un po' secondo me perché non è un disco da ascoltare tutto da un fiato, si sente molto la produzione di The Alchemist, ci sono anche un po' di suoni complessi, stratificati, poi questa è tutta una mia diciamo visione, però ascoltando un brano poi l'altro, poi riprendendo quello che vi ho ascoltato prima, non so, ho la sensazione di godermi un po' di più questo album, ma sarà proprio che aspettavamo con gioia il ritorno di Erika Badu, e insomma quindi il disco va centillinato. E stasera vi faccio ascoltare Steve Lacy insieme a The Alchemist e Erika Badu, appunto, che ha prestato la voce per questo singolo To The Moon. All'interno dell'album ci sono tanti altri featuring, c'è il Thundercat, il virtuosissimo bassista che vi ho presentato più volte qui su Radio 2, e il sassofonista Kamasi Washington, e anche la leggenda del rap West Side Gun, giusto per citarne qualcuno. Quindi stasera andiamo così, con Erika Badu, The Alchemist, Steve Lacy, con il singolo dal titolo To The Moon, Plan C.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Quando ci fa sentire

Proud Mary su Radio 2, Creedence Clearwater Revival, bentornati su Era Ora Radio 2. Se avete il coraggio di là, amici della regia, fate sentire che cosa stavamo ascoltando un pezzettino mentre passavano i Creedence Clearwater Revival, perché stavamo parlando di tutti i compleanni che ci sono in questa settimana e abbiamo pensato, questo brano qui fa 30 anni. Quanti? L'11 novembre farà 30 anni, grande anniversario. Pensavamo a Neff e Messaggeri della Dopa, ce ne sono di appuntamenti musicali da ricordare, va bene, ma avremo tempo, sapete, Era Ora terminerà l'11 settembre, ma io mica me ne vado, no, dovete cacciare con i calci, no, tornerò a parlare di musica, lo farò con voi, vi darò tutte le informazioni nei prossimi giorni. Intanto ci godiamo queste ore da passare insieme, vi ricordo il numero di telefono per comunicare con me, 348-7300-200. Salutiamo Francesco Marioni che ci manda un grande abbraccio, salutiamo anche Emiliano che ci scrive, vabbè ragazzi siete un po' stasera all'ascolto anche perché siamo un po' tutti tornati a lavorare, questa è la verità, c'è un grande traffico anche per raggiungere i nostri studi di Via Siago in Roma. La prossima band io in realtà l'ho scoperta relativamente tardi, intorno ai 20 anni, essendo io dell'89, parliamo più o meno del 2009, ecco, quando sono arrivata io i Public Enemy avevano già fatto un gran bel pezzo della storia della musica e ascoltandoli ho un po' cominciato a capire da dove arrivasse una parte enorme di quell'hip hop, di quel rap che ascoltavo in quegli anni, quel modo un po' di usare i sample, quindi di andare a recuperare dei pezzettini di brano e metterli dentro al disco, di costruire basi dense, rumorose, di far convivere musica e soprattutto nel loro caso cultura e messaggio politico. I Public Enemy nascono a metà degli anni 80, sono Chuck D e Flavor Flav e diventano uno dei gruppi fondamentali di quella famosa Golden Age dell'hip hop, tanto chiacchierata, quel periodo tra la seconda metà degli anni 80 ai primi 90 in cui il genere cambia un po' passo, esplodono creatività, ricerca, nuove tecniche di produzione e soprattutto identità fortissime. Questa sera The Public Enemy ascoltiamo He Got Game. Già solo dall'inizio si capisce, no? 1998, Public Enemy, Stephen Stills, Radio 2.

0: L'inno di protesta scritto da Steven Stills con i Public Enemy, He Got Game. Se si parla di rap e hip hop, si porta nel mondo del cinema, sicuramente il primo nome che viene a tutti in mente è Spike Lee, e c'è una grande connessione tra i Public Enemy e Spike Lee. Siamo nel 1989 ed è proprio Spike Lee a chiedere una canzone per il suo film Fa la cosa giusta, e ne uscì Fight the Power, che i critici mettono tra i più grandi brani politici dell'hip hop. 9 anni dopo, invece, nel 98, Spike Lee fa la stessa mossa, ma più in grande, affida proprio ai Public Enemy la colonna sonora di un intero film, He Got Game, con Denzel Washington. Da qui il brano che avete appena ascoltato su Radio 2, che leggevo che è stata rifatta e ribattezzata con She Got Game a febbraio proprio dai Public Enemy. Hanno creato una versione dedicata alle donne in apertura al posto dell'attacco che avete sentito, quindi con Steven Stills parte la voce di Gloria Steinem, una storica voce del femminismo americano, e in un passaggio di un suo celebre discorso alle donne d'America. Evviva i Public Enemy. Bene amici, la domanda che vi faccio adesso: ci sarebbe stato un Tyler the Creator senza i Public Enemy? Sarebbe mai esistito un artista come lui senza gruppi fondamentali come i re dell'hip hop che abbiamo appena ascoltato? Non tanto per una discendenza musicale diretta, quanto per quella libertà che l'hip hop generazione dopo generazione si è un po' riuscito a conquistare. Sicuramente in Tyler the Creator c'è una componente molto, ma molto meno politica, più mondo interiore, se vogliamo estetica, produzione, anche vulnerabilità. Ma quello che più ci ha affascinato di questo artista, uno dei più importanti rapper che abbiamo in questo momento, è la contaminazione tra i generi, e nel brano che state per ascoltare si sente tutta questa evoluzione. C'è il rap, ma il soul e il pop, le melodie quasi sognanti, con la voce che ha deciso di chiamare per accompagnarlo in questo singolo di Kelly Uchis. Si intitola See You Again, l'ascoltate su Radio 2.
1: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

Tyler The Creator insieme a Kelly Uchis, due grandi star in questo momento. Tyler The Creator, grande rapper, reduce da un tour mondiale di oltre 100 date, tutte esaurite, compresa quella di Milano il 25 agosto, la sua unica data. A dicembre ha anche esordito al cinema con Marty Supreme, il film, no, tanto acclamato, con Timothée Chalamet, mentre Kelly Uchis, regina ormai del pop, ha chiuso un mese fa il suo For the Girl Tour, un cartellone tutto al femminile, un tour con sole donne sul palco, dall'headliner all'apertura, e pare abbia pronto anche un intero album nuovo, cantato metà in inglese e metà spagnolo. Deve solo decidere quando farlo uscire. Kelly Uchis, noi tanto siamo qui pronti.

Di carpet, quindi di video dove ci sono anche persone che dici ma perché stanno lì sul tappeto rosso, chi lo sa, sul importante, famosissimo tappeto rosso. È successo un po' di tutto al Lido in questi giorni. Sabato Nanni Moretti è tornato alla mostra dopo ben 37 anni e quando è entrato in conferenza stampa tutti i giornalisti si sono alzati in piedi ad applaudirlo a lungo. Lui si è commosso con il suo film Succederà questa notte, l'ha presentato come una storia d'amore piuttosto potente. La sera stessa ci sono stati ben 10 minuti di applausi per il documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Chi l'ha visto ha detto che è stata una cosa bellissima, si sono tutti commossi. Poi in sala c'erano Liam e Noah Gallagher, non so se l'avete visti sul tappeto rosso, sembravano uno uscito da una parte e uno dall'altra, perché uno serissimo e l'altro che giocava, non mi ricordo chi era Liam e chi era Noel, però comunque erano insieme per un film che racconta proprio la loro pace ritrovata. Ci auguriamo che insomma rimarrà per un po' di tempo, almeno abbiamo modo di risentirli live. E tra gli ospiti del festival c'è anche Luc Besson, che domenica ha incontrato il pubblico in una masterclass. Pensate che bello poter assistere a una masterclass con Luc Besson, che per il grande pubblico lui rimane il regista soprattutto di Leon, il sicario con la faccia di Jean Reno a cui Matilda, la ragazzina dodicenne interpretata da Natalie Portman, bussa alla porta dopo che le hanno sterminato la famiglia, un film che tantissimi di voi hanno sicuramente visto. E a quella ragazzina una band inglese, gli Al Jay, hanno dedicato una canzone, si chiama Matilda come lei e comincia proprio con la citazione dell'ultima battuta del film: questo è da parte di Matilda, this is from Matilda, Al Jay.

quest'album An Awesome Wave del 2012 degli Al Jay, all'interno anche questo brano che avete appena sentito su Radio 2 dal titolo Matilda, This is for Matilda, anzi This is from Matilda, proprio per ricordare la ragazzina interpretata da Natalie Portman in Leon. Siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2, la mia ultima settimana insieme dalle 21 alle 23, vi sto facendo compagnia ormai da qualche tempo qui, facendovi ascoltare un po' di musica, passando da un genere all'altro, sempre sperando insomma di farvi ascoltare soltanto il meglio in circolazione. Di lui ve ne ho parlato qualche settimana fa, Sombre, il giovane ragazzo che ha conquistato le classifiche già dal suo primo singolo, e oggi vi voglio far ascoltare proprio il brano che lo ha lanciato, è uscito l'anno scorso, si intitola Back to Friends, Sombre.

Shane Michael Booz per gli amici Sombra su Radio 2, un giovanissimo artista ventenne newyorkese che con i suoi brani ha fatto veramente cassa, perché con questo qui Back to Friends che avete appena ascoltato su Radio 2 è rimasto 52 settimane in classifica e nel 2026, quindi a un anno dall'uscita, perché questo brano è dell'anno scorso, è rimasto comunque numero uno in radio negli Stati Uniti. Vedo che ha appena annunciato il tour europeo del 2026, stavolta passerà anche da noi, unica data italiana, il 14 luglio agli Ideas di Milano. I biglietti sono già in vendita, secondo me saranno insomma presto esauriti. E a giugno è uscito il suo nuovo brano dal titolo My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto, una ballata dove racconta il tema dell'insicurezza di sé, della propria immagine, di quanto lui abbia percepito il suo corpo così per tutta la vita, nonostante insomma sia un bellissimo ragazzo, credo anche un modello, insomma si racconta con tutte le sue debolezze al grande pubblico. Sale su Radio 2, 21:46 minuti, e adesso vi presento la mia artista del cuore. Ve l'ho già citata un paio di settimane fa, Green Tea Peng, è una delle più forti nella nuova scena londinese, l'hanno definita l'anima ribelle di Londra. Bastano pochi secondi della sua voce profonda, vellutata, leggermente rock come piace a me, per capire che il suo universo sonoro sfugge un po' dalle definizioni. C'è il soul, c'è il jazz, c'è tantissimo reggae, io l'amo. Vediamo se vi convinco anche a voi con questo brano del 2022 dal titolo Top Steppa, Green Tea Peng, Radio 2.

Top Steppa canta così Green Tea Peng, l'artista che vi ho voluto presentare questa sera su Radio 2. Era ora, è un brano del 2022, c'è tantissima roba, si è andata a cercare di questa giovane artista londinese. Tra l'altro qualche settimana fa era in Spagna, è stata tra le protagoniste della serata di chiusura del Rototom Sunsplash, ve lo ricordate? Il festival reggae, forse il più grande d'Europa, che tra l'altro è nato in Italia, in una piccola provincia di Pordenone, prima di trasferirsi in Spagna per tanti anni. Insomma, la musica reggae passava da lì, passava in questo bellissimo spazio che accoglieva non soltanto musicisti propriamente reggae, ma comunque da una vibe leggera, ecco. E poi non mi ricordo bene perché comunque è stato chiuso in Italia e ahimè si è trasferito in Spagna tanti anni fa, però me ne ricordo delle belle edizioni del Rototom Sunsplash con grandissimi artisti internazionali che arrivavano per portare la loro musica in Italia. Siete all'ascolto di Radio 2, era ora 21:51, questo vuol dire che abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme e tanta musica da farvi ascoltare. Vi saluto anche al 3487 300 200, scusatemi, non ho letto tutti i vostri messaggi, fatemi anche dare un abbraccio a Gianni che ci fa i complimenti e degli auguri per un buon tutto. Grazie Gianni. C'è un musicista inglese che a un certo punto della sua carriera ha venduto i diritti delle sue canzoni per comprarsi una fattoria di 100 ettari nel sud-ovest della Francia. Ah, quanto mi piacciono queste storie, grande popolarità, soldi, dice, sapete che c'è? Io me ne vado in campagna, ciaone. Però lui stesso l'ha definita una decisione follemente ingenua, perché la terra era messa malissimo e infatti per 3 anni ha deciso di mollare, e per riuscire a tenere tutto in piedi continuava a fare il DJ a Ibiza. Oggi però quella scelta ha funzionato, perché guida una comunità di circa 150 agricoltori e il suo pane si vende nei supermercati inglesi, e la Francia gli ha addirittura dato il cavalierato dell'agricoltura. È stato il primo inglese a riceverlo. Sto parlando di Andy Cato, metà The Groove Armada, insieme a Tom Findlay. Sono due DJ famosissimi arrivati dalla scena dance londinese ormai parecchi anni fa. Il primo disco risale al 1998. Per chi li conosce sa che sto parlando di una grandissima formazione che negli anni 90 insomma ha un po' dominato la scena dell'elettronica dal vivo. Il brano che stiamo per ascoltare è il loro più famoso, ha appena compiuto 25 anni, la voce è quella di Mike Daniels e il brano è un po' nato per caso, da un'improvvisazione dal vivo su un palco a Londra, ma loro facevano così. Si intitola Super Styling, Groove Armada, Radio 2.

Super Styling, Groove Armada su Radio 2, ve l'ho detto, vi aver fatto anche un po' ballare questa sera, che poi vi raccontavo che uno dei due se n'è andato, ha venduto tutti i diritti e si è comprato una fattoria di 100 ettari nel sud-est della Francia. Molto sorridere che questo brano che avete sentito, Super Styling, era all'interno di un album del 2001 che si chiamava Goodbye Country, Hello Nightclub, cioè che vuol dire esattamente il contrario, addio campagna, ciao discoteca. Vabbè, la vita, lo sappiamo, fa dei giri immensi e poi ci porta da tutt'altra parte da quello che avevamo immaginato. Buonasera, buonasera a te amica al 3487 300 200. Ho vissuto a Londra 3 anni e ci tornerò presto per un paio di mesi per scrivere il mio prossimo romanzo. Wow, spero di trovare la musica eccezionale di tanti anni fa. Guarda amica, troverai dell'ottima musica, se non meglio di qualche anno fa. Qui a Era Ora abbiamo praticamente fatto ascoltare tutta la nuova scena britannica, londinese. Se ti sei persa qualcosa, Rai Play Sound, recuperi le domande, scusami, le puntate, altrimenti fai le domande a me su quello che ti devi ascoltare e io, Stefano Mascitti, ci mettiamo lì punto per punto a riprendere un po' tutti i brani londinesi di queste ultime settimane. Stavo leggendo un altro messaggio di Gennaro che ci scrive: questo brano reggae mi ha convinto, piacevole ascolto di Era Ora anche stasera. Ah, mi sa che tu parlavi del brano di Green Tea Peng. Bravo Gennaro, ottimo ascoltatore di Radio 2. Che facciamo? Ci fermiamo per qualche istante? Sì, ma poi ritorniamo, sempre su Radio 2 fino alle 23. Era Ora.

0: Mangiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in A10 Genova Ventimiglia tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione del capoluogo dove si registra un incidente. Ci spostiamo in A1 sul raccordo per la tangenziale est di Milano tra l'allacciamento con l'Autosole, Piazzale Corvetto, attenzione alla guida per la presenza di pedoni in strada. E rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, il traffico è rallentato tra Valdarno e Inciso verso Firenze per un veicolo in avaria. In A25 Torano-Pescara tra Bussi e Casauria in direzione Pescara presente invece una perdita di carico. Andiamo in A30 Caserta-Salerno in Campania tra Nocera Pagani e Sarno in direzione Caserta segnalato un incidente. Chiudiamo infine in Puglia sulla statale 16 Adriatica, il traffico è rallentato per un incidente all'altezza di Bari in direzione Padova. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Bentornati, era ora su Radio 2 dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì qui su Radio 2, e questa è l'ultima settimana, quindi dovete stare all'ascolto e non perdervi nessun brano che ho selezionato per voi, solamente per voi amici e amiche di Radio 2. Questa era Blind degli Hercules and Love Affair, ve la ricordate, del 2008. La voce inconfondibile è quella di Hanoi, Anthony and the Johnson, una delle voci proprio che riesce a catturarmi, prendere il cuore e spiaccicarlo, ma in un bel modo, no? Avete presente quella sensazione di quando piangi, sei triste ma comunque sei felice di averlo fatto grazie all'arte. Bene, al 3487 300 200, salutiamo tutti voi che ci state seguendo. C'è chi ci dice che si aggiornerà su Replay Sound. Tra voi e Raffaele Costantino mi aspetto grandissime cose. Amica, tra me e Raffaele Costantino c'è una persona di mezzo, che è il nostro regista Federico Scoppio. Forse una coincidenza? Io non credo, no, ci piace entrambi selezionare la musica con cura per voi amici di Radio 2. E i prossimi due brani che vi faccio ascoltare si ispirano alla figura di Kunta Kinte, ma lo fanno in due modi completamente diversi: Kendrick Lamar e Daniele Silvestri, che non sono la stessa persona, hanno due modi di esplorare la musica completamente diversi, ma entrambi sono partiti dalla storia di questo giovane mandika del Gambia che a 17 anni si spinge nella foresta alla ricerca del legno adatto per costruire un tamburo. Qui viene catturato da trafficanti di schiavi, incatenato e trasportato in America. Viene poi venduto all'asta, un proprietario della Virginia, viene ribattezzato Toby, ma lui rifiuta quel nome per non dimenticare le proprie origini e la propria identità. E lui è il protagonista di Radici, il romanzo di Alex Haley, diventato nel 77 anche una celebre serie televisiva che contribuì a suo modo a far conoscere a milioni di persone la storia della tratta atlantica e della schiavitù dal punto di vista di una famiglia afroamericana. E nel tempo poi Kunta Kinte è diventato molto più di un semplice personaggio, un simbolo di memoria, di radici, di resistenza e anche della volontà di non lasciare che qualcuno cancelli il proprio nome, la propria identità e la propria storia. Kendrick lo fa in questo modo da un album del 2015, To Pimp a Butterfly. Kunta Kinte, Kendrick Lamar.

Che cura Kendrick Lamar su Radio 2, un contachinte trasformato in un re, in una figura di riscatto, di orgoglio, di conquista del proprio potere. Lui poi lo porta anche nel mondo della musica, no? Del successo di chi cerca di approfittarsene e che per lui non perde la propria identità, l'autenticità, la voglia di restare liberi, si affianca perfettamente con questa figura qui. Qualche anno prima, nel 2004, una delle penne più raffinate del cantautorato italiano, parlo del signor Daniele Silvestri, che salutiamo, aveva scelto lo stesso personaggio per raccontare un uomo contemporaneo, uno schiavo moderno, dove non servono le catene necessariamente quelle di ferro, ma più quelle del consumo e del denaro e della globalizzazione per non farci sentire libero. E insieme a Frankie Energy inizia un brano con un gioco di parole: conto quanto conta quinte e in quanto conta quinte canto. Daniele Silvestri su Radio 2.

Carota Quinte, Daniele Silvestri su Radio 2, anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Abbiamo potuto rivedere le immagini che accompagnavano questo brano del 2004, scritto insieme a Frank Energy. Tra l'altro vedevo che proprio con Franky erano qualche giorno fa a Polignano a Mare per un live di Daniele Silvestri. C'era anche Marco Castello, Anna Castiglia. Qualcuno di voi sicuramente avrà visto Daniele anche quest'estate in tour. È uno che non si risparmia mai in quanto live, eh? C'è un modo per andare a sentire Daniele Silvestri nei suoi tanti spettacoli, nelle sue tante idee sempre meravigliose in cui si propone al pubblico con le sue canzoni. 3487 300 200 il numero di Radio 2. Io oggi ve lo ricordo più che mai perché sono gli ultimi giorni insieme in questo orario, in queste serate d'estate, quindi ho bisogno e voglia di iscrivermi con voi. A proposito di live, Bjork sarà sabato a Dissonanze insieme a Peggy Gyu a Roma. Dissonanze è uno dei festival più interessanti dedicati alla musica elettronica, alla sperimentazione, e negli anni è riuscito a portare nella capitale artisti molto diversi tra loro, sempre con una forte attenzione alla ricerca sonora. E Bjork sarà non live ma DJ set, ma comunque secondo me vale la pena andare a vedere la regina dell'elettronica, che poi lei non è un'artista che si concede tantissimo non è una che fa featuring tanto per farli, no? E proprio per questo, quando decide di collaborare con qualcuno, la cosa acquista ancora più peso, più valore. L'anno scorso ha scelto di collaborare con Rosalia, che con Lux ha realizzato un disco potentissimo, straordinario, e qui secondo me Rosalia ha davvero sbaragliato tutti, perché personalmente amo e condivido tanto quando gli artisti si concedono la libertà di sperimentare così, no? Pur sapendo che il mercato, il proprio pubblico, la discografica, il management dicono: guarda, questa cosa ha funzionato, continua così. E invece Rosalia ha dimostrato che non è necessariamente giusto quando appunto si prova a rincorrere quelle che sono le aspettative degli altri, e il pubblico osannava tutt'altro tipo di musica, ma con questo disco è riuscita secondo me ad allargare ancora di più il suo pubblico, conquistando anche mondi lontani da quello da cui proveniva. Avete presente Rosalia, no? Ha preso il flamenco, l'ha portato in una dimensione un po' più pop, ma con questo ha veramente sbaragliato. Io, guarda, ero talmente tanto gelosa di questo inizio, che dico: ma perché piace a tutti? Questo dovrebbe piacere solo ai pazzi come me che apprezzano un certo tipo di musica, invece no, è giusto così. Rosalia, Bjork, Yves Tumor, Bergain, questo singolo che ha anticipato l'uscita di Lux l'anno scorso. Sentite qua che roba.

0: Bergain, Rosalia su Radio 2, accompagnata dalla voce di Björk e Yves Tumor, questo bellissimo brano all'interno di un bellissimo disco, un bellissimo videoclip che magari qualcuno di voi è riuscito a vedere sul canale 202 Digitale Terrestre. Del locale berlinese Bergain c'è poco, no? Il club techno più famoso al mondo, ma dentro c'è più che altro la London Symphony Orchestra che accompagna anche fisicamente Rosalia nel videoclip, no? È lei, il suo mondo e questa orchestra che le scoppia nella testa ogni volta che fa qualcosa, canta in tre lingue, tedesco, spagnolo, inglese. È bellissimo, bellissimo album. Brava Rosalia e brava Björk, che appunto arriverà sabato a Roma a Dissonanze con il suo DJ set, e quindi insomma non vediamo l'ora di sentirla, anche se col DJ set va bene. Poi Björk, quando sei pronta per il tuo live, noi siamo qui pronti a comprare i biglietti. Prossimo artista, anche uno di quelli che sicuramente si fa ispirare dalla propria vita, dalla propria immaginazione, non si mette grandi paletti, non mantiene magari neanche le aspettative che gli altri hanno di lui, fa proprio di testa propria. Si chiama Kay Tempest, io amo molto quello che fa, ogni volta che esce qualcosa cerco sempre di essere molto attenta perché riesce a portarmi un pezzettino più là con i pensieri. Ne approfitto anche per dire quanto ho trovato bello Blue Emotion, lo spettacolo di Giorgina e appunto di Blue Emotion che sono portato in giro per l'Italia, questo spettacolo dove c'è Nata Tempesta ideato proprio con la voce di Kay Tempest, intorno anche al mito di Teresa. Se vi capita, non so se lo rifanno, ma comunque è un bellissimo modo per scoprire questo poeta, performer, musicista e scrittore britannico. Viene dalla scena spoken word londinese e negli anni ha attraversato poesia, rap, teatro, romanzo e musica senza mai separare davvero una cosa dall'altra. Infatti lo sentirete anche in questo brano, si intitola Europe is Lost e fa un certo effetto pensare che sia stato scritto oltre 10 anni fa, perché qui Kay Tempest racconta di un'Europa confusa, impaurita, anestetizzata anche se vogliamo un po' dal consumo e dall'informazione continua, ed è un flusso di parole veloce, no? Quasi senza respiro, in cui condividono rabbia, ironia e anche tanta umanità, e appunto si sente proprio che lui arriva da questo modo di spoken word in Inghilterra, cioè scrivere poesie e poi portarle, regalarla a sua volta ai suoni. La ascoltiamo? Che dite? Posso lanciarla? Kay Tempest, Europe is Lost su Radio 2, poi ci fermiamo per qualche istante, no, ma riparlo, dai, vi dico qualcos'altro.
1: In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind.

0: Is Lost, la voce, la poesia di Kay Tempest, un brano del 2016 all'interno di un album dal titolo Let Them Eat Chaos. Bisognerebbe tradurre parola per parola per capire ancora meglio questo grande artista che non smette mai di stupirci con le sue produzioni e anche collaborazioni. Bene, amici, continuate a mandarmi messaggi a 348-7300-200, che meraviglia questo brano di Rosalia, bello anche il video, spero davvero di ritrovare Martina Martorano con Era Ora anche nella prossima stagione autunnale. Ma dove vuoi che vado, Gennaro? Io sto qui, anzi rimani, perché torniamo tra pochissimo su Radio 2 fino alle 23. Era Ora. Radio 2.
1: Sono le 22 e 30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Fabiana Cofini. A quasi 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre, la rivista Haaretz sostiene che Netanyahu era stato avvisato per tempo dei piani di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi, ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito che impone sanzioni ai coloni per le ripetute violenze in Cisgiordania.
4: Londra mette al bando i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Ad annunciarlo in Parlamento il ministro degli esteri britannico Miliband, che rivendica il suo essere ebreo e riafferma il diritto di Israele ad esistere, ma non stenta a definire illegale l'occupazione dei territori palestinesi e a parlare di pulizia etnica in atto. E in più anche altri 11 paesi, tra i quali Canada e Francia, si uniscono alle restrizioni commerciali decise dal Regno Unito. Gli Stati Uniti invece si smarcano. Furiosa la reazione di Israele, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme e stila una lista nera di cittadini inglesi che non potranno più mettere piede nello Stato ebraico. Per giunta, a terremotare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, arriva l'inchiesta del quotidiano Haaretz, secondo la quale il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu dei piani di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano non trasmise l'informazione all'intelligence. Netanyahu bolla il tutto come menzogne. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: E ora in Italia, nuova tappa nella vicenda della famiglia Del Bosco. In vista del graduale rientro dei minori a casa, è stata convocata una nuova assistente sociale dopo il procedimento disciplinare aperto nei confronti della professionista che seguiva il caso.
5: A dare il via agli accertamenti due esposti, uno presentato dagli ex difensori della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della responsabilità genitoriale, il secondo dall'Ordine regionale degli assistenti sociali, che ha ora aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Verusca D'Angelo, l'assistente sociale a cui era stato affidato il caso e che è già stata sostituita, contestata più di una violazione del codice deontologico. In dubbio viene messa la sua imparzialità. Gli atti sono stati trasmessi al nuovo difensore Simone Pillon, che ha ricevuto la convocazione per il vertice atteso da giorni per dare il via a un progressivo ritorno in famiglia. Non un definitivo ricongiungimento, quello disposto dall'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ma un percorso a tappe, e dal vertice previsto domani è atteso un cronoprogramma dei primi rientri in casa sotto la sorveglianza dei servizi sociali, che non sarà invece necessaria nella seconda fase di incontri. In questo caso i figli, una bambina di 8 anni e 2 gemelli di 6, potranno trascorrere anche la notte con i genitori, ma solo dopo un mese di frequenza regolare in una scuola pubblica.
6: Per il GR2, Alice Cercone.
3: È rientrato in Italia Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, ricoverato all'ospedale del Mar a Barcellona in seguito all'aggressione subita nella notte fra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale. La legale della famiglia fa sapere che il viaggio in aereo si è svolto regolarmente e che ora il ragazzo deve iniziare un percorso di controlli e visite mediche per proseguire in Italia l'iter sanitario avviato in Spagna. E ora l'economia. Ex Ilva, terminato l'incontro a Palazzo Chigi fra governo e sindacati, ce ne sarà un altro nel giro di qualche giorno, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva del decreto di fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto. Il governo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Voltiamo pagina, presentato l'Inus Festival del Fumetto dal 25 settembre ad Ascoli Piceno, 3 giorni di appuntamenti fra dialoghi, concerti, anteprime e mostre, in un programma curato dall'ideatrice Elisabetta Sgarbi con lo scrittore Sandro Veronesi.
7: Le sottili influenze generate dalle nuvole parlanti in altri campi animeranno il Festival del Fumetto targato l'Inus. La direttrice Elisabetta Sgarbi.
8: Sarà interessante vedere come il fumetto fa reagire in senso chimico, direi, altre arti, per esempio la scienza. Sicuramente è un mondo di incroci.
7: Incroci evidenti Emanuele Fior, autore di narrazioni a fumetti ma anche illustratore di libri e manifesti. La sua mostra aprirà domenica 27.
8: È un artista di importanza internazionale e sono testimone diretta di quanti autori francesi di primissimo piano mi chiedano la possibilità di entrare in contatto con Fior.
7: Non mancherà la musica con Banda Bardò e Raffaele Gualazzi e il teatro sperimentale di Antonio Rezza. Francesco Riccardi, GR2.
3: E ora gli aggiornamenti sportivi con Jacopo Barlotti qui in studio con me.
2: Sì, buonasera. La Champions League, prima giornata al Bernabeu, si sta giocando Real Madrid-Inter, è il 29esimo del secondo tempo, quindi mancano un quarto d'ora più recupero alla fine. Parziale di Real Madrid 2-0, decidono i gol di Mbappé e Valverde nella prima frazione, decisivi due errori difensivi dei nerazzurri.
3: Grazie Jacopo Barlotti, è tutto per questa edizione, la linea torna a Radio 2 Hits da Fabiana Cofini, ancora buona ascolto.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Bentornati, era ora su Radio 2 fino alle 23, Martina Martorano in vostra compagnia e la musica di Radio 2, The Smiths, sempre una buona idea passare un brano degli Smiths, There is a light that never goes out, cantava così Morrissey ormai 40 anni fa, perché The Queen is Dead, dove c'era questo brano, compie 40 anni quest'anno. Vabbè, lo sappiamo, loro non hanno proprio intenzione di ritornare insieme, sono durati pochi anni, da quasi 40 anni il mondo gli chiede di riunirsi. Ti prego Morrissey, fai pace con Johnny Marr. L'unica risposta che ci ha dato Marr è che niente, lui ha detto di no. Lui, quando Morrissey lo accusò di aver ignorato un'offerta ricchissima per la reunion, lui ha detto no, io non è che ho ignorato l'offerta, ho semplicemente detto di no, le loro strade non si incrociano più nemmeno negli affari. Leggo che un anno fa Morrissey ha messo in vendita tutte le sue quote della band dicendo: sono stanco di ogni legame, devo proteggere me stesso, soprattutto la mia salute. Vabbè, ci accontenteremo dei brani che hanno prodotto nella loro carriera, sono sempre belli da passare e ripassare, e poi seguiamo Morrissey in tutte le sue avventure musicali. Ben arrivato Gianluca Vichingo in console, ci accompagnerà in questa ultima mezz'ora. In realtà sono 20 minuti e devo andare velocissima perché voglio farvi sentire ancora tantissima musica. Due grandi regine in playlist, parto con la prima, Emma Nolde, ve l'ho presentata un po' di tempo fa, è passata più di un'occasione qui su Radio 2. Credo che lei adesso, domani forse, raggiungerà Jovanotti al Jova Beach Party. Parliamo di una delle cantautrici secondo me più raffinate degli ultimi anni, grande chitarrista. Sentite qua, questo è un singolo del 2025, si intitola Indipendente, Emma Nolde.

Indipendente, Emma Nolde, brano scritto, composto e prodotto interamente da lei, un manifesto della sua generazione, no? Tra le parole troviamo appunto tutta la sua forza, la sua voglia e anche la sua scrittura molto raffinata. Evviva Emma Nolde, meritatissimo, meritatissima la targa Tenco che ha ricevuto non troppo tempo fa. E in questi giorni invece, dicevo, sarà al Giova Beach Party, ma sta girando anche con il poeta Roberto Mercadini uno spettacolo di canzoni e poesie, i suoi brani accanto ai versi di Pascoli e alle canzoni anche di Luigi Tenco. Una novità adesso arriva, freschissima, ma proprio di qualche secondo, forse di qualche giorno. Ray, vi abbiamo raccontato più volte la storia di questa ragazza di Londra che per anni ha scritto per Beyoncé, Charlie XX, cioè Charlie XCX, John Legend, e poi, come ha detto Emma Nolde, anche lei è voluta essere completamente indipendente, ha fatto il suo disco, ha portato avanti le sue idee, ovviamente ha avuto un grande successo, ha avuto ragione con Baby What The Hell Is My Husband, è diventata una delle regine del pop e del soul. Il brano che sentiamo è invece nel suo secondo album This Music May Contain Hope, il disco che appunto contiene speranza, uscito a marzo, da oggi è anche disponibile in radio. Con lei cantano anche le sue due sorelle che l'hanno accompagnata nel tour che l'ha vista protagonista in tutta Europa, Emma and Absolutely. L'ascoltiamo insieme, si intitola Joy, Ray su Radio 2. I declare-

0: Il nuovo singolo di Ray su Radio 2 a pochissime ore si intitola Joy, l'avete ascoltato alle 22:48 su Era Ora con Martina Martorano e tutti gli artisti che io poi faccio finta che siano qui con noi in qualche modo, ogni tanto li presento proprio come se stessero se fossero pronti qui a cantare live nei nostri studi. Succederà questa cosa? Probabilmente sì, probabilmente in qualche puntata di Era Ora vi porterò degli artisti a suonare live. Non so se ce la farò con il prossimo artista, lui è di Oslo, ha 26 anni e si fa chiamare Oscar Medkay, che in norvegese vuol dire Oscar con la K, cioè tutti scrivevano il suo nome con la C, così ha chiarito le cose una volta per tutte. Evidentemente gli faceva proprio stare male questa cosa, che sbagliavano il modo in cui scrivevano il suo nome. Comunque lui arriva dalla scena dei nuovi produttori cresciuti, figli di Fred Again, quindi musica elettronica, ed Oscar insomma è uno dei nomi che sta portando avanti un po' questa scia, l'ha lanciato, l'ha costruito questo brano insieme a Khalid, e non so se ve la ricordate quella canzone che faceva Tell me your location, vabbè forse è cantata da me, proprio non mi viene in mente e lo capisco. Comunque lui è una superstar ormai americana, li ascoltiamo insieme di un brano uscito l'anno scorso, Nobody Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel like

Nobody, tra parentesi, Make Me Feel, cantata da Oscar Madkey e insieme Khalid su Radio 2, il nostro penultimo brano di questa sera, ragazzi. Siamo arrivati alla fine, sono le 22:52, quindi io per prima cosa faccio i ringraziamenti, perché da soli non si va da nessuna parte, invece con la squadra di Radio 2 si va molto lontano. Quindi grazie ad Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca. In console questa sera con noi Mirko Buonuomo e Gianluca Dascenzi. Poi un giorno vi spiegherò esattamente cosa fa la console e cosa fa la regia. Vi va bene? Facciamo una masterclass. In regia Federico Scoppio, grazie anche a Giuseppe Caporale, Andrea Castiglioni ed Emiliano Trocini, che hanno fatto uno splendido lavoro sul canale 202 del Digitale Terrestre anche questa sera. Ringrazio Stefano Mascitti in redazione, Gustavo Pacifico e Lorenzo Lucidi, che ha curato insieme a me la selezione musicale di questa e tutte le puntate di Era Ora su Radio 2, che potete recuperare anche su Rai Play Sound. Ma state tranquilli, per qualche giorno saremo ancora insieme, sempre dalle 21 fino alle 23 qui su Radio 2. Stasera vi lascio sempre con un brano strumentale, ma di una band che ha colpito veramente il mio cuore quest'anno, perché c'è stato un momento in cui ci siamo tutti fermati ad ammirare due pazzi vestiti da personaggi inspiegabili a parole, ma con tutti i pois, o meglio, così è sembrato a me nel mio microcosmo, nel mio viziatissimo algoritmo dei social, sempre alla ricerca di musica nuova. Ma al di là del mio microcosmo, hanno fatto un mega successo, diciamo, con una musica che non è proprio facile. Loro si chiamano Engin de Potren. Vi dice qualcosa questo nome? Magari vi è capitato appunto di vederli suonare questa musica molto complessa. Fanno musica microtonale, provo a spiegarla bene, se no non mi fanno rientrare a casa. Cioè, giocano con quei suoni che stanno tra una nota e l'altra della scala a cui siamo abituati, ok? All'inizio può sembrare un po' straniante, respingente, storto, ma dopo un po' ti accorgi che hanno una logica tutta loro e può diventare incredibilmente ipnotico. Sentite queste note? È un duo francese, Fabienne e Kay, e questo è quello che sappiamo di loro. Hanno costruito intorno al progetto una specie di mistero, pochissime, veramente poche informazioni, un'immagine assurda ma molto riconoscibile. Prima diceva Stefano, scrivi Engin de Potren su internet e addirittura la schermata gli sono apparsi tutti i pois, perché stanno veramente costruendo un'immagine di loro molto potente. Pensate, nelle interviste, invece di raccontarsi normalmente, rispondono con versi, cioè fanno giochi di parole altrettanto surreali, un po' come la musica che state ascoltando. Quindi amici, io vi lascio all'ascolto di questo pazzo brano dal titolo Fabien degli Engin de Potren, e vi do appuntamento a domani, sempre dalle 21 fino alle 23 su Radio 2. Era ora, buonanotte.